WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.

WhatsApp in diretta 328 8757 845. RBE. Vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE. Vicina a te.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 91.5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.

scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

0: on the ground.
1: Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

Ci bastava un sasso con la punta, la lancia, poi la spada, fino alla catapulta. Ci siamo fatti prendere la mano, dalla mazza chiodata, uccidi il prossimo, che gran bella trovata. La polvere da sparo ci ha aiutato a

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

Vibes, Video Backwit Studio. Produzioni video, audio, podcast e multimedia storytelling per la tua realtà, il tuo progetto, la tua storia. Contattaci al 320-4579-349 o su vibesvideo.it. Never stop the vibes.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE. Vicina a te.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

0: giù come aerei abbattuti.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sul 96,6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, vicina a te.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

Voci protestanti, eventi, riflessioni, progetti e presenza sui territori. Alla scoperta delle chiese protestanti ed evangeliche e non solo.

Buon pomeriggio, bentornati, bentornate all'appuntamento con Voci Protestanti, mercoledì 3 di giugno. Siamo un po' ballerini in questa settimana tra una festività e l'altra, ma comunque vi teniamo compagnia. E anche ieri, il 2 giugno, giorno di festa, festa della Repubblica, avete potuto seguire e ascoltare lo speciale che la nostra redazione vi ha preparato, proprio dedicato in gran parte al tema della festa della Repubblica, degli 80 anni del primo voto nazionale delle donne del 2 giugno del 1946. Speriamo che abbiate potuto appunto sentire e vi sia piaciuto questo speciale corale che ha visto la presenza di tante voci, di tante persone, di tanti conduttori e conduttrici, giornalisti e giornaliste di RBE, che in occasione, come ormai è consuetudine, delle giornate di festa si uniscono e creano un appunto ad hoc un approfondimento, un momento di ascolto anche musicale, chiaramente, non solo di nozioni, che diciamo è calato nell'ambito della festività, come appunto è accaduto ieri, martedì 2 di giugno. Un saluto va anche ovviamente a chi ci sta ascoltando in questo momento, non con la diretta del mercoledì pomeriggio, ma con la replica del mattino successivo. Un buongiorno a tutte e tutti voi. La replica di questa prima parte di Voci Protestanti viene proposta nel palinsesto di RBE tra le 6 e le 7 del mattino, quindi il buongiorno è più che dovuto visto l'orario mattiniero appunto della puntata. Tornando invece a noi, allora andremo a vedere un po' di appuntamenti per i prossimi giorni. Ho qualche notizia che mi sono segnata per la puntata di oggi, molto interessante. Si parla di corridoi umanitari in Francia, non solo in Italia, ma questa buona pratica, come abbiamo già detto in altre occasioni, viene riproposta, replicata anche in altre zone, come appunto in Francia. Parleremo anche già daremo uno sguardo insomma alle iniziative in vista del 20 giugno, ovvero la giornata mondiale del rifugiato, e parleremo anche di 5 per 1000. Quindi questa è la brevissima scaletta per la puntata di oggi. Intanto iniziamo con la musica, un salto nel passato. Lui è Lionel Richie, All Night Long.

Appuntamenti, iniziative, incontri, iniziamo da qui, iniziamo con la nostra agenda. Agenda che, ricordo, è condivisa anche con, ad esempio, riforma.it, il quotidiano delle chiese battiste metodiste valdesi, e condivisa anche con l'agenzia stampa NEV, Notizie Evangeliche, con l'Eco delle Valli Valdesi, il mensile Free Press, anzi sta proprio per uscire in questi giorni il numero di giugno, e anche sul sito vallivaldesi.chiesavaldese.org. Ovviamente ogni media, ogni testata, diciamo, così, ha un suo pubblico di riferimento, più o meno locale, più o meno nazionale, però l'agenda è la stessa, quindi tutti gli appuntamenti delle nostre chiese protestanti evangeliche confluiscono in questa agenda che condividiamo appunto con le altre, con gli altri mezzi di comunicazione protestanti. Vorrei ricordarvi un appuntamento per venerdì 5 di giugno a Luserna San Giovanni per l'iniziativa della Lunga Notte delle Chiese. Si terrà una conferenza del pastore Sergio Manna dal titolo Valdo e Francesco, l'eretico e il santo, una conferenza che prenderà spunto anche dal libro di Francesca Tasca dedicato proprio a questi due personaggi, Valdo di Lione da una parte e San Francesco dall'altra. L'appuntamento è a Luserna San Giovanni nel Tempio del Chabas alle 20:45 venerdì 5 appunto di giugno. Mentre sabato si conclude a Pomaretto, sabato 6 giugno, si conclude a Pomaretto la rassegna musicale Primavera in Musica con il concerto del trio Quod Libet, che proporrà trame d'archi tra classicismo e romanticismo. L'appuntamento alle 21 nella sala incontri della Scuola Latina in via Balziglia. Ultimo appuntamento che vi ricordo invece è per domenica 7 di giugno, anche qua è musicale come incontro, come appuntamento. Si tratta dell'ultimo concerto della rassegna Musica al Tempio nel Tempio Valdese di Pinerolo, l'appuntamento alle 17 con il concerto del pianista pugliese Federico Pische, allievo dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia di Roma. L'ingresso è offerta libera, l'appuntamento, ripeto, domenica 7 giugno, Tempio Valdese di Pinerolo in via dei Mille, ore 17. Vuoi segnalarci un'iniziativa? Scrivi a diretta@rbe.it.

Voci protestanti. Diamo voce a chi si mette in gioco. (3) 8 7 5 7 8 4 5 il numero per gli sms e whatsapp, il numero di RBE radio e tv di Radio Bequit, oppure l'email diretta @rbe.it o ancora i nostri numerosi canali social. Potete utilizzarli per contattare la redazione di RBE, potete contattare e segnalare ovviamente degli appuntamenti, degli incontri, delle iniziative per il prossimo periodo, magari già anche verso l'estate. Segnalateci quello che accade, quello che accadrà, quello che state organizzando, quello di cui siete venuti a conoscenza. Allora, tra le varie opzioni del 5 per 1000, siamo in periodo caldo, dichiarazione dei redditi e dintorni, e quindi insomma di volta in volta cerchiamo di darvi dei suggerimenti, delle proposte. In primis ricordiamoci anche sempre RBE, se volete donare il 5 per 1000 a Radio Bequit potete farlo, trovate tutte le informazioni sul nostro sito rbe.it. Un'altra opzione possibile, sempre nell'ambiente Chiese Valdesi, c'è il 5 per 1000 per la Diaconia Valdese. E quindi un sostegno per le attività a favore delle persone anziane, disabili, adulti in difficoltà, persone con background migratorio, minori e giovani. Le 5 per 1000 per la Diaconia Valdese, anche in questo caso per maggiori dettagli e per maggiori informazioni vi rimando al sito ufficiale diaconiavaldese.org. Ovviamente ognuno sceglie secondo le proprie convinzioni, ma a volte insomma sappiamo di gente che a rotazione di anno in anno cambia il destinatario del 5 per 1000, anche questo mi sembra insomma una scelta assolutamente plausibile. Ci sono tante opportunità, l'invito è quello di scegliere, ovviamente di non lasciare in bianco, diciamo, le opzioni sia per l'8 per 1000 sia per il 5 per 1000, perché scegliendo si dà anche un'idea chiara di quello che si vuole sostenere e di quello che appunto si intende aiutare. Tanto sono comunque, diciamo, parti delle nostre retribuzioni che devono essere devolute a qualcosa, quindi anche non scegliendo non è che queste destinazioni non vengono applicate, semplicemente le applicherà qualcuno al posto di chi non ha appunto espresso una scelta. Quindi scegliete 8 per 1000 o 5 per 1000 a chi destinare questi due comparti, diciamo, della dichiarazione dei redditi.

Super Freak con Rick James, il brano che abbiamo ascoltato. Ritorniamo in onda in Voci Protestanti, proseguiamo la nostra puntata e parliamo di corridoi umanitari. Ora, per chi ci segue in modalità assidua e continuativa sa sicuramente di cosa si tratta, è un tema di cui abbiamo parlato già ben più di una volta in svariate trasmissioni. Per chi invece non sa di cosa stiamo parlando, facciamo un velocissimo riassunto, ovvero i corridoi umanitari nascono nell'ambito dell'Italia con la collaborazione tra Tavola Valdese, Federazione Chiese Evangeliche e Comunità di Sant'Egidio e ovviamente con un protocollo con il Ministero italiano e nascono con l'obiettivo di aiutare persone che per motivi di salute, di difficoltà, di problematiche legate alla guerra vogliono arrivare in Italia, quindi un percorso tutelato, seguito, sicuro, legale, che evita la morte, evita questi spostamenti assolutamente precari per il Mediterraneo o attraverso le varie frontiere, non per forza insomma nel Mediterraneo, però insomma attraversamenti pericolosi di zone altrettanto pericolose, con donne, persone lasciate alla mercé, bambini, donne, adulti lasciati alla mercé anche di chi li aiuta a valicare le frontiere. E dall'altra parte sono percorsi che prevedono non solo l'arrivo in Italia, ma prendono in carico anche l'integrazione delle persone all'interno dello Stato in cui sono arrivati, quindi un minimo di accoglienza, di aiuto, di supporto e di inserimento appunto in diverse luoghi, in diverse località. Questi corridoi umanitari attivi ormai da quasi 10 anni in Italia hanno preso il via anche in altre zone del mondo e ad esempio in Francia, ritenuti come buone pratiche, in Francia la Chiesa protestante ha avviato anche in questo caso dei percorsi di accoglienza legale, sicura, attraverso quelli che sono chiamati appunto i couloirs humanitaires, cioè i corridoi umanitari francesi. Proprio in questi ultimi giorni è comparso un articolo sul sito reform.net, il sito di informazione delle chiese riformate francesi, che parla dell'arrivo e dell'apertura dei couloirs humanitaires, cioè dei corridoi umanitari, a donne attiviste, giornaliste, artiste, che però devono fuggire dai loro paesi perché appunto in pericolo di vita. Questo percorso appunto, grazie alla Federazione delle Chiese protestanti francesi, ha un titolo: Donne esiliate impegnate. Questo è il titolo del progetto specifico appunto dei corridoi umanitari per donne attiviste, e porta in Italia appunto una serie di persone, come dicevamo appunto leader di comunità, giornaliste, artiste, comunque in generale donne che in qualche modo si sono esposte nel loro paese per contrastare il governo e le situazioni in atto, e quindi a causa del loro operare sono appunto in pericolo. Il loro arrivo in Francia spesso è accompagnato, esattamente come avviene in Italia, quindi c'è un percorso anche di integrazione, di inserimento, e grazie a questo precedente percorso dei corridoi umanitari si va un po' in continuità anche in questo caso con l'accordo insieme al governo francese, che ha già permesso a centinaia di persone di arrivare, di raggiungere la Francia in modo, dicevamo, sicuro e legale. Questo nuovo percorso Donne esiliate impegnate, questo nuovo progetto di couloir humanitaire, di corridoi umanitari in Francia per donne attiviste, prevede di accogliere 30 donne e le loro famiglie nell'arco dei prossimi 3 anni, fornendo appunto un supporto completo: l'assistenza amministrativa, l'assistenza legale e burocratica, l'accesso alla formazione e al lavoro, l'integrazione sociale, il sostegno della famiglia, insomma, e anche un sostegno alla loro mobilitazione. Ed è un percorso che peraltro si realizza proprio grazie ad un'altra mobilitazione, in questo caso la mobilitazione di una rete di gruppi di cittadini, di associazioni, di organismi in tutta la Francia, che possono appunto aiutare l'integrazione
nel territorio francese. Le donne in esilio sono una categoria di donne che troppo spesso ancora vengono percepite come persone vulnerabili all'interno anche di un percorso di cambiamento. Molte di loro in realtà svolgono dei ruoli importantissimi nel promuovere un cambiamento sociale nel loro paese, e quindi insomma quello che viene consentito loro è di portare avanti il loro attivismo anche in Francia, in modo da non dover rinunciare a questo impegno per i diritti, per la giustizia che nel loro paese hanno iniziato. Quindi questo è un bellissimo percorso nuovo che si apre appunto in Francia grazie alla collaborazione con la Federazione Protestante Francese. Trovate l'articolo di riferimento, dicevo, sul sito reform.net, il sito delle chiese riformate francesi, ripreso in questi giorni, ripubblicato, anche tradotto su riforma.it. Quindi se volete lo ritrovate anche sul quotidiano online delle chiese battiste, metodiste e valdesi d'Italia.

0: Trovi i podcast, le interviste e gli approfondimenti di Voci Protestanti sul sito www.rbe.it.
1: Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.
2: Popolare Network.
3: Buongiorno dalla redazione, le notizie delle 6.30.
4: La tregua tra Israele e Libano è stata prorogata, l'annuncio è arrivato da Washington al termine del nuovo round negoziale mediato dagli Stati Uniti. Oltre al rinnovo del cessate il fuoco, le parti hanno annunciato l'istituzione di zone di sicurezza controllate dall'esercito libanese, incaricate di evacuare tutti gli affiliati ad Hezbollah dalle aree a sud del fiume Litani. La tregua è infatti subordinata alla cessazione completa del fuoco di Hezbollah e all'evacuazione di tutti i suoi membri. Il prossimo incontro si terrà il 22 giugno con l'obiettivo di raggiungere un accordo globale.
3: Israele intanto continua a colpire i palestinesi. Nella notte 4 raid aerei hanno bombardato un condominio a Gaza City. Si contano almeno 9 vittime, tra queste 4 bambini. Il numero di morti potrebbe aumentare perché ci sono feriti gravi e le operazioni di soccorso e ricerca sono ancora in corso. I vigili del fuoco sono al lavoro da ore per cercare di spegnere gli incendi generati dall'esplosione. L'attacco è stato lanciato senza alcun preavviso nella striscia. L'esercito israeliano ha anche arrestato uno studente palestinese pronto a partire per l'Italia per continuare gli studi all'Università Tor Vergata a Roma. Lo studente è accusato di aver preso parte al massacro di Hamas del 7 ottobre.
4: Schiaffo a Donald Trump dalla Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti, approvata nella notte una risoluzione che impone il ritiro delle truppe americane dalla guerra in Iran. Il testo è passato grazie al sostegno di 4 deputati repubblicani che hanno votato coi democratici. La misura, che deve essere ora approvata anche dal Senato, è soprattutto simbolica, poiché il presidente può porre il veto sul provvedimento. Con le elezioni di midterm che si avvicinano, il voto della Camera rappresenta però un ulteriore segnale di allarme per il presidente in costante calo di consensi.
3: Il governo italiano esulta per la flessibilità concessa dall'Europa sull'energia, un risultato estremamente importante, ha commentato Meloni. La Commissione recepisce le nostre proposte, gli ha fatto eco il ministro Giorgetti. 14 miliardi in 2 anni è quanto Bruxelles ha concesso all'Italia, risorse vincolate però ad investimenti nelle energie rinnovabili e che non vanno utilizzate, sottolinea la Commissione, per essere distribuite a pioggia sul taglio delle accise e sul costo delle bollette. Il giudizio complessivo dell'Europa sull'Italia è pesante, un paese che non cresce, con un debito eccessivo, salari fermi, sanità in crisi e disuguaglianze in aumento. Su questo nessun commento da parte del governo Meloni.
4: Tra Russia e Ucraina continuano gli attacchi incrociati. A Kherson droni russi hanno colpito un condominio uccidendo almeno 2 persone. 3 le vittime accertate finora invece nella città russa di Simferol dopo un raid ucraino.
3: Sono le 6.35 minuti, per il momento è tutto con le notizie. Ci risentiamo alle 7. Buona giornata e buon ascolto.
2: Popolare Network.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

0: Voci protestanti, in diretta tutti i giorni nel primo pomeriggio di RBE, dalle 14 alle 16. (3) 2 8 8 7 5 7 8 4 5, ricordo i nostri contatti: diretta @rbe.it, modalità per scrivere alla redazione di RBE Radio TV, per contattare la nostra redazione, per segnalarci degli eventi, degli appuntamenti, delle iniziative delle prossime settimane, dei prossimi mesi. Anche se avete già organizzato qualcosa per, che so io, luglio, agosto, e già è definito il programma, scriveteci, così non vi dimenticate poi di segnalarcelo e lo possiamo inserire nell'agenda condivisa con Riforma e con l'Eco delle Valli Valdesi. Riprendiamo proprio dagli appuntamenti, direi, e volevo segnalarvi un paio di appuntamenti già per la prossima settimana. Ci portiamo avanti perché poi, insomma, col periodo estivo iniziano un sacco di festival, di rassegne editoriali di cui daremo conto, ma iniziamo già a lavorare sul tema del portarci avanti. E ad esempio vorrei ricordarvi che mercoledì prossimo, il 10 di giugno, a Genova sarà presentato il libro Monacus di Claudio Ciarlo, un romanzo storico incentrato sulla vicenda di Gioacchino da Fiore. Intervengono con l'autore Marco Fratini, storico e bibliotecario della Fondazione Centro Culturale Valdese di Torre Pellice, e l'architetto e scrittore Roberto Almagioni. Claudio Ciarlo, tra l'altro, l'autore di questo libro, Monacus, scrisse già qualche anno fa un libro dedicato alla strage, all'eccidio dei valdesi di Calabria. E quindi, insomma, quello del romanzo storico è sicuramente una tematica che lo appassiona in modo particolare. Mentre giovedì prossimo, l'11 di giugno, alla Libreria Claudiana di Torino, l'incontro intorno al libro Manifesto Scum di Valéry Solanas, con la presentazione del collettivo Rifrazioni. È un pamphlet, un libro che parla di femministe, che dà voce alle donne e che attacca ferocemente il patriarcato. Si ragionerà intorno a questo volume alle 18 alla Libreria Claudiana di Torino, giovedì prossimo, l'11 di giugno. E ancora un appuntamento invece, questa volta venerdì 12 di giugno, a Torre Pellice, concerto di inaugurazione dell'organo recentemente restaurato nel Tempio Valdese. L'organista Walter Gatti eseguirà delle musiche di Dietrich Buxtehude e accompagnerà la corale valdese di Torre Pellice nella Deutsche Messe di Franz Schubert. Quindi, insomma, un concertone quello previsto per venerdì 12 giugno. L'appuntamento alle 21 nel Tempio Valdese di Torre Pellice, in via Bequit, il Tempio del Centro, e sarà appunto l'occasione anche per festeggiare il recente restauro dell'organo. E mi fermo qui con gli appuntamenti, altri li vedremo nei prossimi giorni. Intanto lascio spazio ancora alla musica, proseguiamo la nostra scaletta musicale, ci ascoltiamo Boris Vian con la Java de Bombe Atomique.
1: Par autorisation spéciale de la commission du même nom, la Java des bombes atomiques.
2: Mon oncle, infâme bricoleur, faisait en amateur des bombes atomiques. Sans avoir jamais rien appris, c'était un vrai génie, question travaux pratiques. Il s'enfermait toute la journée au fond de son atelier pour faire ses expériences. Et le soir, il rentrait chez nous et nous mettait en transe en nous racontant tout. Pour fabriquer une bombe, mes enfants, croyez-moi, c'est vraiment de la tarte. La question du détonateur se résout en un quart d'heure, c'est de celle qu'on écarte. En ce qui concerne la bombache, c'est pas beaucoup plus vache, mais une chose me tourmente, c'est que celle de ma fabrication n'ont qu'un rayon d'action de 3,50 m. Il y a quelque chose qui cloche là-dedans, j'y retourne immédiatement. Il a bossé pendant des jours, tâchant avec amour d'améliorer le modèle. Quand il déjeunait avec nous, il dévorait d'un coup sa soupe au vermicelle. On voyait à son air féroce qu'il tombait sur un os, mais on n'osait rien dire. Et puis un soir pendant leur parole, un tonton qui soupire et qui s'écrit comme ça. À mesure que je deviens vieux, je m'en aperçois mieux, j'ai le cerveau qui flanche. Soyons sérieux, disons le mot, c'est même plus un...

0: Voci protestanti. Diamo voce a chi si mette in gioco.
1: È tempo di 5 per 1000.
2: Ecco 5 buoni motivi per donarlo a RBE Radio e TV.
3: 1. È vicina ai territori.
4: Racconta i luoghi dove viviamo e le loro storie.
5: 2. È comunitaria.
6: Nasce da un processo collettivo che crea relazione.
7: 3. È gratuita.
8: Promuove un accesso libero all'informazione e a tutti i programmi.
9: 4. È plurale.
10: Promuove la pace, il dialogo tra le persone e l'idea che la diversità sia ricchezza.
11: 5. È culturale.
12: In un tempo in cui abbiamo bisogno di cultura, noi lavoriamo per attivarla.
1: 5 per 1000 a RBE. Fai spazio alla tua radio. Sulla tua dichiarazione dei redditi scrivi 94509050012. 94509050012. È tempo di 5 per 1000.
13: Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Valchisone. RBE, vicina a te.
0: Vuoi segnalarci un'iniziativa? Scrivi a diretta@rbe.it.

Voci Protestanti. Per scriverci in diretta 328 87 57 845. Siamo in chiusura di Voci Protestanti. Prima di chiudere però ancora volevo darvi conto di una notizia, di un articolo che ci proietta verso il 20 giugno. Il 20 giugno sarà la giornata mondiale del rifugiato. Ogni anno le chiese, le comunità, la Diaconia Valdese invita a celebrare degli incontri, dei culti, delle preghiere, delle veglie, delle iniziative in qualche modo che sottolineano l'importanza di ragionare sul tema dei flussi migratori, di riflettere su quante persone sono morte lungo le vie migratorie verso l'Europa, ed è ogni volta appunto l'occasione non solo per fare esprimere solidarietà ma anche per fare memoria di quanto è accaduto. E anche in questo caso l'appello è appunto rivolto al 20 giugno prossimo. Anche le chiese europee, la conferenza delle chiese europee e la comunione delle chiese per i migranti in Europa invitano le chiese di tutta Europa a commemorare i rifugiati e i migranti che appunto hanno perso la vita mentre cercavano di attraversare le frontiere europee, cercavano maggiore sicurezza nei paesi di accoglienza. Viene riportato anche un documento sul sito appunto ccme.eu, che è il sito della Commissione Chiese per i Migranti in Europa, un documento in cui ci sono delle informazioni su quello che è avvenuto in questi anni. Si parla di quante persone hanno perso la vita nel Mediterraneo nel 2025, ci sono delle percentuali rispetto agli anni passati, vi sono dei racconti che parlano di quali sono le frontiere più frequentate, quelle in cui si perde anche maggiormente la vita, insomma delle informazioni che parlano appunto di tentativi di raggiungere l'Europa che purtroppo non sono riusciti, hanno provocato la morte di persone, vite umane che sono scomparse mentre appunto tentavano di raggiungere attraverso delle rotte pericolose gli stati europei. E quindi c'è questo invito appunto alla solidarietà, un invito alla memoria, un invito a dare anche un volto, una voce, un'espressione a questi numeri che non devono rimanere solo numeri e percentuali. Ognuno è la storia, la vita di una persona che non c'è più. Questo è un po' il focus su cui si concentra l'appello appunto delle chiese europee. Noi torneremo ovviamente a parlare del 20 giugno, lo faremo nelle prossime settimane, ci sono tanti appuntamenti che vi vorremmo ricordare, delle iniziative che appunto in tal senso ci portano a riflettere sui flussi migratori. Mi fermo qui invece qui per quanto riguarda la diretta, la puntata di Voci Protestanti. Chiudo questa prima parte, lascio proseguire tra poco Darianna Tedesco in studio e vi do l'appuntamento invece a domani. Continuate a scriverci 328 87 57 845, continuate a mandarci mail, l'indirizzo è diretta@rbe.it, continuate ovviamente a seguirci tutti i giorni nel primo pomeriggio di RBE o con la replica il mattino successivo tra le 6 e le 7 del mattino. Buona continuazione, buon pomeriggio e buona serata da parte mia.

0: male, forse è ancora più pazzo di te.
1: Voci protestanti, eventi, riflessioni, progetti e presenza sui territori. Alla scoperta delle chiese protestanti ed evangeliche e non solo.

Buongiorno dalla redazione, le notizie delle 7. Israele e Libano prorogano il cessate il fuoco, l'accordo raggiunto nella notte a Washington. La tregua però dipende dalla fine degli attacchi di Hezbollah, che non partecipa ai negoziati e non riconosce l'intesa con Tel Aviv. Nella sud del Libano intanto 50 le vittime solo ieri degli attacchi israeliani, raid aerei anche sulla striscia, 9 i morti dopo un bombardamento notturno su Gaza City, 4 erano bambini. Stati Uniti, dalla Camera, duro colpo per Donald Trump, approvata con il voto di 4 repubblicani una risoluzione che impone il ritiro dalla guerra in Iran. Il presidente però può mettere il veto, ma il testo è un importante segnale politico in vista delle elezioni di midterm. Debito eccessivo, crescita ferma, sanità a pezzi e il giudizio dell'Europa sull'Italia. Ma il governo esulta per la flessibilità concessa da Bruxelles sull'energia. 14 miliardi in 2 anni, soldi vincolati a investimenti nelle rinnovabili e non da usare per finanziare il taglio delle accise e gli sconti in bolletta, come vorrebbe Meloni. La strage dei braccianti, una rete di caporali con migranti irregolari ridotti in schiavitù. E l'ombra dell''ndrangheta, e questo è il contesto su cui indagano i magistrati sabato sul luogo della strage, la manifestazione della CGIL con il segretario Landini. Sono le 7:02, per il momento è tutto, con il giornale radio ci risentiamo alle 7:30.

0: E ancora dalla prima lettera ai Tessalonicesi, capitolo 4, versetto 6, nessuno opprima il fratello né lo sfrutti negli affari, perché il Signore è un vendicatore in tutte queste cose.
1: Dio è il denaro, Dio è la prosperità, Dio è il benessere. Possiamo usare le parole che preferiamo, ma i versetti biblici che condividiamo oggi ci riportano immediatamente a riflettere su questo tema. Si potrebbero dire molte cose diverse sull'argomento, ma oggi vorrei concentrarmi su un aspetto in particolare. Anche il rapporto con il denaro, per i credenti, non può che essere basato sulla grazia di Dio. Affermare, come fa il Deuteronomio, che Dio colma di beni chi confida in Lui, significa innanzitutto negare la tossica teologia della prosperità, la convinzione che la nostra fede, la nostra devozione, il nostro sostegno a una ben determinata chiesa, quella di chi predica in quel momento, ovviamente, vengano ricompensati da Dio secondo un tariffario ben preciso. Tante opere, tante ricompense divine per rendere ricca la nostra esistenza terrena. Al contrario, qui i beni vengono annunciati come un dono, segno dell'attenzione che Dio mette liberamente all'opera per prendersi cura anche degli aspetti più concreti e quotidiani della vita dei suoi figli e figlie. Ciò che ha un peso minore rispetto ad altri temi in molta teologia protestante, la provvidenza, qui è espressa nella forma più semplice: Dio provvede. Dio provvede alle necessità di chi ama ben più radicalmente, ben prima che costoro abbiano modo, tempo o anche solo intenzione di chiedere il suo intervento. Dio non solo dona, ma anche dà un valore e una dignità diversi a tutto ciò che compiamo praticamente, dà un significato profondo, radicato in Lui, all'agire delle nostre mani, in modo che anche la nostra azione quotidiana possa essere testimonianza dell'amore che riceviamo. Le parole dell'Apostolo ci richiamano però anche a un altro aspetto inscindibile dal dono di questo rapporto con il Signore: la responsabilità. Il credente, la credente che confessa che tutto ciò che ha è un dono di grazia di Dio, è anche la persona chiamata a vivere con responsabilità il dono e la benedizione ricevuti. L'opera delle proprie mani è chiamata a essere un'efficace testimonianza dell'amore del Signore. Dio chiede conto di come utilizziamo i beni frutto della sua generosità, e la nostra risposta si manifesta nell'uso che ne facciamo nei confronti del nostro prossimo. Possiamo naturalmente essere opprimenti, egoisti, disonesti nei rapporti economici con i fratelli e le sorelle, sarebbe perfettamente umano. Ma se vogliamo rendere lode e confessare la nostra fiducia in colui che ci provvede di ogni cosa, non possiamo che porre la giustizia alla base di qualunque rapporto, di qualunque decisione. Non a parole, ma con la concretezza delle nostre azioni. Solo così il nostro racconto di fede può essere credibile e coerente. Amen.

0: Persian
1: Vibes Video Backwit Studio. Produzioni video, audio, podcast e multimedia storytelling per la tua realtà, il tuo progetto, la tua storia. Contattaci al 320 4579 349 o su vibesvideo.it. Never stop the vibes.
2: Classicamente, le armonie che non ti aspetti.
3: Tutte le domeniche mattina e i venerdì sera.
2: Un viaggio nella musica classica.
3: Un viaggio nel tempo e nello spazio.
2: Alla scoperta di melodie e armonie dai sapori più vari.
3: Un viaggio in compagnia di Lorenza.
2: Ed Ermanno.
3: Classicamente, la domenica alle 9.
2: E il venerdì alle 21.

0: E ora, pubblicità. Se una firma cambiasse la vita di un bimbo, la faresti? Raul ha fame e ha bisogno di un pasto. Lila sogna la scuola, ma è ingabbiata dal matrimonio forzato. A loro, la tua firma dona aiuto, libertà e l'amore di Gesù. Nella dichiarazione dei redditi, firma il 5 per 1000 per Compassion e scrivi il codice 975 90 82 00 11. A te non costa nulla, ai bimbi salva la vita. Scopri come su compassion.it.
1: Musica dal vivo, arte, cultura.
2: Dal 7 giugno al 13 settembre va in scena Jazz Visions 2026.
1: Vivi l'esperienza del jazz in luoghi inconsueti e suggestivi con il festival che mette in dialogo concerti, escursioni e mostre fotografiche.
2: Domenica 7 giugno alle 18 al Parco Storico Il Torrione di Pinerolo, Sonata Islands Quartet presenta I Remember Click, in un omaggio al cosiddetto periodo elettrico di Chick Corea.
1: Per tutte le informazioni visita il sito www.jazzvisions.it.
3: Popolare Network.
4: Il tuo 5 per 1000 per Emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 Emergency. Info su emergency.it/5x1000.
5: Israele e Libano prorogano il cessate il fuoco, l'accordo raggiunto nella notte a Washington. La tregua però dipende dalla fine degli attacchi di Hezbollah, che non partecipa ai negoziati e non riconosce l'intesa con Tel Aviv. Nella sud del Libano intanto 50 le vittime solo ieri degli attacchi israeliani, raid aerei anche su Gaza, 9 i morti, 4 erano bambini. Stati Uniti, dalla Camera duro colpo per Donald Trump, approvata con il voto di 4 repubblicani, una risoluzione che impone il ritiro dalla guerra in Iran. Il presidente però può mettere il veto, ma il testo è un importante segnale politico in vista delle elezioni di midterm. Debito eccessivo, crescita ferma, sanità a pezzi e il giudizio dell'Europa sull'Italia. Meloni esulta per la flessibilità concessa da Bruxelles sull'energia, 14 miliardi in 2 anni, vincolati a investimenti nelle rinnovabili e non per finanziare il taglio degli accisi e gli sconti in bolletta, come avrebbe voluto il governo. La strage dei braccianti, una rete di caporali, migranti regolari ridotti in schiavitù e l'ombra dell'andrangheta. E questo è il contesto su cui indagano i magistrati sabato sul luogo della strage, la manifestazione della CGIL con il segretario Landini. Le 7:32 minuti, buongiorno dalla redazione, il giornale radio. Come sentivate dai titoli, dunque, la tregua tra Israele e Libano è stata prorogata. L'annuncio è arrivato da Washington al termine del nuovo round negoziale mediato dagli Stati Uniti. Le due parti si sono ridate appuntamento per il prossimo 22 giugno con l'obiettivo di raggiungere un accordo globale per la fine della guerra. L'intesa appena rinnovata è però subordinata alla cessazione degli attacchi di Hezbollah verso il nord di Israele, e questo resta un elemento di grande incertezza. In studio mi ha raggiunto Sara Milanese. Sara.
6: Buongiorno Omar, sì, in effetti questo è uno dei principali elementi di instabilità della situazione in Libano. Hezbollah non siede al tavolo negoziale e dall'inizio delle trattative dirette tra Libano ed Israele ha dichiarato che non intende rispettare le intese raggiunte tra Beirut e Tel Aviv. Dal primo annuncio di cessate il fuoco lo scorso 17 aprile, Israele ha più volte giustificato i suoi attacchi sul sud del Libano, proprio indicando il mancato riconoscimento delle trattative da parte di Hezbollah. Per questo possiamo tranquillamente dire che finora la tregua è rimasta di fatto solo sulla carta, perché l'esercito israeliano ha continuato ad allargare la sua azione nel sud del paese, ordinando l'evacuazione di interi villaggi e bombardando quelle che identifica e presenta come sedi di Hezbollah. Solo ieri le operazioni militari hanno causato una cinquantina di vittime libanesi. Sappiamo anche che gli Stati Uniti hanno però bisogno almeno di una tregua di facciata in Libano per mantenere aperto il dialogo con l'Iran e sperare nella prosecuzione del cessate il fuoco anche nel Golfo Persico. Nella ratifica della tregua approvata ieri sul Libano però non ci sono elementi che ci permettono ad ora di dire che da adesso in poi le cose saranno diverse. C'è solo forse una novità da segnalare: le parti hanno annunciato l'istituzione di zone di sicurezza controllate dall'esercito libanese, che sono incaricate di evacuare tutti gli affiliati ad Hezbollah. Ecco, quindi le forze armate libanesi sembrano avere un ruolo più chiaro da adesso in poi, eserciteranno il controllo esclusivo del territorio. Solo nei prossimi giorni capiremo se sarà effettivamente così. Israele intanto continua a colpire i palestinesi. Lo ricordavamo, nella notte 4 raid aerei hanno bombardato un condominio a Gaza City, si contano almeno 9 vittime, tra queste ci sono 4 bambini.
5: Grazie a Sara Milanese. Negli Stati Uniti, dalla Camera dei Rappresentanti, è arrivato un duro colpo per Donald Trump. Poche ore fa è stata approvata una risoluzione che impone il ritiro delle truppe americane dalla guerra in Iran. Il provvedimento, che deve passare anche per il Senato, è soprattutto simbolico, perché il presidente può porre il veto, ma ha un alto valore politico. In diretta Roberto Festa. Roberto.
7: Buongiorno, la leadership repubblicana ha cercato di rimandare quanto più possibile il voto della Camera, poi le procedure lo hanno imposto e quanto temuto dai dirigenti repubblicani è avvenuto. C'è stato il più clamoroso no alla guerra in Iran di Donald Trump. 4 repubblicani hanno votato con i democratici per far passare la misura, è una minoranza del partito, ma teniamo presente che molti hanno votato sotto la minaccia di rappresaglia da parte di Trump e dunque si sono affidati in qualche modo al voto dei 4 che, per ragioni diverse, hanno invece potuto votare per limitare i poteri di Donald Trump. La risoluzione dice proprio questo, cioè Trump non può continuare a fare la guerra con l'Iran a meno che il Congresso non l'autorizzi. Un voto simile c'era stato un paio di settimane fa al Senato, ora il testo di questa mozione della Camera torna proprio al Senato. È vero che se dovesse passare non avrebbe i 2/3 dei voti necessari e dunque Trump può porre il veto, ma politicamente è un voto importantissimo. Mostra che la guerra in Iran non ha l'appoggio della nazione, mostra che una strategia ondivaga, contraddittoria, solleva ormai molti dubbi all'interno dello stesso partito del presidente. Presidente che va avanti in questo girotondo di affermazioni contrastanti. Nelle ultime ore ha detto che l'intesa è vicina, poi ha affermato che la diplomazia sta diventando per lui noiosa, poi ha confermato che secondo lui Netanyahu è pazzo e che la guerra in Israele in Libano sta complicando gli sforzi di pace americani. Quello che appare piuttosto chiaro dopo il voto della Camera è comunque che Donald Trump ha sempre meno spazio politico all'interno del paese, del suo paese, per continuare nella gestione di un conflitto che si sta rivelando disastroso per gli Stati Uniti. Omar.
5: Grazie a Roberto Festa. E tra Russia e Ucraina continuano gli attacchi incrociati. A Kherson droni russi hanno colpito un condominio, uccidendo almeno 2 persone, 3 le vittime accertate finora invece nella città russa di Simferol, dopo un raid ucraino. A livello diplomatico, Germania, Francia e Regno Unito stanno lavorando con Kiev per avviare colloqui di pace, lo rivela l'agenzia Bloomberg. L'iniziativa delle 3 maggiori economie europee nasce dopo il fallimento dei negoziati guidati dagli Stati Uniti in un momento di difficoltà della Russia sul campo, emblematico l'attacco ucraino di ieri su San Pietroburgo. Sentiamo Michele Migone.
8: Le colonne di fumo che si alzano dalla periferia di San Pietroburgo mentre in città sta per iniziare la Davos russa, il forum economico annuale, sono un duro colpo per l'immagine di Vladimir Putin. I droni ucraini che hanno colpito il terminal petrolifero e degli obiettivi militari nella base di Kronstadt sono arrivati nel cuore del potere russo. Se l'altra notte i missili di Mosca avevano fatto una strage di civili, gli ucraini hanno risposto danneggiando la macchina bellica ed economica russa, mettendo a nudo tutte le difficoltà del Cremlino, che non sono sono poche. Sul fronte di guerra i russi hanno perduto la capacità strategica offensiva, avrebbero le forze per tentare di avanzare solo nel Donbass, ma di fatto non ci riescono da settimane, anzi hanno perso diverse decine di chilometri quadrati di territorio. Le perdite di uomini sono ingenti, negli ultimi 2 mesi, secondo gli analisti, il numero dei morti e dei feriti è stato superiore al numero degli arruolati, circa 30.000 al mese. Gli ucraini riescono a difendersi grazie ai droni, li usano per colpire anche piccoli gruppi di soldati russi che tentano di conquistare posizioni. Droni che Kiev usa poi per attaccare obiettivi strategici. La strada che porta la Crimea al fronte è sotto attiro. Decine di camion sono stati colpiti, mettendo così in gravi difficoltà la catena logistica dell'esercito russo. I droni vengono usati per bombardare le infrastrutture petrolifere nel territorio della Federazione. I danni agli impianti hanno provocato carenza di carburante nel paese. I russi hanno iniziato a sentire così la guerra in casa. Una sensazione alimentata dagli altri problemi di un'economia sempre più concentrata sullo sforzo bellico e sempre meno sulle altre esigenze del paese. Le critiche sono sempre meno velate, i blogger militari si chiedono quanto possa durare la guerra per Mosca. Non è chiaro quanto Vladimir Putin sia consapevole di questa situazione, si sa solo che di fronte alle difficoltà la sua tattica è generalmente quella di rispondere con un'escalation.
5: Il governo italiano esulta per la flessibilità concessa dall'Europa sull'energia, un risultato estremamente importante, ha commentato Meloni. La Commissione recepisce le nostre proposte, ha detto il ministro Giorgetti. 14 miliardi in 2 anni e quanto Bruxelles ha concesso all'Italia, risorse vincolate però ad investimenti nelle energie rinnovabili in un quadro economico complessivo pesante e buio per il nostro paese. Sentiamo Luigi Ambrosio.
9: Il governo italiano canta vittoria, ma sembra proprio essere una posa elettorale. È vero che la Commissione europea ha concesso all'Italia un margine di flessibilità sui conti pubblici, non tantissimo, 7 miliardi di euro quest'anno e 7 il prossimo anno. È vero che Roma chiedeva flessibilità, è vero che il tema sono le spese energetiche, ma la corrispondenza finisce qui. Il governo italiano vorrebbe spendere quei soldi per misure tampone, soprattutto quelle che rendono nelle urne, finanziando gli sconti delle accise sui carburanti fossili e quelli in bolletta per i consumi degli italiani. La Commissione europea invece ha allentato il rigore finanziario, vincolando i flussi di denaro agli investimenti nella transizione energetica. Il giorno con la notte. Il ministro dell'economia Giorgetti, dopo aver affermato che questo è un successo del governo Meloni, ha lasciato intendere quali potrebbero essere le reali intenzioni. Nel momento in cui verranno precisati i limiti di utilizzo, ha detto, il MEF si riserva di fare le proposte più mirate a tutela di imprese e famiglie. Fino a oggi, tutela di imprese e famiglie per il governo ha significato sconti, l'esatto opposto della filosofia europea. E poi il governo fa conto sulla poca voglia degli italiani di approfondire, perché leggendo le motivazioni con cui la Commissione ha concesso flessibilità all'Italia, c'è da piangere. L'Italia è descritta come un'economia con un debito troppo grande, un deficit eccessivo, la povertà ai massimi, la sanità in crisi, il Sud che non riesce a colmare i divari.
5: Le pressioni per ottenere più flessibilità da parte di Bruxelles non sono arrivate solo dall'Italia, come rivendicato da Meloni e Giorgetti, ma anche e soprattutto dalla Spagna, che da tempo ha investito nelle rinnovabili. Il servizio da Madrid.
10: A fare pressione su Bruxelles per chiedere più flessibilità sull'energia, Spagna e Italia sono state alleate, ma di facciata, perché le loro proposte erano molto differenti. La Spagna chiedeva flessibilità per investimenti destinati ad accelerare la transizione energetica e quindi per costruire più centrali eoliche e solari. Per l'Italia invece era prioritario trovare un margine per compensare il caro energie con aiuti a famiglie e imprese, e cioè sussidi anche per benzina, gas e carburanti. Il compromesso trovato dalla Commissione europea però è più vicino alla proposta spagnola che a quella italiana. Bruxelles permetterà di destinare lo 0,3% del PIL all'anno, ma solo per investimenti verdi. Nella misura rientrano però anche veicoli elettrici, pompe di calore, pannelli solari, come chiedeva Meloni. Il problema però è che l'Italia rimarrà vulnerabile se non inizierà a investire massicciamente in energie rinnovabili. In Spagna tra il 2020 e il 2024 l'energia prodotta da fonti rinnovabili è aumentata del 17%, in Italia solo del 2%, e questo spiega perché in Spagna l'energia costa 55 euro al megawattora e in Italia più di 120. Da Madrid, Giulio Maria Piantadosi per Popolare Network.
5: Una rete di caporali attiva tra l'Alto Ionico Cosentino e il Metapontino Lucano, migranti con regolare permesso di soggiorno ridotti in schiavitù. E questo il contesto evidenziato dai magistrati che stanno indagando sulla strage dei quattro braccianti bruciati vivi lunedì scorso ad Amendolara. Due le persone fermate per l'omicidio finora, due presunti caporali accusati di omicidio plurimo aggravato. Il caporalato è una delle piste, ma non l'unica, hanno dichiarato ieri gli inquirenti, che lavorano anche sul possibile ruolo della criminalità organizzata e in particolare dell'Ndrangheta. Sabato prossimo la CGIL ha annunciato una manifestazione sul luogo della strage, sarà presente anche il segretario generale Landini. Ascoltiamo Silvia Guaraldi, segretaria nazionale della FLAI CGIL.
11: Non sempre si arriva a colpire tutta la filiera dello sfruttamento, molto spesso ci si ferma all'intermediario, ovvero il caporale. È più difficoltoso a volte anche arrivare alle aziende committenti, anche perché molto spesso i lavoratori neppure sanno dove lavoravano. Spesso i lavoratori vengono raccolti negli insediamenti informali, vengono fatti salire sui pulmini alle rotonde, distributori, e portati nelle aziende. Spesso loro neppure sanno da chi stanno andando a lavorare, magari gli requisiscono anche i telefoni, così non c'è neanche la possibilità di geolocalizzare dove sono stati, individuare le aziende. Per i lavoratori stranieri ci sono enormi debiti e quindi la necessità di lavorare è impellente, ma molto spesso anche per i lavoratori italiani il reddito non è una questione banale e si rischia di rimanere espulsi dal mercato del lavoro. Servirebbe introdurre un sostegno al reddito immediato, così come il permesso di soggiorno per chi denuncia deve scattare immediatamente, perché sennò non ci sarà mai la forza di denunciare se poi uno deve aspettare mesi senza possibilità di lavorare o comunque espulso da quel mercato del lavoro.
5: Sara Milanese, Omar Caniello per questa edizione del giornale radio. Per il momento è tutto con le notizie, ci risentiamo alle 8:30. Buona giornata e buon ascolto.
3: Popolare Network.
12: Muoversi in Piemonte.
13: Buongiorno e ben ritrovati in nostra compagnia. Per traffico intenso segnaliamo rallentamenti sulla tangenziale di Torino, tra Sito e la statale 24 in direzione Aosta, tra Venaria e l'innesto con la Sud in direzione Piacenza. Code anche sulla 32 Torino-Bardonecchia, tra la circonvallazione di Ulx e Bardonecchia in direzione del traforo. Infine, per lavori segnaliamo rallentamenti sulla 26 Genova-Voltregravellona-Toce, tra l'innesto con la 10 Ovada in direzione Genova. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione, visitate il nostro portale muoversiimpiemonte.it. Buon viaggio!
12: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
14: Flashback, la playlist musicale che vi riporta indietro nel tempo. Poco più di 5 anni fa, nel 2020, le canzoni prime in classifica erano

ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te. Whatever you do, don't ever tell no.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Valpellice. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

0: Buongiorno dalla redazione, le notizie delle 8.30.
1: La tregua tra Israele e Libano è stata prorogata, l'annuncio è arrivato nella notte da Washington al termine del nuovo round negoziale mediato dagli Stati Uniti. L'intesa appena rinnovata è però subordinata alla fine degli attacchi di Hezbollah verso Israele. Tel Aviv e Beirut hanno concordato l'istituzione di una zona di sicurezza sotto controllo esclusivo dell'esercito libanese, che avrà anche il compito di espellere tutti i membri di Hezbollah dalle aree a sud del fiume Litani. Media libanesi denunciano però nuovi attacchi israeliani con droni già questa mattina, ci sarebbero anche alcuni feriti.
0: Schiaffo a Donald Trump dalla Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti, approvata nella notte una risoluzione che impone il ritiro delle truppe americane dalla guerra in Iran. Il testo è passato grazie al sostegno di 4 deputati repubblicani che hanno votato con i democratici. La misura, che deve essere ora approvata anche dal Senato, è soprattutto simbolica, poiché il presidente può porre il veto sul provvedimento. Con le elezioni di midterm che si avvicinano, il voto della Camera rappresenta però un ulteriore segnale di allarme per il presidente in costante calo di consensi.
1: Tra Russia e Ucraina continuano gli attacchi incrociati. A Kherson droni russi hanno colpito un condominio uccidendo almeno 2 persone. 3 le vittime accertate finora invece nella città russa di Simferol dopo un raid ucraino. In Europa intanto ieri sera Cipro, presidente di turno dell'Unione, ha annunciato l'apertura formale del primo capitolo per l'adesione di Ucraina e Moldavia nell'Unione Europea. A sbloccare l'iter, come confermato dal neo primo ministro ungherese Magyar, è stata l'intesa raggiunta tra Kiev e Budapest sui diritti della minoranza ungherese in Ucraina.
0: All'indomani della flessibilità concessa dall'Europa all'Italia sull'energia, 14 miliardi in 2 anni, per il governo resta il problema del caro carburanti e bollette. Sabato infatti scade il taglio delle accise, oggi è previsto un consiglio dei ministri in cui difficilmente verrà prorogata la norma, visto anche la raccomandazione di Bruxelles che ha vincolato la flessibilità all'utilizzo di quelle risorse per le energie rinnovabili. Intanto alla Camera, sempre oggi, inizia la discussione sul disegno di legge delega sul nucleare, una forzatura della maggioranza che ha invertito gli ordini del giorno, posticipando la discussione sul patto di stabilità e spese militari e provocando le proteste delle opposizioni che parlano di propaganda per mascherare il fallimento del governo sul costo dell'energia. Sono le 8.34 minuti, per il momento è tutto, con le notizie ci risentiamo alle 9.30. Buona giornata e buon ascolto.
2: Popolare Network. Muoversi in Piemonte. Nuovamente un saluto a tutti voi che siete all'ascolto. In apertura raccomandiamo particolare prudenza per un incidente sulla A6 Torino-Savona tra Ceva e Millesimo in direzione Savona. Per traffico intenso sulla tangenziale di Torino si rallenta tra Sito e Pianezza in direzione Aosta e tra Venaria e Bruera in direzione Piacenza, mentre sulla diramazione per Moncalieri il traffico è rallentato tra San Paolo e Corso Unità d'Italia in direzione Torino. Ci spostiamo quindi sulla A32 Torino-Bardonecchia, dove per traffico intenso si rallenta tra la circonvallazione Ulse e Bardonecchia in direzione di quest'ultima. Per il momento è tutto, grazie per l'attenzione e buon viaggio. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, vicina a te.
4: E ora pubblicità.
5: Essere comunità in montagna? Sì, si può. Dal 3 al 14 giugno 2026 a Pomaretto torna la Settimana della Montagna, nona edizione del Festival dell'Associazione Sviluppo Pomaretto dedicato alle terre alte. Appuntamento al padiglione degli impianti sportivi di Pomaretto con incontri, proiezioni, escursioni, musica dal vivo, buon cibo, tante esperienze da vivere che confermano la vitalità delle valli Chisone e Germanasca. Settimana della Montagna a Pomaretto dal 3 al 14 giugno 2026. Essere comunità in montagna? Si può!
4: Se ci ascolti in FM, siamo sul 91.5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.
6: Oggi è una giornataccia, sì, proprio una giornataccia, di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, e quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo.

WhatsApp in diretta 328 8757 845. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.

scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

Questo l'ha dichiarato mercoledì l'amministrazione Trump, quindi ieri, alimentando le speranze di un accordo più ampio per poi porre fine alla guerra di Stati Uniti-Israele contro l'Iran. Teheran, che aveva subordinato qualsiasi accordo con gli Stati Uniti in parte anche alla fine dei combattimenti tra Israele e Libano, aveva precedentemente colpito il Kuwait, danneggiando il suo aeroporto e ferendo decine di persone, mentre l'esercito statunitense ha effettuato attacchi vicino allo stretto di Hormuz. Infatti Teheran ha lanciato, appunto, come dicevamo, dei missili in Kuwait, ha colpito un aeroporto, 60 feriti e un morto, colpito da droni e missili anche il Bahrain, notare che sono tutte e due nazioni del Golfo alleate degli Stati Uniti, dove sono presenti basi statunitensi. E da sottolineare un'intervista che ieri ha rilasciato al New York Post Donald Trump, e dove Trump ha confermato di aver dato del pazzo a Netanyahu e ha anche espresso il desiderio di incontrare Mojtaba Khamenei, quindi la nuova guida suprema dell'Iran. Ha anche detto che è convinto che la guerra finirà presto. Nella notte poi la Camera dei rappresentanti americana ha dato un segno decisivo, perché ha approvato una risoluzione per bloccare l'azione militare degli Stati Uniti contro l'Iran. È interessante perché la mozione è passata con tutti i voti dei deputati democratici più 4 repubblicani. Non sono un esperto, ma mi pare di capire, da quello che ho avuto modo di leggere, che sia una risoluzione puramente simbolica, dato che a Trump basterà mettere il veto per continuare la guerra finché vuole, sostanzialmente. Invece sui giornali italiani si torna sul caso Minetti. La procura di Milano dà infatti parere positivo sulla grazia dell'ex igienista dentale. L'inchiesta del Fatto Quotidiano aveva sollevato dei dubbi molto grossi sulla legittimità della grazia, ma ora la procura di Milano ha stabilito che le notizie riportate dai canali di informazione non corrispondevano al vero. Minetti e il suo compagno Giuseppe Cipriani hanno annunciato procedimenti legali per ottenere risarcimenti dal Fatto Quotidiano, che è colui che ha dato inizio all'inchiesta, ma anche dai programmi TV Carta Bianca e Report. E poi ancora una notizia che viene ampiamente, di cui viene dato grande spazio sui giornali italiani, ovvero l'Europa che dice sì alla deroga sulla flessibilità, ma si raccomanda. Infatti partiamo dal Corriere della Sera, perché titola proprio con questa notizia e scrive: energia, così l'aiuto europeo, il sì alla deroga sulla flessibilità e le 6 raccomandazioni. Meloni, abbiamo indicato la strada. Poi raid iraniano in Kuwait, un morto, Trump ho detto pazzo a Bibi, vedrò Khamenei. Questo appunto è il titolo d'apertura del Corriere della Sera, che poi appunto aggiunge una fotonotizia: l'attacco dell'Ucraina nella città dello Zar, una colonna di fumo nero si leva dal porto di San Pietroburgo. Nella parte internazionale approfondiremo anche questa notizia, perché l'attacco ucraino è avvenuto in un momento molto importante per la Russia, perché si sta per svolgere un'edizione del Forum Economico di San Pietroburgo, dove più di 130 paesi gravitano intorno alla città, più di 130 esponenti di paesi gravitano attorno alla città di San Pietroburgo. E poi ancora sulla prima pagina del Corriere della Sera, la Camera USA vota per il ritiro delle truppe con 4 repubblicani in un'alleanza sì media, ma è una necessità investire sulla difesa, l'intervista di Maria Teresa Meli. E poi la fotonotizia del Corriere della Sera: tennis, il penultimo atto sarà un altro derby, Arnaldi Cobolli, un italiano in finale a Roland Garros. Cobolli Show rimonta Auger agli Assime e vola in semifinale del Roland Garros, e a questo punto è certo che ci sarà un azzurro in finale, e per decidere chi servirà un altro derby dopo quello tra i Matteo, che ha visto l'infortunio di Berrettini, e prevalere Arnaldi. E poi anche la PG: falsità su Minetti, la grazia non va rivista e lei ora chiede i danni. Sulla grazia concessa a Nicole Minetti, la Procura Generale di Milano dà nuovamente parere positivo. Per i magistrati, dopo le verifiche sulla concessione del provvedimento di clemenza, sono false le notizie diffuse su festini e droga. L'adozione del bambino in gravi condizioni di salute è regolare. Atti al ministro Nordio, che li invia al Quirinale. I legali di Minetti: chiederemo i danni. Oggi i giornali italiani commentano la notizia, commenta sia il Fatto Quotidiano che anche il Foglio, e dopo vedremo anche questo scambio di battute che c'è stato tra il Fatto Quotidiano e il Foglio. E per completare appunto, diciamo, il quadro sull'energia, appunto, che via libera la flessibilità, quindi il fatto che l'Unione Europea abbia concesso la deroga sulla flessibilità, andiamo nelle pagine interne del Corriere della Sera, dove leggiamo: compromesso, Roma e Bruxelles si sono incontrate a metà strada. Il governo italiano ha ottenuto di poter usare la clausola di salvaguardia nazionale in deroga al patto di stabilità prevista per la difesa anche per l'energia, e la Commissione ha circoscritto l'azione agli investimenti che accelerano la transizione verde. Insomma, lo leggevamo anche ieri sul Sole 24 Ore questo fatto, però per me è interessante soprattutto andare su quelle che sono state le raccomandazioni dell'Unione Europea all'Italia, che sono 6 infatti. Una è sull'imposta.

fisco le tasse pesano troppo sul lavoro. Nonostante le misure strutturali attuate negli ultimi anni, il sistema fiscale italiano continua a basarsi in larga misura sulla tassazione del lavoro. La riforma del fisco portata avanti dal governo con l'attuazione della legge delega non sta insomma realmente spostando il peso delle tasse rispetto a prima, osserva la Commissione europea nelle raccomandazioni all'Italia. Lo spostamento del carico fiscale dal lavoro verso altre fonti di gettito sottoutilizzate contribuirebbe ad aumentare il potenziale economico. Poi ancora un'altra raccomandazione è sugli effetti sulla tassazione. Casa e catasto, aggiornare i valori. Valore al catasto e prezzo di mercato degli immobili restano troppo distanti. La Commissione UE torna ancora una volta a sottolineare il mancato allineamento tra il mercato immobiliare italiano e il suo valore nei registri della pubblica amministrazione. E poi ancora la terza raccomandazione: famiglie vulnerabili ed energivori. Luce e gas, aiutare chi ha più bisogno. Le misure contro il caro energia devono essere temporanee e soprattutto mirate verso le famiglie più vulnerabili e le imprese energivore. Questo appunto dice Bruxelles in fatto di luce e gas. E poi continua con il welfare: sanità, liste d'attesa da accorciare, contrattazione senza ritardi, stagnazione dei salari, bisogna fare degli interventi ad hoc, dice Bruxelles. E poi ancora generare ricchezza, meno microimprese e più produttività. Bruxelles raccomanda maggiore produttività e un sistema di imprese più efficiente. Insomma, cose che già si sapevano, sia perché le viviamo tutti i giorni sulla nostra pelle in qualche modo, ad esempio le liste d'attesa da accorciare, sia perché sono al centro comunque del dibattito politico ultimamente. E le trovate, se vi interessa leggerle integralmente, sul Corriere della Sera a pagina 2 e 3. Noi però ci spostiamo sulla Stampa, la Stampa che questa mattina titola: pioggia di droni ucraini sulla città russa e sul Donetsk, distrutto un bus civile, 8 vittime, la vendetta di Zelensky colpita a San Pietroburgo. Poi Iran, trattative tra le bombe, Trump e Khamenei, voglio incontrarti. Appunto, lo dicevamo anche ieri mentre eravamo in rassegna stampa, era appena arrivata la notizia del distrutto bus civile nella zona dell'Ucraina occupata. E poi successivamente è arrivata, dopo la fine della nostra rassegna stampa, la pioggia di droni ucraini su Pietroburgo, come titola la Stampa. Continua poi: è iniziato all'alba ed è durato più di 3 ore l'attacco di droni ucraini al terminal petrolifero di San Pietroburgo. Notte di raid anche in Medio Oriente, attacchi a Kuwait City. Appunto, gli attacchi a Kuwait City sarebbero gli attacchi all'aeroporto in Kuwait che hanno fatto 60 feriti e un morto. E poi la dichiarazione di Tajani: Kiev nell'UE, ma prima i Balcani. In realtà questa è una ripresa di una dichiarazione fatta da Tajani la settimana scorsa, quando si era annunciato l'inizio del processo di avvicinamento quantomeno dell'Ucraina all'Unione Europea. E poi la fotonotizia della Stampa: generazione azzurra, si torna a commentare il tennis perché Cobolli in semifinale a Parigi con Arnaldi, calcio, poi Pio Esposito piega il Lussemburgo. Sulla spalla destra leggiamo: il dibattito, se ci indignano solo i bimbi del bosco. Questo è un articolo di Paolo Di Paolo. E ancora la strage in Calabria tra gli schiavi delle fragole: bevono birra da 66, non parlano, stanno seduti sul marciapiede. Un articolo di Nicolò Zancan, passato anche da questi microfoni, recentemente intervistato da Francesco Piperis. Nel taglio basso invece si parla di sport: Vlahovic, Juve, il divorzio ora Colomuani e Mateta. E ancora Leclerc, ferrarista a vita, darò tutto per vincere. Concludiamo la nostra triade, solita triade iniziale, con la Repubblica, che questa mattina titola sull'energia: energia più flessibilità, le condizioni della UE, Meloni esulta per i 14 miliardi a disposizione, recepite le nostre proposte, ma Bruxelles chiede investimenti e vieta l'uso sulle accise o le tasse in bolletta. Vediamo che comunque Corriere, Stampa, Repubblica sono piuttosto allineati su questo fatto della flessibilità concessa all'Unione Europea, sembrano dare più o meno tutti la stessa lettura. Infatti la Repubblica continua: sul caro energia la UE dice sì alla flessibilità dei conti pubblici, ma detta all'Italia le sue condizioni. Dombrovskis illustra l'opzione concessa: 14 miliardi di spese in più si potrà impiegare fino allo 0,3% del PIL annuale per aiutare imprese e famiglie, ma non per misure con gli sconti sulle accise. Sui conti il giudizio di Bruxelles resta negativo, esulta la Premier Meloni: accolte le nostre proposte. E poi ancora, in regola la grazia Minetti, la procura conferma il parere positivo, false notizie sui festini. E poi sulla spalla destra, Trump: vedrò Khamenei, Ucraina sfida Putin, droni su San Pietroburgo. Nel taglio basso si torna al tennis: per Berrettini un altro infortunio, Cobolli e Arnaldi in finale a Parigi. Questa la prima pagina della Repubblica. Adesso sono le 9:27, direi che possiamo concederci una pausa musicale. Questa è Volevo capire di Madame.

0: E questi erano Madame e Marrakesh con Volevo Capire, canzone che fa parte dell'album Disincanto, uscito per Universal Music Italia da pochissimo, il 16 aprile 2026. Adesso sono le 9:29 e 49 secondi, insomma ci apprestiamo al GR di Popolare Network, ma tanto per, diciamo, per contarcela un attimo, nel frattempo che aspettiamo il GR, io direi di fare un salto sul Manifesto, che questa mattina, come fa sempre, diciamo esemplifica, riesce a riassumere quello che è il fatto della giornata attraverso un solo titolo, e lo fa benissimo, perché il titolo di questa mattina è Bocciati e Contenti, e sullo sfondo ci sono Meloni e Giorgetti che se la ridono. Ma il Manifesto scrive: la Commissione Europea e l'Ocse consegnano all'Italia una pagella pesantissima, primi per debito e ultimi per crescita, indietro sui salari e con la sanità a pezzi, ma il governo fa festa. Bruxelles concede un po' di flessibilità per energia, niente accise, solo investimenti green. E appunto il Manifesto, diciamo, guarda con sguardo un po' più critico, gratta un pochino sotto quella crosta che invece Corriere, Stampa e Repubblica hanno accolto, diciamo, e quindi ci consegna un quadro, se lo chiedete a me, questa però è soltanto l'opinione di chi vi parla, anche più completo. E poi sulla spalla destra scrive Emiliano Brancaccio: il bel paese è un paradiso per i milionari. E infatti continua: il miliardario Warren Buffett ha ragione, la lotta di classe esiste e la stanno vincendo loro, una tendenza internazionale tra le tante, lo comprova. Da decenni i governi dei diversi paesi gareggiano tra loro per allietare i possessori di capitali privati con generosi vantaggi fiscali e sussidi pubblici. In questa corsa a far felici i proprietari maggiori, l'Italia è ovviamente ha spiccato. Il nostro paese non solo garantisce le consuete tassazioni agevolate per i redditi da capitale, ma in più attira i ricchi dall'estero con risibili tasse piatte, offre successioni ereditarie a costo quasi nullo per gli abbienti, garantisce aliquote straordinariamente vantaggiose sulle rendite immobiliari a seconda l'uso del contante e le relative evasioni di piccoli e grandi capitali, e non lesina condoni a favore di chi abbia nascosto ricchezze oltre confine. Bel paese, paradiso dei signori, verrebbe da dire. Questo come commenta Emiliano Brancaccio. Adesso sono le 9:31 e 50 secondi ed è il momento di ascoltare il GR di Popolare Network.
1: Su RBE ed RBE TV, ogni giovedì sera dalle 21 alle 22:30, Pride on Air, voci, storie e diritti della comunità LGBTQIA+, un programma a cura del coordinamento Torino Pride. Ogni giovedì dalle 21 alle 22:30. Pride on Air.
2: Popolare Network.

0: Buongiorno dalla redazione, le notizie delle 9.30.
1: A poche ore dalla proroga della tregua in Libano, Israele ha già di nuovo violato il cessate il fuoco. L'esercito ha colpito diverse località del Libano meridionale con i droni, causando un numero ancora non preciso, non chiaro di vittime. Le forze armate israeliane hanno confermato l'attacco, affermano di aver condotto un'operazione contro un deposito di esplosivi di Hezbollah e di aver distrutto oltre 20 sedi del gruppo nell'area. Da Tel Aviv il ministro della difesa israeliano Katz ha confermato che le operazioni nel Libano meridionale continueranno, che le truppe rimarranno nella zona di sicurezza nella regione, compresa l'area del castello di Beaufort.
0: La guerra in Ucraina, dall'Europa una nuova iniziativa diplomatica per aprire un dialogo con Mosca. Germania, Francia e Regno Unito stanno lavorando con Kiev per avviare colloqui di pace, lo rivela l'agenzia Bloomberg. L'iniziativa delle tre maggiori economie europee nasce dopo il fallimento dei negoziati guidati dagli Stati Uniti e in un momento di difficoltà della Russia sul campo. Intanto tra Russia e Ucraina gli attacchi incrociati continuano. A Kherson droni russi hanno colpito un condominio uccidendo almeno due persone, tre le vittime accertate finora invece nella città russa di Simferol dopo un raid ucraino.
1: Inizia oggi alla Camera dei Deputati la discussione sul disegno di legge delega sul nucleare. Per le opposizioni si tratta di una forzatura della maggioranza che ha invertito gli ordini del giorno, posticipando la discussione su patto di stabilità e spese militari, su cui il campo largo appronta una mozione comune che chiede al governo di rivedere gli impegni presi con la NATO, considerando l'impatto che avrà sui conti pubblici.
0: Riteniamo gravissimo che un sindaco abbia partecipato alle celebrazioni del 2 giugno indossando una camicia nera, simbolo del fascismo. A denunciarlo è l'ANPI provinciale di Rimini, il primo cittadino in questione, Mauro Giannini di Pirnabili, che ha rivendicato più volte di essere fascista. Per l'ANPI è una grave offesa alla memoria della Resistenza e ai valori su cui si fonda la Repubblica.
1: La giornalista messicana Roxana Guzman, direttrice del sito di notizie Pulso Informativo del Sureste, è stata rapita da uomini armati che hanno fatto irruzione nella sua casa nello stato di Veracruz, sulla costa del Golfo del Messico. L'episodio è stato ripreso in un video pubblicato sui social, dove si vedono individui non identificati che fanno irruzione nell'abitazione sfondando la porta d'ingresso con delle mazze e trascinando fuori la donna mentre lei grida aiuto. È stata aperta un'inchiesta per sequestro di persona, la polizia sta cercando la donna e i rapitori. I giornalisti messicani hanno espresso timore e preoccupazione per quanto accaduto e hanno chiesto un'indagine approfondita.
0: Sono le 9.34 minuti, per il momento è tutto, con le notizie ci risentiamo alle 10.30. Buona giornata e buon ascolto.
2: Popolare Network. Muoversi in Piemonte.
3: Buongiorno e ben ritrovati in nostra compagnia. Per traffico intenso segnaliamo rallentamenti sulla tangenziale di Torino, tra sito la statale 24 in direzione Aosta, tra Venaria e l'innesto con la Sud in direzione Piacenza. Segnaliamo code anche sulla diramazione per Moncalieri, tra San Paolo e Corso Unità d'Italia in direzione Torino, e sulla diramazione per Pinerolo, tra il Drosso e Corso Bassano, sempre in direzione Torino. Code sulla 32 Torino-Bardonecchia, tra la circonvallazione di Ulx e Bardonecchia in direzione del traforo, e sulla 26 Genova Volte Gravellona Toce, tra l'innesto con la 10 Ovada in direzione Genova. Questo appuntamento termina qui. Come sempre vi raccomandiamo di mantenere un'adeguata distanza di sicurezza dal veicolo che vi precede e di viaggiare sempre con le cinture di sicurezza allacciate. Buon viaggio!
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
4: E ora pubblicità. Il gruppo Donne Insieme, con l'associazione Famiglie Armente e il patrocinio del comune di Cavour, presentano 20 anni di Insieme a Concerto, presso la splendida Abbazia Santa Maria di Cavour.
5: Primo appuntamento della rassegna, giovedì 4 giugno, con l'orchestra d'archi Bartolomeo Bruni e Mauro Pavese, tromba solista. L'ensemble presenterà un percorso musicale dal barocco alle grandi colonne sonore.
4: Inizio concerto ore 21.
5: Per dettagli e prenotazioni info@abbaziasantamaria.it. Telefono 340 887 80 58.

Day We Left Behind di Paul McCartney, e questa appunto, questa era la pausetta ci siamo concessi tra un GR e un appunto un grande artista, prima di tornare alla nostra rassegna stampa, che ricomincia dal Fatto Quotidiano. Fatto Quotidiano che questa mattina titola: troppa grazia, le indagini su Minetti le ha fatte Minetti. Attacco al Fatto: nessuna rogatoria per la massaggiatrice uruguaiana e gli altri testi. Alla procura bastano quelli di Nicole per ribadire il sì alla clemenza. Il Fatto si lamenta del fatto, ironicamente, che appunto la procura abbia consultato degli amici di famiglia di Minetti che, guarda caso, dice il Fatto Quotidiano, hanno confermato la versione della stessa. Infatti cito dal Fatto Quotidiano: solo incontri conviviali con i figli, chi lo conferma? Amici di famiglia della coppia Minetti Cipriani, Giuseppe Cipriani, appunto il compagno di Minetti, ricordiamolo, anche presente negli Epstein File. Ma ricordiamo anche che però essere presente negli Epstein File non vuol dire che si è automaticamente implicati in alcun tipo di crimine. E appunto della coppia Minetti Cipriani, che hanno frequentato la tenuta Punta dell'Este, sentiti prima in indagini difensive e poi interrogati dai carabinieri su delega della Procura Generale di Milano, dando, come prevedibile, viste le premesse, una versione identica. Basta questo ai magistrati per scrivere che risultano smentite le affermazioni circa feste con droga e sesso a cui avrebbe preso parte Minetti negli ultimi anni. Insomma, basta la versione della difesa, sia pure ribadita ufficialmente, per confermare il cambio di stile di vita di Minetti rispetto alle cene eleganti di Arcore, che le sono costate una condanna definitiva per favoreggiamento alla prostituzione. Questo appunto il commento del Fatto Quotidiano, che questa mattina utilizza la sua prima pagina per criticare la decisione della Procura di Milano di confermare la grazia. Ecco, questo atteggiamento del Fatto Quotidiano viene contestato sulla prima pagina del Foglio. Infatti si legge sulla spalla destra del Foglio: il Fatto che non sbaglia mai, chi non ammette gli errori ha esattamente la credibilità che merita. C'è un genere letterario poco studiato ma fiorente che potremmo chiamare l'inchiesta perpetua. Funziona così: si pubblica una rivelazione, la rivelazione viene smentita e a quel punto, anziché fermarsi e ammettere gli errori, si pubblica la notizia della smentita, trasformandola in una nuova rivelazione. Questo lo scrive Salvatore Merlo sul Foglio. Il meccanismo è di una semplicità che sfiora la perfezione e ha il pregio di essere, in linea di principio, inesauribile. Il Fatto Quotidiano lo pratica con la disinvoltura dei maestri e l'aria compunta di chi ha appena salvato la Repubblica. Mesi fa aveva costruito un'inchiesta sulla grazia concessa di Sergio Mattarella a Nicole Minetti. Il bambino adottato in Uruguay non sarebbe stato davvero disabile, il volontariato in Italia sarebbe stato una finzione, i presupposti dell'atto presidenziale di clemenza sarebbero stati pressoché fraudolenti. E poi appunto Salvatore Merlo si concentra sul fatto che nel momento in cui viene smentito dalla Procura di Milano, il Fatto Quotidiano avrebbe dovuto ammettere i propri errori. Questo il controcommento dal Foglio. Io l'opinione di chi vi parla è che non so effettivamente, non sono così informato sui fatti per poter esprimere un giudizio in merito, quindi ci limiteremo a elencare quello che è appunto l'opinione del Fatto Quotidiano e la controopinione, tra virgolette, del Foglio. Ci spostiamo però come appunto come punto di arrivo nella nostra rassegna stampa nazionale, perché poi ci sposteremo in quella internazionale, sul Domani, che questa mattina titola: il governo esulta per l'energia, ma l'UE no ai tagli alle accise. Da Bruxelles sì a più flessibilità fino a 14 miliardi in 3 anni, ma solo negli investimenti per la transizione. Le opposizioni, la destra nemica del Green, Iran e Israele smentiscono Trump: nessuna intesa. E poi, se ci spostiamo nel taglio basso, leggiamo a parte e appunto un altro aggiornamento da parte del Domani sul caso Minetti, ma poi: così il ritorno del Niño creerà caos geopolitico. Un articolo di Ferdinando Cotugno, che scrive: l'apparizione di El Niño sta transitando velocemente da problema climatico nei modelli dei scienziati a tema politico e sociale su scala globale. L'allarme appena lanciato dall'Organizzazione Meteorologica Mondiale, ovvero che l'80% di probabilità di passaggio alla fase di El Niño prima di settembre, che sale al 90% in autunno, significa esattamente questo: tutte le instabilità geopolitiche che dobbiamo fronteggiare si stanno per sommare anche le conseguenze del riscaldamento ciclico delle acque superficiali del Pacifico. È un fenomeno naturale che torna ogni 2-7 anni e che per almeno un anno andrà ad alterare ulteriormente gli equilibri del pianeta. Approfondiremo anche questo argomento climatico magari nelle prossime giornate, utilizzando anche magari un contributo del Guardian, che su queste questioni è molto puntuale e attento. Noi però adesso ci concediamo una piccola pausa musicale, anche per fungere da stacco tra la parte nazionale e internazionale. Ascoltiamo Jack Harlow.

0: Trade Places di Jack Harlow. Adesso sono le 9:48 e 15 secondi e noi ricominciamo la nostra rassegna stampa, però dall'internazionale. Partiamo da Reuters. Reuters che ci racconta che ieri era il compleanno di Raul Castro, l'ex leader cubano, compiva 95 anni. Infatti, Castro è stata una figura chiave della rivoluzione cubana, scalzò appunto la rivoluzione cubana che scalzò Batista, dittatore sostenuto dagli Stati Uniti. E nonostante l'età, Castro è ancora considerato una figura molto influente nel panorama politico cubano. Nonostante questo, non ha fatto alcuna apparizione pubblica per il suo compleanno. Al contrario, non lo si vede dai primi di maggio, quando era apparso in pubblico per delle festività all'Avana. Prima di allora, Castro non faceva un'apparizione in pubblico dal 15 gennaio, quando aveva dovuto portare omaggi ai 32 soldati cubani uccisi durante la cattura del presidente venezuelano Nicolás Maduro. Il motivo per cui il vecchio Castro non si fa vedere è sicuramente l'età, ma da due settimane a questa parte c'è un elemento più, ovvero l'amministrazione Trump ha accusato l'ex ministro della difesa cubano, quindi Castro, di aver ordinato a jet militari cubani di abbattere gli aerei di un gruppo di esuli cubani nel 96. Questo rappresenta un forte inasprimento della campagna di pressioni che Washington sta perpetrando contro il governo comunista dell'isola. Quest'anno il presidente degli Stati Uniti ha notevolmente inasprito le sanzioni contro Cuba, ha interrotto le forniture di carburante all'isola e minacciato sanzioni contro le imprese straniere presenti a Cuba nel tentativo di rovesciare un governo guidato da decenni dai fratelli Castro, sostanzialmente, anche se al momento il primo ministro non fa parte della famiglia Castro, comunque è molto vicino ad essa. L'impatto sulla popolazione è stato enorme, l'economia statale cubana già era inefficiente e da tempo afflitta da gravi mancanze, è precipitata negli ultimi mesi in una crisi in piena regola a seguito delle sanzioni e del blocco dei rifornimenti di carburante da parte dell'amministrazione Trump, e Reuters ci dice che i medici stanno abbandonando la loro professione, i medicinali scarseggiano e il crollo del peso ha lasciato molti a non saper come portare il cibo in tavola. La maggior parte del paese, compresa la capitale, L'Avana, dispone di poche ore di elettricità al giorno, le scuole sono state costrette a ridurre l'orario e le razioni e i rifiuti si accumulano agli angoli delle strade e, dice Reuters, dove chi non dispone di servizi igienici funzionanti è costretto a fare i propri bisogni all'aperto. Le Nazioni Unite hanno affermato il mese scorso che la mossa di Trump di impedire che il carburante raggiungesse Cuba ha intensificato drammaticamente gli effetti già gravi di un embargo commerciale risalente all'era della Guerra Fredda, e definendo la misura illegale e una violazione dei diritti umani. Ricordiamo, questo l'hanno detto le Nazioni Unite. La privazione di energia come strumento coercitivo è incompatibile con le norme internazionali sui diritti umani. Questo l'ha affermato un gruppo di esperti delle Nazioni Unite. L'amministrazione Trump ha poi sostenuto che i leader comunisti cubani violano sistematicamente i diritti umani, imprigionando i dissidenti, sopprimendo la libertà di parola e le elezioni, imponendo un sistema economico che condanna milioni di persone alla povertà, e quindi, dato che loro infrangono i diritti umani, abbiamo il diritto di farlo anche noi. Da gennaio Trump sostiene che Cuba è pronta a cadere, tuttavia non ha fatto del tutto i conti con la popolazione cubana, ci dice Reuters, perché sono persone che il proprio governo ha cresciuto con un imperativo: resistir, ovvero resistere. Infatti questa mattina sulla prima pagina del sito della Reuters compare un titolo: come i cubani vanno avanti nonostante la pressione degli Stati Uniti e il blocco dei carburanti, e raccoglie delle testimonianze, ad esempio quella di Felicia della Caridad Alvarez, una residente della L'Avana che ha 64 anni, ex custode di un ospedale, cieca da un occhio, soffre di ipertensione e diabete, raramente ha a disposizione acqua corrente e elettricità, il cibo nel suo frigorifero è andato a male e anche la sua televisione è rotta, e impedendole, aggiunge la Reuters, di capire chi sia esattamente il responsabile delle sue disgrazie. Ogni giorno trascina contenitori di plastica di ogni tipo e pentole piene d'acqua a diversi isolati di distanza, racimola cibo dalla mensa dei poveri di una chiesa vicina e vive senza frigorifero. Ma la sopravvivenza del modello cubano si basa anche sui timori dei cittadini riguardo alle conseguenze del dissenso pubblico. Protestare, ha detto Alvarez, è fuori discussione per paura della ritorsione del governo. Questa opinione è stata condivisa da circa 2 dozzine di cubani intervistati da Reuters nelle ultime settimane. Potrebbero vendicarsi sui miei figli, ha detto Alvarez. I gruppi per i diritti umani e gli Stati Uniti criticano da tempo la risposta di Cuba al dissenso, l'abbiamo detto anche prima, definendola pesante e repressiva. Cuba la giustifica la sua linea dura, sostenendo che le rare proteste sull'isola sono spesso fomentate dagli Stati Uniti. Un'altra testimonianza che Reuters ha raccolto è quella quella di Omaira Blanca, una casalinga di 65 anni che vive al settimo piano di un palazzo vicino al Melejón dell'Havana. Da quando l'ascensore ha smesso di funzionare 2 anni fa, scende al piano terra solo 1 o 2 volte alla settimana per fare la spesa o per altre necessità urgenti. Con un ampio sorriso ha raccontato a Reuters di aver già vissuto il cosiddetto periodo speciale degli anni 90, anni di stenti, isolamento internazionale seguiti al crollo dell'Unione Sovietica, ex protettrice di Cuba, e quindi Blanca ci dice: sa bene cosa significa resistere, siamo combattenti, con il poco che abbiamo sopravviviamo, ha detto Blanca. Tutti si stanno semplicemente adattando ai tempi. E appunto, se ci state guardando anche in video, quindi o dal nostro sito o dalla diretta TV, potete vedere un filmato della casa della donna, che in questo momento appunto lo vediamo, e spoglia con le pareti ammuffite sostanzialmente di roccia cruda, e questo ci racconta anche un po' qual è la condizione dei cubani al momento. Però adesso andiamo invece su un altro fronte, diciamo, dove si stanno consumando decine di morti ogni giorno. Andiamo sul fronte ucraino. Infatti ieri ne abbiamo parlato anche attraverso il contributo dei giornali nazionali. Ieri dei droni ucraini hanno colpito impianti di stoccaggio del petrolio e siti militari a San Pietroburgo. Questo poche ore prima del St. Petersburg International Economic Forum. Infatti questo forum, che è stato ribattezzato dai giornali il Davos russo, e appunto quindi un forum economico, è un raduno annuale che coinvolge 130 paesi, come dicevamo anche prima. Al Jazeera riporta la sua storia. Questo forum fu fondato dopo la caduta dell'Unione Sovietica ed era stato ideato per attirare gli investitori e trasmettere l'immagine di un paese aperto agli affari dopo il crollo dell'Unione. Nonostante quindi conservi gli investimenti e l'economia come temi centrali, il forum è anche diventato una piattaforma di lancio per preservare la visione russa del mondo e dell'ordine globale. È interessante notare come quest'anno sia presente al forum una delegazione americana e altri personaggi particolari, ecco, come l'ex cancelliere tedesco Gerhard Schröder, l'attore sostenitore di lunga data di Putin Steven Seagal e la commentatrice conservatrice statunitense Candace Owens. I personaggi poi di estrema destra, protagonisti anche della Manosphere, Andrew e Tristan Tate, fratelli, entrambi oggetto di accuse di traffico di esseri umani, stupro, criminalità organizzata in Romania. Ecco, questi personaggi che vi ho appena elencato sono presenti al forum di San Pietroburgo, di cui, come vi dicevo, Al Jazeera approfondisce, quindi se vi dovesse interessare potete trovarla nella prima pagina del sito di Al Jazeera. Noi ci spostiamo però adesso su New York Times, che ci regala un'opinione, ovvero fa parte appunto questa della rubrica del New York Times Opinion. Questa è scritta da Nicholas Kristof e il titolo è: questo è perché non tagli gli aiuti umanitari, dice Kristof. E appunto, dopo che Elon Musk ha passato il fine settimana a gettare USAID nel trituratore, come ha affermato lo scorso anno, lui e il presidente Trump hanno deriso gli aiuti umanitari americani, definendoli in sostanza sciocchezze wok, ci ricorda Kristof. Eppure in realtà gli aiuti umanitari americani non solo salvavano una vita ogni 10 secondi, ma proteggevano anche il mondo dalle epidemie. Così ora ci troviamo di fronte a un'epidemia di Ebola in rapida crescita. L'amministrazione Trump sta riscoprendo che alcune delle cose che sono finite nel trituratore erano proprio gli strumenti necessari per affrontare il virus. La salute globale è imprevedibile e non è certo che l'Agenzia degli Stati Uniti per lo Sviluppo Internazionale avrebbe fermato l'Ebola questa volta, ma in 3 modi l'attacco di Trump alla salute globale ci ha lasciato in una posizione peggiore per combattere l'Ebola, aggiunge Kristof, anche se in tutta onestà l'amministrazione ha fatto una cosa giusta. Quindi appunto l'articolo prosegue, molto lungo, noi ne leggiamo giusto un pezzettino. Il primo fallimento è stata la distruzione degli USAID. Jeremy Konidik, che ha supervisionato la risposta all'epidemia di Ebola nel 2014 per l'agenzia, ha osservato che essa aveva una presenza importante nell'Ituri, quindi nella Repubblica Democratica del Congo, dove sembra che l'epidemia di Ebola abbia avuto inizio. Ma la maggior parte degli aiuti al Congo è stata tagliata e l'Ebola si è diffuso ampiamente prima che qualcuno si rendesse conto della sua presenza. Non credo che questa epidemia sarebbe potuta passare inosservata per così tanto tempo se tutti quei programmi fossero stati ancora pienamente operativi e se la squadra della missione degli USAID fosse rimasta sul posto, mi ha detto con Indic. E posso dirti che nel mio precedente precedente lavoro come responsabile della risposta alle catastrofi, se la mia squadra avesse ricevuto segnalazioni di focolai inspiegabili di febbre emorragica virale in Congo, sarebbe stato un allarme di massima priorità. Avrei immediatamente informato la Casa Bianca. E poi appunto l'opinion del New York Times continua, scritta, ricordiamolo, da Nicholas Kristof, e appunto quindi insomma fornisce anche però dei controcanti. Se vi interessa potete continuare a leggerla sul New York Times. Adesso sono le 9:58 e ci stiamo avviando sostanzialmente verso la chiusura. Io vi saluto, vi ringrazio per questa mattinata insieme, ci sentiamo domani sempre alle 9:15.
1: Ellice RBE. Cultura, informazione, relax.
2: E ora pubblicità.
3: Essere comunità in montagna? Sì, si può. Dal 3 al 14 giugno 2026 a Pomaretto torna la Settimana della Montagna, nona edizione del Festival dell'Associazione Sviluppo Pomaretto dedicato alle terre alte. Appuntamento al padiglione degli impianti sportivi di Pomaretto con incontri, proiezioni, escursioni, musica dal vivo, buon cibo, tante esperienze da vivere che confermano la vitalità delle valli Chisone Germanasca. Settimana della Montagna a Pomaretto dal 3 al 14 giugno 2026. Essere comunità in montagna? Si può!
4: La bacheca annunci di RBE.
5: Vendi, cerchi o vuoi scambiare oggetti? Hai un annuncio da fare? Organizzi un evento e vuoi farlo sapere in giro?
4: Approfitta di questo spazio radiofonico dedicato a privati ed enti non commerciali. Telefona allo 0121 954194 o invia una mail a segreteria@rbe.it.

prima di entrare in casa. Stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. È lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

0: ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE, cultura, informazione, relax.
1: Popolare Network.

0: Buongiorno dalla redazione, le notizie delle 10.30. In Libano, a poche ore dalla proroga della tregua con Israele, si registrano pesanti scontri a fuoco nel sud del paese. Un casco blu dell'ONU è rimasto ucciso e altri due sono gravemente feriti. Non è chiaro se siano rimasti vittime del fuoco israeliano o di un attacco di Hezbollah. L'esercito israeliano però questa mattina ha rivendicato il lancio di attacchi su postazioni nemiche. Si segnalano vittime e feriti tra i civili libanesi e i residenti. È stato anche ordinato di non dirigersi a sud del fiume Zaharani. La guerra in Ucraina, dall'Europa una nuova iniziativa diplomatica per aprire un dialogo con Mosca, Germania, Francia e Regno Unito stanno lavorando con Kiev per avviare colloqui di pace, lo rivela l'agenzia Bloomberg. L'iniziativa delle tre maggiori economie europee nasce dopo il fallimento dei negoziati guidati dagli Stati Uniti e in un momento di difficoltà della Russia sul campo. Intanto tra Russia e Ucraina gli attacchi incrociati continuano. A Kherson droni russi hanno colpito un condominio uccidendo almeno due persone, tre le vittime accertate finora invece nella città russa di Simferol dopo un raid ucraino. Alla Camera dei Deputati sono iniziate le dichiarazioni di voto finale sulla legge delega sul nucleare, legge che autorizza il governo a reintrodurre l'energia atomica in Italia. Poco fa Italia Viva ha annunciato che si asterrà. Oggi arrivate con un provvedimento vuoto, spacciandola come la soluzione ai costi dell'energia in questo paese. Noi crediamo nell'energia nucleare, ma non crediamo nella vostra capacità di realizzarla, ha dichiarato in aula Mauro Barba di Italia Viva. Nonostante il drastico calo delle nascite registrate nell'ultimo ventennio, in Italia mancano almeno 500 pediatri, quasi l'80% dei quali in Lombardia, Piemonte e Veneto. La situazione sembra destinata a peggiorare. Entro il 2029 andranno in pensione 1500 medici e non è possibile prevedere se saranno sostituiti dalle nuove leve. Lo dice la Fondazione Medica Gimbe, che aggiunge con questi numeri l'applicazione della bozza di riordino dell'assistenza primaria proposta dal Ministro della Salute, che vorrebbe estendere fino ai 18 anni l'assistenza pediatrica, sembra irrealizzabile. È morta all'età di 56 anni l'artista franco-iraniana Marianne Satrapi, che ha raggiunto la massima notorietà in tutto il mondo con il fumetto e poi il film Persepolis. Marianne Satrapi, si legge in un comunicato dei suoi familiari, è morta di tristezza a poco più di un anno dalla scomparsa di Mattias Ripa, suo marito e amore della sua vita. Produttore, attore e sceneggiatore, Mattias Ripa è morto l'8 aprile del 2025. Satrapi, disegnatrice e illustratrice, viveva in Francia da circa 30 anni. Sono le 10.34 minuti, per il momento è tutto, con il giornale radio ci risentiamo alle 12.30.
1: Il tuo 5 per 1000 per Emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 Emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
2: Popolare Network. Muoversi in Piemonte.
3: Un saluto e ben ritrovati con le news su traffico e viabilità. Per traffico intenso segnaliamo rallentamenti sulla tangenziale di Torino, tra Site la statale 24 in direzione Aosta e tra Borgaro e l'innesso con la Sud in direzione Piacenza. Code anche sulla 32 Torino-Bardonecchia, tra la circonvallazione di Urx e Bardonecchia in direzione del Traforo. Ci occupiamo della città metropolitana di Torino. La provinciale 23 del Colle di Sessere viene chiusa per lavori a Pinerolo dalle 20 di questa sera fino alle 6 di domani mattina. E con questo è tutto. A più tardi con le notizie di viabilità. A tutti voi buona giornata e buon viaggio.
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
4: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax. E ora pubblicità. Il gruppo Donne Insieme, con l'associazione Famiglia Armente e il patrocinio del comune di Cavour, presentano 20 anni di Insieme a Concerto presso la splendida Abbazia Santa Maria di Cavour.
5: Primo appuntamento della rassegna giovedì 4 giugno con l'orchestra d'archi Bartolomeo Bruni e Mauro Pavese tromba solista. L'ensemble presenterà un percorso musicale dal barocco alle grandi colonne sonore.
4: Inizio concerto ore 21.
5: Per dettagli e prenotazioni info @abbaziasantamaria.it. Telefono 340 887 80 58.
6: Almeno due pagine al giorno oggi non va in onda. Buon ascolto e buona visione su RBE.

0: E ora pubblicità. Se una firma cambiasse la vita di un bimbo, la faresti? Raul ha fame e ha bisogno di un pasto. Lila sogna la scuola, ma è ingabbiata dal matrimonio forzato. A loro la tua firma dona aiuto, libertà e l'amore di Gesù. Nella dichiarazione dei redditi, firma il 5 per 1000 per Compassion e scrivi il codice 975 90 82 00 11. A te non costa nulla, ai bimbi salva la vita. Scopri come su compassion.it.
1: Aggiornamento con l'informazione dal nord-ovest, in studio Matteo Chiarenza. Apriamo con la cronaca. Nel primo pomeriggio di ieri, una donna di 75 anni a Cournier è stata investita da un'auto, mossasi senza che vi fosse nessuno a bordo. È accaduto sul marciapiede, a pochi passi dall'ufficio postale della città e a breve distanza dall'abitazione della stessa vittima. Secondo la primissima ricostruzione, l'automobile si trovava parcheggiata a poca distanza dal luogo dell'impatto, quando d'improvviso avrebbe iniziato a muoversi da sola, prendendo velocità a causa del mancato o errato inserimento del freno a mano della marcia. Il veicolo è andato a finire sul marciapiede opposto, travolgendo in pieno l'anziana che stava camminando in quel momento e che non ha avuto il tempo di accorgersi del pericolo. Sul posto i sanitari del 118 di Azienda Zero, che dopo aver prestato le prime cure sul posto, hanno trasportato la donna in ambulanza all'ospedale di Ivrea. Le sue condizioni sono giudicate serie a causa del pesante politrauma subito nell'impatto. Tra i danni procurati dai violenti temporali avvenuti in Piemonte martedì scorso appare ingente quello al Parco Safari delle Langhe di Murazzano. L'ondata di maltempo ha colpito con particolare violenza l'area del parco zoologico, causando la distruzione di numerose strutture e recinzioni e lasciando dietro di sé una situazione che la direzione definisce senza precedenti. Secondo quanto comunicato dalla struttura, la grandinata è stata accompagnata da accumuli di ghiaccio tali da bloccare temporaneamente alcuni percorsi interni, rendendo difficoltosa anche la circolazione dei veicoli nella zona dedicata ai bisonti. In poche decine di minuti il paesaggio del parco si è trasformato con strade sommerse di ghiaccio, aree fangose e infrastrutture gravemente danneggiate. La notizia più importante riguarda però gli ospiti del parco. La direzione ha rassicurato immediatamente visitatori e sostenitori. Tutti gli animali sono in buone condizioni e si trovano in totale sicurezza. Si apre oggi alla Certosa Reale, all'ex ospedale psichiatrico, la quinta edizione del Collegno Fall Fest, manifestazione dedicata alla salute mentale, all'inclusione e alla cultura, che quest'anno sceglie un titolo fortemente evocativo: Perdutamente, dimenticare per ricordare, perdersi per ritrovarsi. In cartellone oltre 50 appuntamenti tra incontri, musica, spettacoli, laboratori, mostre e percorsi guidati nei luoghi della memoria manicomiale, per riportare al centro il tema delle fragilità, affrontandolo attraverso il coinvolgimento diretto della cittadinanza e delle realtà del territorio. Ai nostri microfoni il responsabile del centro IESA di ASL Totre, Gianfranco Aluffi, spiega il tema di questa edizione e parla dell'evoluzione nella percezione sociale della salute mentale.
2: Questo titolo in qualche modo richiama una vicenda che tenne molto sospesa un po' l'opinione pubblica italiana un centinaio di anni fa, ovvero quella dello smemorato di Collegno, no? Chi era costui? Brunieri o Cannella? E così si celebra quest'anno il centennale di questa ricorrenza, e quindi ci è sembrato importante dedicare a questo fatto nella memoria ancora degli italiani, a cui sono state dedicate opere cinematografiche e quant'altro, un po' il titolo, no, di questa quinta edizione della Collegno Fall Fest. Tutte le volte che ci si cristallizza intorno a un modello preciso, non si va oltre, e fortunatamente la natura, la vita, il mondo vanno sempre avanti, il tempo scorre e quindi c'è una continua trasformazione a livello individuale, a livello sociale, e quindi qualsiasi approdo che venga considerato unico, definitivo, perfetto, in realtà riproduce, sicuramente sotto un'altra forma, ma un modello di pensiero che si avvicina molto a quello che ha generato il manicomio, ovvero delle scatole chiuse, dove le persone in realtà venivano protette, a loro dire, e soprattutto avevano la funzione, tra virgolette, di proteggere la società da queste persone che in realtà erano semplicemente persone sofferenti, magari un po' più deboli di altre, che le avevano appunto inserite in manicomio. Quindi sebbene ci siano pratiche come quella che ho accennato prima e tante altre, modelli di lavoro sicuramente più rispettosi, la formula è quella sicuramente del coinvolgimento della persona sofferente e del riconoscimento soprattutto della persona sofferente. Ogni pratica che perde di vista questa cosa si può dire non sia una pratica di efficacia, ecco, soprattutto nella cura e nell'ambito della salute mentale.
1: Siamo allo sport con il tennis, grande attesa per la finale del doppio misto del Roland Garros di Parigi, programma alle 12 di oggi che vede impegnati il pinerolese Andrea Vavassori e Sara Errani contro il duo composto da Gabriela Dabrowski e Ivan King nella finale di oggi la coppia azzurra cercherà di difendere il titolo conquistato nell'ultima edizione. Gabriela Dabrowski detiene attualmente un ranking WTA dal numero 4 in doppio, mentre King si attesta tra il 37esimo e il 40esimo posto. E dopo 4 giornate di gare si sono concluse martedì 2 giugno a Prali le mini Olimpiadi di Valle, che coinvolgono i giovani e le giovani delle scuole primarie e secondarie di primo grado presenti sul territorio. L'edizione 2026, per la prima volta dal 1977, anno della prima edizione, è stato organizzato da un insieme di comuni dell'Alta Val Germanasca, Perrero, Massello, Salza e Prali. Il medagliere finale vede al primo posto il comune di Perosa Argentina, forte di 36 medaglie d'oro, 41 d'argento e 26 di bronzo. Il secondo e terzo gradino del podio vanno ai comuni di Pinasca e Villar Perosa. Ai giochi hanno partecipato anche i 15 bambini e bambine ucraini ospitati nel comune di Pomaretto. La manifestazione tornerà come di consueto tra 2 anni, nel 2028 sarà proprio Perosa Argentina ad ospitare le mini Olimpiadi. Chiudiamo con il meteo in Piemonte, rovesci sparsi dal pomeriggio con locali temporali sulle zone montane a nord del Po, in estensione ai fondovalle, sulla Val d'Aosta e sul nord Piemonte, tra tardo pomeriggio in transito fino sulle pianure più estese a nord del Po e sul nord Piemonte, a carattere sparso tra Cunese, Basso Torinese, Astigiano e Alessandrino, in tarda serata temporali in estensione fino alle Langhe, Astigiano e Alessandrino. Per quanto riguarda invece la Liguria, aumento della nuvolosità bassa, soprattutto a centro Levante, con deboli rovesci, altrove cielo sereno o poco nuvoloso, dalla sera nuovi rovesci a partire dai settori occidentali. Il notiziario finisce qui, a tutte le persone in ascolto un buon proseguimento con la programmazione di RBE.
0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Valpellice. RBE, vicina a te. You know the hardest thing.

0: Entra in secondi, tutti i lunedì sera, il Monday Night Sportivo di RBE.
1: Ready for play.
0: Informazioni, interviste e approfondimenti con ospiti vicini e lontani alla scoperta della parte più bella dello sport.
2: Dentro i secondi, tutti i lunedì alle 21 in radio e in TV sul canale 87 del Digitale Terrestre.
3: Caffè Bleu, il bistrò radiofonico di RBE.

nell'arte. Café Bleu è anche il titolo di un album, l'album dei Style Council, il primo disco di questa band meravigliosa che univa pop, swing, jazz, soul, tanti generi musicali insieme, un po' come vuole fare da 11 anni a questa parte Café Bleu, unire tanti spunti differenti per crearne di nuovi. Alle 11:19 minuti e 11 secondi vi invito a scriverci via WhatsApp al 328 8757 845, oppure a contattarci attraverso i social Café Bleu RBE Radio TV, Claudio Petronella, Facebook e Instagram, oppure scriveteci a diretta@rbe.it. Oggi parliamo di musica, parliamo di appuntamenti che si svolgono a cavallo tra la Val Chisone e la Val Germanasca, parliamo di jazz, parliamo di grandi interpreti del jazz e parliamo anche di cibo buono e di buon cibo. Tutto questo è Café Bleu con tanta musica a partire dalla prossima canzone. Lui è Mr. Quincy Jones con la sua Oh Happy Day. Via la musica con il regista Josué Pontet.

Quincy Jones, Happy Day, e non è un bel giorno per gli amanti del fumetto e del cinema. Vi ricordate Persepolis? Proprio oggi, 4 di giugno, è mancata l'artista franco-iraniana Marjan Satrapi, l'autrice del fumetto Persepolis, dal quale è stato tratto un film che vinse il premio della giuria al Festival di Cannes nel 2007. Artista che ricevette la cittadinanza francese, lei andò in Francia in esilio con la sua famiglia, viveva in Francia da circa 30 anni, è morta all'età di 56 anni, Marjan Satrapi.

0: Che insomma raggiunse la notorietà grazie a un fumetto in bianco e nero meraviglioso che vi consiglio, se non l'avete letto, o vi consiglio di rileggere per le tematiche, per l'identità che raccontava, per la parità di genere che sapeva raccontare con il suo tratto inconfondibile. Diversi film e diversi fumetti più che altro sono diventati celebri, ma in particolare Persepolis fu quello che attirò l'attenzione del pubblico in maniera particolare. Molte scene di questo film e personaggi coinvolti negli arresti e nelle esecuzioni che seguirono all'avvento al potere di Khomeini comparvero appunto nel film che fu premiato appunto dal Festival di Cannes nel 2007. Aveva rifiutato nel 2025 la Legion d'Onore francese, criticando la politica dei visti adottata dalla Francia nei confronti degli oppositori del governo iraniano. Salutiamo Marjane Satrapi, resteranno le sue opere con noi, con ad esempio Persepolis.
1: You don't have to be beautiful to turn me

Kiss. La voce meravigliosa di Tom Jones con Art of Noise che reinterpretano Kiss di Prince of the Revolution. Torniamo in onda per un'altra notizia prima di scoprire la settimana della montagna di Pomaretto in corso a partire da ieri 3 giugno fino al 14 di giugno a Pomaretto. Restiamo non lontano da dove vi stiamo parlando perché parliamo di Gian Dugliotto. Ebbene, qualche tempo fa, non molto tempo fa, il Ministero dell'Agricoltura ha disposto la trasmissione alla Commissione Europea del disciplinare per il riconoscimento dell'indicazione geografica protetta alla Gian Dugliotto di Torino. Ebbene, una grande azienda, la Lindr, che tra l'altro ha incorporato l'azienda Dolciaria Caffarel, che è proprio non lontano da dove vi stiamo parlando in questo momento, ha depositato un ricorso al TAR del Lazio contro il provvedimento con cui il Ministero dell'Agricoltura ha disposto appunto la trasmissione alla Commissione Europea per riconoscere l'IGP, quindi l'identità insomma protetta del Gian Dugliotto di Torino. Questo provvedimento adottato dal Ministero lo scorso 23 marzo 2026 è stato appunto impugnato dalla Lindr per opporsi a questa scelta. L'iniziativa della Lindr arriva a sorpresa dopo che la società nel corso della procedura amministrativa aveva manifestato l'intenzione di non ostacolare il percorso di registrazione della nuova indicazione geografica. La multinazionale ha scelto comunque di proporre opposizione contestando tra l'altro la sovrapponibilità della denominazione protetta con il proprio marchio registrato Gianduglia 1865, l'autentico Gianduiotto di Torino. Insomma, non si respira tanta dolcezza intorno al Gianduiotto e al suo riconoscimento. Noi adesso andiamo avanti, come si suol dire, the show must go on. Adesso qualcosa di completamente diverso, come dicevano i Monty Python, con tutti i fenomeni.

0: Tu vorresti questo, quello più forte. Tu vuoi solo sesso come antidoto alla morte.
1: E ora pubblicità.
2: Essere comunità in montagna? Sì, si può. Dal 3 al 14 giugno 2026 a Pomaretto torna la Settimana della Montagna, nona edizione del Festival dell'Associazione Sviluppo Pomaretto dedicato alle terre alte. Appuntamento al padiglione degli impianti sportivi di Pomaretto con incontri, proiezioni, escursioni, musica dal vivo, buon cibo, tante esperienze da vivere che confermano la vitalità delle valli Chisone Germanasca. Settimana della Montagna a Pomaretto dal 3 al 14 giugno 2026. Essere comunità in montagna? Si può!
1: Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE, vicina a te.
3: Caffè Bleu, il bistrò radiofonico di RBE.

0: Amici e amiche di RB, torniamo in onda dopo Cassie Blanton in onda su RB Radio e RB TV alle 11:37 minuti e 18 secondi. Ieri, mercoledì 3 di giugno, è partito a Pomaretto l'edizione 2026 della Settimana della Montagna. Essere comunità, questo è il filo conduttore, il titolo dell'evento che fino al 14 di giugno si terrà nella tenso struttura montata agli impianti sportivi, ma non solo. In questo luogo che ospita già diversi appuntamenti legati al comune di Pomaretto, ma anche in alcuni luoghi del territorio a cavallo tra la Val Chisone e la Val Germanasca, con escursioni, visite guidate, come quella ad esempio prevista venerdì 5 di giugno, il Vertical delle Valli che coinvolge Val Chisone, Val Germanasca e Val Noce, che vede appunto la partenza per le persone piccole, quindi per i bambini e le bambine dalle 18:30, poi per gli adulti alle 19:30. Poi ci sono tanti momenti conviviali che fanno parte di questa iniziativa. Si può mangiare, cenare, ascoltare musica, insomma un bel momento per stare insieme, per scoprire le valli Chisone e Germanasca in particolare. È un evento questo che coinvolge anche le scuole. Ricordo ad esempio proprio oggi, giovedì 4 di giugno, a Pomaretto si tiene la camminata, la passeggiata con la scuola primaria, con il ritrovo che è stato questa mattina alle 8:45 davanti alla piazza del municipio, e con una passeggiata che insomma permette ai ragazzi e alle ragazze di scoprire o riscoprire le borgate intorno, insomma, al centro di Pomaretto. Una delle iniziative è questa che fa parte della Settimana delle Montagne. Come fa parte della Settimana della Montagna l'evento di questa sera alle 20:45, giovedì 4 giugno, le comunicazioni radio in montagna con Walter Bruno del Club Alpino Italiano, sezione Val Germanasca, che conduce, che fa parte insomma dell'incontro, sarà protagonista dell'incontro che riguarda appunto le comunicazioni radio in montagna, più sicurezza in montagna con le comunicazioni radio. Insieme a Walter Bruno partecipa anche Andrea Bertea, ingegnere elettronico con esperienza in sistemi e professionali. Tutto questo fa parte di un programma che abbiamo avuto modo di presentare con il sindaco di Pomaretto Daniele Breusa. Questo è un estratto audio video che vi propongo con l'intervista da Lino Breusa qui su RBE.
1: Sicuramente uno degli obiettivi è quello di coinvolgere la nostra comunità, le nostre comunità del nostro territorio, in varie sfaccettature, nei vari settori, che però portano tutti a quell'elemento fondamentale di cosa vuol dire vivere in montagna. Cos'è il turismo di montagna, cos'è la conservazione della montagna, cosa vuol dire fare attività di sviluppo sul territorio. Quindi in queste 9 edizioni abbiamo toccato tanti temi, anche quest'anno c'è serate più diverse che quindi può accontentare tante persone, ma un esempio, la serata di apertura dove c'è parliamo di transumanza, ma parliamo anche di storie di persone delle nostre valli, con un bellissimo progetto che ha visto anche l'Unione Montana insieme ai due istituti scolastici a Piemonte Muvi a organizzare questo momento, dove è stato realizzato questo cortometraggio proprio dai ragazzi della scuola. Quindi a 360 gradi un coinvolgimento di tutta la comunità in tutti i settori.
0: Essere comunità, la Settimana della Montagna. Ieri c'è stata appunto la proiezione del film Miniar, storie di gente e di cibo delle valli di Chisone e Germanasca, e a seguire il film Civital Transumanti, un evento questo organizzato con l'associazione Piemonte Movie, che ricordo gestisce il cinema delle valli. Sempre domani 5 di giugno ricordo l'appuntamento non solo con l'escursione intorno ai vigneti eroici del Remie, ma anche la serata con il concerto dei Dirty Artichokes. Torneremo ancora a parlare della Settimana della Montagna, ma adesso ci immergiamo nell'atmosfera del concerto che apre Jazz Visions 2026 a Pinerolo il 7 di giugno alle 18 al Parco Lettorione, con un omaggio a Chick Corea che tra poco approfondiremo qui su RBE.
2: WhatsApp in diretta 328 8757 845. RBE, vicina a te.

0: È tempo di 5 per 1000.
1: Ecco 5 buoni motivi per donarlo a RBE Radio e TV.
2: 1. È vicina ai territori.
3: Racconta i luoghi dove viviamo e le loro storie.
4: 2. È comunitaria.
5: Nasce da un processo collettivo che crea relazione.
6: 3. È gratuita.
7: Promuove un accesso libero all'informazione e a tutti i programmi.
8: 4. È plurale.
9: Promuove la pace, il dialogo tra le persone e l'idea che la diversità sia ricchezza.
10: 5. È culturale.
11: In un tempo in cui abbiamo bisogno di cultura, noi lavoriamo per attivarla.
0: 5 per 1000 a RBE. Fai spazio alla tua radio. Sulla tua dichiarazione dei redditi scrivi 94509050012. 94509050012. È tempo di 5 per 1000. Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.
12: Café Bleu, il bistrò radiofonico di RBE.

0: Amici e amiche di RBE, dopo le note di Windows con Chick Corea, ci immergiamo nell'atmosfera di questo indimenticato artista. Ci restano le sue composizioni, questo in particolare è uno standard jazz che ci permette di introdurre e di entrare nel mondo di Chick Corea, che sarà al centro del primo concerto di Jazz Visions 2026, in programma domenica 7 giugno alle 18 al Parco del Torrione di Pinerolo, con il Sonata Island Quartet, con il concerto I Remember Chick, con noi il flautista Emilio Galante. Buongiorno Emilio, benvenuto su RBE.
1: Buongiorno, grazie dell'ospitalità.
0: Innanzitutto vorrei scoprire un particolare. Emilio, so che tu sei un flautista, Chick Corea, io lo conosco innanzitutto come pianista, in realtà poi so che è stato anche percussionista, eccetera. Com'è nato questo quartetto e com'è nato l'omaggio a Chick Corea che proporrete a Pinerolo?
1: Ma intanto Chick Corea dall'inizio è un musicista di jazz che ha lavorato con molti flautisti. La sua musica, come si sa, è una musica che ha molte influenze caraibiche dal punto di vista ritmico e del linguaggio. E anche Windows, di cui avete mandato una versione, è noto in una sua versione della fine degli anni 60 con Hubert Laws, che è stato uno dei grandi flautisti della storia del jazz americano. Non solo, ma pochi anni dopo, negli anni 70, la nascita di Return to Forever, che è stato per anni un gruppo di Chick Corea, e aveva fra i suoi musicisti più interessanti Joe Farrell, che è stato un altro dei grandi flautisti della storia del jazz. Quindi insomma, questa affinità fra il mio strumento, il flauto, e la musica di Chick Corea ha una ragione quasi, diciamo, filologica, okay, per così dire.
0: In questo omaggio, in questo concerto che celebra il genio, la musica, l'estro di Chick Corea, I Remember Chick, Emilio, su quale parte della produzione di Chick Corea vi concentrerete e vi proporrete al pubblico?
1: E dunque, ricollegandomi a ciò che ho detto prima, le versioni originali di alcuni capolavori molto noti di Chick Corea, come Spain oppure Windows stesso o La Fiesta, sono musiche degli anni 70, quando l'ensemble di Chick Corea era un ensemble acustico, fra virgolette, dove comunque gli strumenti elettrici come la tastiera e la chitarra elettrica non predominavano. Poi negli anni 80 e 90 invece c'è stata una svolta elettrica importante di Chick Corea, che forse è nata anche per la sua collaborazione con Miles Davis negli anni 70, e quindi tutto questo periodo in cui sono stati creati altri pezzi molto belli e molto noti, ma non è non è diventato realmente una serie di standard, cioè di musiche suonate di consueto, perché il taglio di queste musiche originali è più funk, più fusion. La nostra idea è stata quella di stravolgere, tradurre queste musiche in una versione completamente acustica. E secondo noi ciò è possibile perché la qualità della scrittura, e qui c'è l'altro aspetto interessante, Chick Corea era un grandissimo pianista, grande improvvisatore, ma era anche un grande compositore, cosa che non è detta, insomma, fra molti musicisti di jazz. Se tu pensi, non so, John Coltrane è stato un musicista straordinario, ma dal punto di vista compositivo non è così importante. Chick Corea invece ci ha dato dei capolavori, in particolare uno dei pezzi che suoneremo, The Eye of the Beholder, sembra addirittura una specie di poema sinfonico. Vengono messi in Genesis, Musical Box, ecco, una cosa del genere. Quindi tutto ciò è tradotto in acustico, in qualche maniera restituisce proprio la qualità compositiva, perché non sei distratto dal virtuosismo fusion, insomma. Certo. Questo è bene il nostro modo di vederlo.
0: Allora, non parli in plurale maestatis, Emilio, perché parliamo di un quartetto, il Sonata Island Quartet.
1: Io, di Alessandro Bianchini al vibrafono, okay, Stefano Corti al contrabbasso e Alessandro Ruocco alla batteria. Noi, non è plurale maestatis.
0: e così abbiamo introdotto anche gli altri musicisti che saranno in scena appunto a Pinerolo, al Parco Storico, il Torrione, domenica 7 giugno, ricordo ancora, alle 18. Un concerto questo che prevede la gratuità per le persone studenti, e questa è una delle iniziative interessanti di valore di Jazz Visions. Ecco, a proposito di studenti, Emilio, vorrei un tuo parere Emanuele, un tuo pensiero, argomentare insieme a te l'eredità di Chick Corea, ad esempio ai giovani e alle giovani musiciste e musiciste. Che cosa ci ha lasciato in eredità Chick Corea? So che tu insegni pure, quindi vorrei anche un tuo parere in merito a questo.
1: Beh, una delle sue caratteristiche è il linguaggio, che non è un linguaggio ancorato a un solo genere, si muove fra generi diversi. Questa secondo me è la sua forza. Non a caso, per suonare bene musica bisogna avere competenze stratificate. In particolare nel nostro programma devi leggere molto bene la musica e improvvisare. Ecco, l'improvvisazione e la lettura e l'esecuzione devono procedere di pari passo. Questa per molti versi è una caratteristica del jazz di oggi. Fino a 20-30 anni fa i jazzisti, spesso bravissimi, leggevano a stento, mentre oggi un giovane musicista ha bisogno di questa competenza, e la musica scritta oggi pure la necessita questa competenza. Direi che Chick Corea è proprio un guru in questo senso. Le musiche che suoneremo domenica sono estremamente complesse da leggere. E poi naturalmente hanno delle grandi parti improvvisative, ma la struttura sulla quale tu devi suonare non è semplicemente una serie di accordi sulle quali improvvisare, è molto articolata. Ecco, questa articolazione del pensiero è ciò che la musica colta dà al jazz. La musica colta è più articolata nel pensiero, il jazz è più istintivo, più emotivamente più forte, no? E combinare questi due aspetti credo che sia un modo della musica di oggi per arrivare a un pubblico anche più vasto.
0: Amici e amiche di RBS, siamo stati nel dietro le quinte di I Remember Chick, Sonata Island Quartet, con Alessandro Ruocco alla batteria, Stefano Colpi a contrabbasso, Alessandro Bianchini al vibrafono e Emilio Galanti al flauto con noi, che ci ha accompagnato tra le note di questo indimenticabile artista che aprirà, insomma, con questo omaggio I Remember Chick, aprirà il Jazz Visions 2026. Grazie Emilio per questo racconto, grazie per essere stato con noi, ci vediamo domenica a Pinerolo per il concerto.
1: E poi grazie a voi per l'ospitalità.
2: RBE, cultura, informazione, relax.

0: E ora pubblicità. Musica dal vivo, arte, cultura.
1: Dal 7 giugno al 13 settembre va in scena Jazz Visions 2026.
0: Vivi l'esperienza del jazz in luoghi inconsueti e suggestivi con il festival che mette in dialogo concerti, escursioni e mostre fotografiche.
1: Domenica 7 giugno alle 18 al Parco Storico Il Torrione di Pinerolo, Sonata Islands Quartet presenta I Remember Click, in un omaggio al cosiddetto periodo elettrico di Chick Corea.
0: Per tutte le informazioni visita il sito www.jazzvisions.it.
2: Il gruppo Donne Insieme, con l'associazione Famiglia Armente e il patrocinio del comune di Cavour, presentano 20 anni di Insieme a Concerto, presso la splendida Abbazia Santa Maria di Cavour.
1: Primo appuntamento della rassegna giovedì 4 giugno con l'orchestra d'archi Bartolomeo Bruni e Mauro Pavese tromba solista. L'ensemble presenterà un percorso musicale dal barocco alle grandi colonne sonore.
2: Inizio concerto ore 21.
1: Per dettagli e prenotazioni info @abbaziasantamaria.it. Telefono 340 887 80 58.
3: Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.
4: Café Bleu, il bistrò radiofonico di RBE.

Channel Fools, Aretha Franklin, alle 12:05:32 di giovedì 4 di giugno 2026. Claudio Petronella con voi, che vi porto al 5 di giugno, cioè a domani, per introdurre e presentarvi e invitarvi all'inaugurazione della nuova biblioteca dei ragazzi e delle ragazze, la Biblioraga di Pinerolo, che apre nella sua nuova versione a Villa Prever. Venerdì 5 giugno a partire dalle 16:30 nel parco di Villa Prever a Pinerolo, in Viale della Rimembranza 61, apre finalmente al pubblico la nuova versione, la nuova biblioteca dei ragazzi e delle ragazze. All'evento partecipa anche l'artista Coco Cano, che ha realizzato alcuni aspetti degli interni di questa nuova biblioteca. Gli spazi saranno accoglienti e potranno ospitare ragazzi e ragazze, bambini e bambine in questo nuovo luogo che recentemente abbiamo raccontato, tra l'altro per un altro appuntamento, l'acquisizione da parte della città di Pinerolo dell'opera di Ilario Isola, del percorso di metamorfosi, di scultura diffusa. Ancora musica qui su RBL, lui è Manarino.

Per un po' d'amore, Manarino, il concerto, ricordo, il 27 di giugno al Flowers Festival di Collegno. Tra poco ci immergeremo invece nell'atmosfera del ghetto di Cafbre, ma prima un ricordo del prossimo Festival Anciue, il Festival delle Acciughe che si tiene in provincia di Cuneo con i Ludalfina a Dronero in concerto. Eccoli qua.

0: WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.
1: Torniamo in onda, amici e amiche di RB, alle 12:15 minuti e 15 secondi. Ricordo l'appuntamento con la fiera degli acciugai Anciue a Dronero in Valle Maira il 5 e 6 di giugno, con l'anteprima che vedrà in scena i Lou Dalfin, che abbiamo appena ascoltato, vi ho proposto nella selezione musicale di Café Bleu. Un appuntamento, quello della fiera degli acciugai, molto molto sentito, in programma, ricordo ancora, il 6 e 6 di giugno a Dronero in Valle Maira, con l'anteprima che sarà domani, venerdì 5 giugno, sempre a Dronero, in Piazza Martiri della Libertà. Se volete riscoprire il legame tra la Valle Maira, le valli occitane e la Via del Sale, quindi il trasporto e la storia delle acciughe in Valle Maira, cosa c'entrano le acciughe in un luogo di montagna, ebbene, l'appuntamento della Fiera degli Acciugai vi permette di scoprire e di approfondire questo aspetto molto interessante e curioso degli acciugai della Valle Maira, con questo evento, la Fiera degli Acciugai Anciue a Dronero. Ancora una notizia prima di lanciare la musica: in questo momento sono scesi in campo al Roland Garros per la finale del doppio misto Errani e Vavassori. Ricordo Vavassori di Pinerolo, tennista pinerolese, che sfidano per il titolo Dabrowski e King. Una finale, quella della coppia azzurra, accreditata come prima testa di serie del tabellone, si gioca appunto il titolo contro questa coppia di Gabriella Dabrowski e Ivan King. Per gli italiani, tra l'altro, per Errani e Berrettini, ricordo che si tratta della quarta finale del Grande Slam del circuito del gruppo di tornei ad alto livello, insomma quelli più quotati del circuito dei tornei di tennis di tutto il mondo. Ebbene, questa è la quarta finale dello Slam disputata da Errani e Vavassori. Noi seguiremo e facciamo il tifo ovviamente per Vavassori in particolare, ma anche per Errani ovviamente. Spazio alla musica adesso, con il momento del ghetto di Café Bleu, con uno sguardo particolare che questa mattina tocca ed esalta i Blues Brothers, la colonna sonora di questo film meraviglioso. Non l'avete visto? Non l'avete mai visto? No, non potete avere questa lacuna. Andate a scoprire il film The Blues Brothers e soprattutto la sua meravigliosa colonna sonora.

0: Give Me Some Loving dei Blues Brothers chiude il momento dedicato alla musica, al groove, al geddu di Carfe Bleu. Torniamo in onda giusto per i saluti e vi ricordare quello che vi abbiamo raccontato oggi, una possibile bellezza nutriente per i vostri sensi, amici e amiche di RBE. Siamo stati nel dietro le quinte del prossimo concerto di domenica 7 giugno alle 18 al Parco del Torione di Pinerolo per l'apertura del Festival Jazz Visions 2026, un omaggio a Chick Corea, a Pinerolo. Poi abbiamo avuto modo di scoprire il programma, alcuni dettagli del programma della settimana della montagna di Pomaretto, partita ieri 3 di giugno, in programma nei prossimi giorni fino al 14 di giugno a Pomaretto. Poco fa abbiamo ricordato l'apertura, l'inaugurazione della nuova biblioteca dei ragazzi e delle ragazze a Pinerolo, a Villa Prever, domani venerdì 5 giugno alle 16:30 al parco di Villa Prever. E questo era Café Bleu, in regia Josué Ponte. Io sono Claudio Petronella, vi auguro tanti bei motivi per sorridere, ci rivediamo domani sempre alle 11:15 su RBE. Ciao.
1: RBE, vicina a te.
2: Popolare Network.
3: In Libano la tregua è stata appena prorogata, ma vacilla già. Israele ha ripreso i bombardamenti nel sud del paese ed Hezbollah respinge il cessate il fuoco, ucciso anche un casco blu serbo dell'ONU, altri due soldati UNIFIL rimasti feriti. Raid di Israele anche su Gaza, 9 le vittime solo oggi. È morta Marjane Satrapi, l'autrice di Persepolis e Pollo alle prugne, aveva 56 anni. È stata una delle voci più potenti e autorevoli della dissidenza iraniana. Via libera della Camera al disegno di legge delega sulla reintroduzione del nucleare in Italia. Il costo dell'energia oggi sul tavolo del Consiglio dei Ministri, all'indomani della flessibilità concessa da Bruxelles. Buongiorno dalla redazione, le 12:32 minuti, il giornale radio è stata prorogata solo poche ore fa, ma già vacilla la tregua tra Tel Aviv e Beirut, raggiunta con la mediazione degli Stati Uniti a Washington. L'esercito israeliano ha infatti ripreso questa mattina all'alba gli attacchi sul sud del Libano. Un casco blu serbo dell'UNIFIL è rimasto ucciso e Hezbollah poco fa ha respinto il cessate il fuoco. Allora vediamo gli ultimi aggiornamenti con Sara Milanese. Sara.
4: Omar, partiamo proprio da questo ultimo elemento. Hezbollah, sappiamo, non ha mai partecipato ai negoziati diretti tra Israele e Libano che si stanno tenendo negli Stati Uniti, si è sempre rifiutato di rispettare la tregua sottoscritta per la prima volta lo scorso 17 aprile e poi già più volte rinnovata. L'annuncio ufficiale, come dicevi, è arrivato però poco fa. I miliziani hanno dichiarato di aver già informato anche il presidente libanese Aoun che rifiutano appunto questo accordo e hanno ribadito che qualsiasi accordo accettabile per loro deve iniziare con il ritiro completo di Israele da tutto il territorio libanese. Il capo di Hezbollah, Naim Qassem, terrà un discorso oggi alle 15 ora locale, quando in Italia saranno le 14, per spiegare maggiormente appunto il loro punto di vista. Il rigetto della tregua da parte di Hezbollah non è una novità. Dobbiamo però ricordare che Israele motiva le sue continue violazioni del cessate il fuoco nel sud del Libano proprio adducendo ai lanci di razzi di Hezbollah sul nord di Israele. Il governo libanese per ora non commenta le affermazioni di Hezbollah, non commentano nemmeno gli Stati Uniti, il cui principale interesse è mantenere la tregua almeno di facciata per non far riprendere il conflitto nel Golfo Persico con l'Iran. Quel che è certo è che nel sud del Libano di fatto la guerra non si è mai fermata, ci sono stati pesanti bombardamenti israeliani da questa mattina, l'esercito israeliano li ha rivendicati, un casco blu dell'ONU è rimasto ucciso, altri due sono gravemente feriti, non è ancora chiaro se siano rimasti vittime del fuoco israeliano o di un attacco di risposta di Hezbollah. Gli attacchi israeliani stanno continuando intanto anche sulla striscia di Gaza. Nella notte 4 raid aerei hanno bombardato un condominio a Gaza City, si contano almeno 9 vittime, tra questi 4 bambini, 11 le persone uccise in tutta la striscia nelle ultime 24 ore.
3: Grazie a Sara Milanese. Negli Stati Uniti la Camera dei Rappresentanti ha approvato una risoluzione che impone il ritiro delle truppe americane dalla guerra in Iran. Il provvedimento, che ora dovrà passare anche al Senato, è soprattutto simbolico perché il Presidente lo può bloccare mettendo il veto, ma ha un alto valore politico e per Donald Trump, in continuo calo di consensi, è un duro colpo. Sentiamo Roberto Festa.
5: La leadership repubblicana ha cercato di rimandare quanto più possibile il voto della Camera, poi le procedure lo hanno imposto e quanto temuto dai dirigenti repubblicani è avvenuto. C'è stato il più clamoroso no alla guerra in Iran di Donald Trump. 4 repubblicani hanno votato con i democratici per far passare la misura. È una minoranza del partito, ma teniamo presente che molti hanno votato sotto la minaccia di rappresaglia da parte di Trump e dunque si sono affidati in qualche modo al voto dei 4 che, per ragioni diverse, hanno invece potuto votare per limitare i poteri di Donald Trump. La risoluzione dice proprio questo, cioè Trump non può continuare a fare la guerra con l'Iran a meno che il Congresso non l'autorizzi. Un voto simile c'era stato un paio di settimane fa al Senato, ora il testo di questa mozione della Camera torna proprio al Senato. È vero che se dovesse passare non avrebbe i 2/3 dei voti necessari e dunque Trump può porre il veto, ma politicamente è un voto importantissimo, mostra che la guerra in Iran non ha l'appoggio della nazione, mostra che una strategia ondivaga, contraddittoria, solleva ormai molti dubbi all'interno dello stesso partito del presidente. Presidente che va avanti in questo girotondo di affermazioni contrastanti. Nelle ultime ore ha detto che l'intesa è vicina, poi ha affermato che la diplomazia sta diventando per lui noiosa, poi ha confermato che secondo lui Netanyahu è pazzo e che la guerra in Israele in Libano sta complicando gli sforzi di pace americani. Quello che appare piuttosto chiaro dopo il voto della Camera è comunque che Donald Trump ha sempre meno spazio politico all'interno del paese, del suo paese, per continuare nella gestione di un conflitto che si sta rivelando disastroso per gli Stati Uniti.
3: E oggi è stata diffusa la notizia della scomparsa di una delle più autorevoli e note voci del dissenso iraniano. È morta Marjan Satrapi, fumettista, regista e artista visiva, nata in Iran e naturalizzata francese. Satrapi aveva 56 anni, tra le sue opere più conosciute i graphic novel Persepolis e Pollo alle prugne, entrambe poi portate sul grande schermo. Il servizio.
6: Tra gli scrittori e le scrittrici iraniani nel mondo, Marjan Satrapi ha venduto di più in assoluto. Nella graphic novel autobiografica Persepolis racconta la sua infanzia in Iran agli albori della Repubblica Islamica, la repressione e la sua dolorosa partenza per l'Europa. Era stata premiata nel Festival del Fumetto di Angoulême nel 2001 per diventare un film nel 2007, con Vincent Parronneau come co-regista e vincere così il premio della giuria di Cannes nel 2007. Nel 2005 un'altra delle sue graphic novel, ambientata in Iran, Pollo con le prugne, vinse il premio per il miglior album ad Angoulême e Satrapi ne ha anche co-diretto l'adattamento cinematografico nel 2011. A certe latitudini l'arte è politica. Marjan Satrapi era un artista. Tutte le sue opere sono attraversate dalla critica della Repubblica Islamica dell'Iran e pure della Francia, in cui aveva deciso di andare a vivere in esilio dal 1994 per poi acquisire la cittadinanza francese nel 2006. Da tempo fatico davvero a comprendere la politica francese nei confronti dell'Iran. Così aveva spiegato su Instagram, lamentando che ai giovani iraniani che amano la libertà, ai dissidenti e agli artisti vengono negati visti per la Francia. E fu così che Satrapi rifiutò la Legione d'Onore francese nel 2025 per denunciare appunto l'atteggiamento ipocrita della Francia nei confronti dell'Iran, che in quel periodo stava vivendo una nuova ondata di repressione. Il rifiuto della Legione d'Onore non è in alcun modo un'azione, un pensiero contro la Francia, al contrario, amo profondamente questo paese che è il mio, aveva chiarito. Marjan Satrapi è morta a Parigi a 56 anni. Le agenzie di stampa dicono sia morta di dolore in seguito alla scomparsa lo scorso anno del marito, produttore, attore, sceneggiatore. Sul suo account Instagram Marjan aveva scritto: ho perso l'amore della mia vita. Per Popolare Network, Farian Sabai.
3: Tra Russia e Ucraina gli attacchi incrociati continuano. Nella città russa di Simferol droni ucraini hanno causato almeno 3 morti, almeno 7 le vittime in Ucraina dopo gli ultimi raid aerei di Mosca. Ascoltiamo Luca Rifiorati, che è coordinatore dei progetti di emergency in Ucraina e lavora nelle aree più isolate delle regioni di Donetsk e Kharkiv. Questa è la sua testimonianza.
7: La situazione dal punto di vista del conflitto è davvero davvero drammatica. Io sono in Ucraina da 1 anno e 4 mesi e senza dubbio questo è il momento più complicato, e oltre alle difficoltà sul fronte ormai vengono colpite quotidianamente anche le grandi città che si trovano a centinaia di chilometri da appunto dove si verificano gli scontri, con attacchi quotidiani, con l'utilizzo di droni, missili, ed è quindi una realtà molto complessa a cui noi dobbiamo fare fronte, però non per questo sospendiamo le nostre attività. Continuiamo prendendo tutte le misure di mitigazione, implementare e a portare i servizi alle popolazioni che ne hanno grandissimo bisogno. Cerchiamo di migliorare l'accesso ai servizi di medicina di base per la popolazione civile. A poca distanza dalle zone in cui si concentrano gli scontri armati, ricordo che è una popolazione per lo più composta da persone anziane, persone vulnerabili, persone con difficoltà motorie. In questo momento abbiamo in organico 20 operatrici di comunità e sono tutte donne, provengono dalle comunità stesse e vanno lì per supportarli, vanno lì per connetterli con i servizi sanitari ancora esistenti. Oltre alla guerra esistono altri problemi che sono la mancanza di strade, la mancanza di connessioni, e quindi è davvero complicato muoversi all'interno del territorio.
3: La politica italiana: oggi si riunisce il Consiglio dei Ministri a 2 giorni dalla scadenza del taglio delle accise sui carburanti e all'indomani della flessibilità sull'energia concessa dall'Europa. Intanto questa mattina la Camera dei Deputati ha dato il via libera al disegno di legge delega sul nucleare, che ora passa al Senato. Da Roma, Anna Bredice.
8: Con i 14 miliardi di euro di flessibilità concessi dall'Europa in deroga al patto di stabilità e che Meloni sbandiera come una vittoria, ora si infrangono contro la realtà di alcune misure che non possono essere rifinanziate con questi soldi. Il risultato è che accettare quella flessibilità impegna ancora di più l'Italia al rientro dalle procedure di infrazione, e che sono soldi non spendibili per le emergenze di questi giorni, esattamente tra 2 giorni, quando scadrà la proroga del taglio delle accise decise poche settimane fa e che ora non si sa come rifinanziare. Il tema del caro energia rimane, dell'aumento dei prodotti alimentari pure, e il governo non ha un piano di investimento per le energie rinnovabili perché non ci ha mai creduto, anzi ha sempre osteggiato il futuro delle energie rinnovabili, che invece è la condizione che l'Unione Europea pone per utilizzare quei 14 miliardi. Per questo, se Meloni festeggia perché vuole farla passare come una sua personale vittoria, la Lega di Salvini invece esprime la sua contrarietà, anche perché ci pensa Vannacci a contestare questo prestito e Salvini non vuole farsi sorpassare dal suo ex alleato. Inoltre, proprio oggi la maggioranza ha deciso di andare in altre direzioni: se non è il fossile è il nucleare, scelta che per ben 2 volte l'Italia aveva bocciato. È stata votata la legge delega, che appunto delega il governo entro 1 anno a fare dei decreti per la costruzione di mini reattori per il nucleare, cercando luoghi dove installarli, progetti per lo smaltimento di scorie, opere che forse avranno bisogno di almeno 10 anni, invece di investire nelle rinnovabili, che per i Verdi è il settore dove i privati investirebbero di più. Linea allo studio.
3: La GIP del Tribunale di Firenze Martucci ha disposto l'archiviazione delle accuse nei confronti di Marcello Dell'Utri, indagato nell'ambito dell'inchiesta sui presunti mandanti occulti delle stragi di mafia del 1993. Secondo la giudice mancano elementi concreti su contatti e rapporti diretti tra Cosa Nostra e Silvio Berlusconi, e quindi Marcello Dell'Utri stretto collaboratore dell'ex presidente del Consiglio. Per questo motivo lo scorso 15 gennaio è stato firmato il decreto di archiviazione. Tra 1 settimana inizieranno i mondiali di calcio maschili, che si svolgeranno negli Stati Uniti, in Messico e in Canada. È la prima edizione con 48 squadre, una scelta che però non risponde a criteri sportivi, ma solo ad interessi economici e politici. Alfredo Somoza.
9: I mondiali nordamericani inaugurano un format innovativo: 3 paesi ospitanti e 48 nazionali. Un mondiale in grande che, nell'intenzione dello svizzero Gianni Infantino, dovrebbe saltare la figura del suo amico Donald Trump. In loro un rapporto solido, rinsaldato da un premio per la pace di consolazione e addirittura con la partecipazione alla fondazione del fantomatico Board of Peace. Sui posti disponibili per il mondiale, la scelta è stata quella di far partecipare i paesi più improbabili, calcisticamente parlando, penalizzando l'Europa in nome del business globale. nella geopolitica della FIFA conta più la quantità di bandierine che la qualità, soprattutto perché così si moltiplicano i proventi derivanti dalla vendita dei diritti televisivi. La nota stonata sarà invece che un mondiale che doveva dimostrare come tra paesi fratelli si potesse condividere un evento arriva nel peggior momento dei rapporti tra i tre paesi del Nord America. Alla fine avremo tre mondiali, quello messicano, quello canadese e quello statunitense. E il calcio? È solo la scusa per un giro d'affari di 40 miliardi di dollari, ma come sempre, quando inizierà a girare il pallone, milioni di persone in tutto il mondo dimenticheranno le polemiche e vorranno solo che la propria squadra vinca. Una magia che, malgrado l'Infantino e Trump, alla fine si ripete sempre.
3: Sono le 12:45 minuti, per il momento è tutto, il prossimo appuntamento con le notizie alle 15:30.
10: Il tuo 5 per 1000 per Emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 Emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
2: Popolare Network.
11: Zigo Zago Show. Il nuovo varietà di improvvisazione di RBE TV.
12: Sapete che lo Zigo Zago Show distrugge i libri?
13: Sì!
12: Bene, bene, bene. Sapete che sarete voi a costruirne uno tutto nuovo?
13: Sì!
11: Die con Samuel Dossi e Marta De Laurentiis.
14: Trombe Fiorellino, oh, sì, Fiorellino fa sempre un po'.
15: Fiorellino.
14: Ma sì, Fiorellino fa tanto. Fa tanto.
15: Fa tanto poesia, fa tanto.
14: Mara, cos'hai, cara?
15: Cos'hai, Mara? Non sei felice per la tua amica?
16: Sto cercando di fare sì che il colore mi rallegri.
11: Sabato alle 21:30 su RBE TV.
1: RBE. Cultura, informazione, relax.

se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, vicina a te.

0: E ora pubblicità.
1: Essere comunità in montagna? Sì, si può. Dal 3 al 14 giugno 2026 a Pomaretto torna la Settimana della Montagna, nona edizione del Festival dell'Associazione Sviluppo Pomaretto dedicato alle terre alte. Appuntamento al padiglione degli impianti sportivi di Pomaretto con incontri, proiezioni, escursioni, musica dal vivo, buon cibo, tante esperienze da vivere che confermano la vitalità delle valli Chisone e Germanasca. Settimana della Montagna a Pomaretto dal 3 al 14 giugno 2026. Essere comunità in montagna? Si può!
2: Aggiornamento con l'informazione dal nord-ovest, in studio Matteo Chiarenza. La Corte d'Appello del Tribunale di Torino ha condannato due poliziotti a 8 mesi per omicidio colposo in relazione al suicidio di un detenuto avvenuto nel 2019, mentre ne ha assolto un terzo. Secondo l'accusa, si trattava di un detenuto fragile e sotto osservazione psichiatrica. In primo grado i giudici avevano scritto che da parte degli imputati ci sarebbe stata una negligente carenza di osservazione, assai prolungata. Gli agenti a processo erano accusati di non averlo sorvegliato e non è mai stato chiarito cosa stessero facendo, anche perché il monitor collegato alla stanza della vittima è risultato non funzionante. In una nota stampa, il coordinamento di Torino Pride ha condannato l'episodio che ha visto al centro Chiara Tarantello, co-coordinatrice della parata che avrà luogo sabato 6 giugno, vittima di un'aggressione verbale da parte di un uomo a bordo di un treno. Gli insulti di matrice omofoba sono iniziati mentre Tarantello partecipava a una call con il direttivo dell'associazione. L'uomo ha iniziato a rivolgerle frasi offensive e denigratorie, prendendo di mira sia la sua persona sia la manifestazione, la comunità LGBTQIA+. La donna ha presentato denuncia per diffamazione. Il coordinamento Torino Pride ha ribadito la piena solidarietà alla sua co-coordinatrice e tutte le vittime di violenza verbale e fisica che ancora oggi le persone LGBTQIA+ sono costrette a subire, ricordando il compito delle associazioni che è quello di profondere impegno costante nel contrasto a ogni forma di discriminazione. Si apre oggi alla Certosa Reale, all'ex ospedale psichiatrico, la quinta edizione del Collegno Fall Fest, manifestazione dedicata alla salute mentale, all'inclusione e alla cultura che quest'anno sceglie un titolo fortemente evocativo, perdutamente, dimenticare per ricordare, perdersi per ritrovarsi. In cartellone oltre 50 appuntamenti tra incontri, musica, spettacoli, laboratori, mostre e percorsi guidati nei luoghi della memoria manicomiale, per riportare al centro il tema delle fragilità, affrontandolo attraverso il coinvolgimento diretto della cittadinanza e delle realtà del territorio. Ai nostri microfoni il responsabile del centro IESA di ASL TO3, Gianfranco Aluffi.
3: Questo titolo in qualche modo richiama una vicenda che tenne molto sospesa un po' l'opinione pubblica italiana un centinaio d'anni fa, ovvero quella dello smemorato di Collegno, no? Chi era costui? Brunieri o Cannella? Ecco, sì, si celebra quest'anno il centennale di questa ricorrenza e quindi ci è sembrato importante dedicare a questo fatto nella memoria ancora degli italiani, a cui sono state dedicate opere cinematografiche e quant'altro, un po' il titolo, no, di questa quinta edizione della Collegno Fall Fest. Tutte le volte che ci si cristallizza intorno a un modello preciso non si va oltre e fortunatamente la natura, la vita, il mondo vanno sempre avanti, il tempo scorre e quindi c'è una continua trasformazione a livello individuale, a livello sociale e quindi qualsiasi approdo che venga considerato unico, definitivo, perfetto, in realtà riproduce sicuramente sotto un'altra forma, ma un modello di pensiero che si avvicina molto a quello che ha generato il manicomio, ovvero delle scatole chiuse dove le persone in realtà venivano protette, a loro dire, e soprattutto avevano la funzione, tra virgolette, di proteggere la società da queste persone che in realtà erano semplicemente persone sofferenti, magari un po' più deboli di altre, che le avevano appunto inserite in manicomio. Quindi, sebbene ci siano pratiche come quella che ho accennato prima e tante altre, modelli di lavoro sicuramente più rispettosi, la formula è quella sicuramente del coinvolgimento della persona sofferente e del riconoscimento soprattutto della persona sofferente. Ogni pratica che perde di vista questa cosa si può dire non sia una pratica di efficacia, ecco, soprattutto nella cura e nell'ambito della salute mentale.
2: Dal 7 al 18 giugno a Torino torna Creativa Africa, festival organizzato da Renken ETS, che quest'anno celebra la sua 12ª edizione con un programma diffuso tra il Gigengi, la Cascina Falchera e il Magazzino sul Po. Il progetto è finanziato da Fondazione CRT e Fondazione per la Cultura Torino, con il patrocinio del Comune di Torino. Il programma intreccia arte, musica, cucina, letteratura e riflessione sociale, legati dal tema scelto per questa edizione, che è Roots and Sprouts, ovvero radici e germogli. Un invito a guardare contemporaneamente alle tradizioni culturali africane e alle nuove forme espressive che stanno ridefinendo l'identità afrodiscendente contemporanea. In corso la finale del doppio misto del Roland Garros di Parigi, partita alle 12, che vede impegnati il penerolese Andrea Vavassori e Sara Errani contro il duo composto da Gabriela Dabrowski ed Evan King. Nella finale di oggi la coppia azzurra cercherà di difendere il titolo conquistato nell'ultima edizione. Gabriela Dabrowski detiene attualmente il ranking numero 4 in doppio, mentre King si attesta tra il 37esimo e il 40esimo posto. Siamo al meteo. In Piemonte nel pomeriggio rovesci e temporali sulle zone montane a nord del Po. Tra tardo pomeriggio in transito fin sulle pianure più estese a nord del Po e sul nord del Piemonte, a carattere sparso tra Cunese, Basso Torinese, Astigiano e Alessandrino. Possibili grandinate tra Canavese, Bassa Val d'Aosta, Biellese, Vercellese, Novarese, Verbano e locali grandinate anche tra le Langhe, l'Astigiano e l'Alessandrino. In Liguria aumento della nuvolosità bassa a partire dal centro Levante, dalla sera nuovi rovesci a partire dai settori occidentali. È tutto per questa edizione, il notiziario torna alle 16. A tutte le persone in ascolto un buon proseguimento con la programmazione di RBE.
1: RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

0: L'ascolto che ci unisce. Breve meditazione dal lunedì al sabato alle 7:20 e alle 19:15.
1: Per questo giovedì 4 di giugno la meditazione è curata dal pastore Davide Ollearo delle chiese metodiste di Bassano del Grappa e Vicenza. Ascolteremo in chiusura l'inno 318, Poni in Dio la tua speranza. I versetti proposti per oggi sul lezionario Un giorno una parola sono i seguenti. Dal libro del Deuteronomio, capitolo 30, versetto 9. Il Signore, il tuo Dio, ti colmerà di beni, moltiplicherà tutta l'opera delle tue mani. E ancora dalla prima lettera ai Tessalonicesi, capitolo 4, versetto 6. Nessuno opprima il fratello né lo sfrutti negli affari, perché il Signore è un vendicatore in tutte queste cose.
2: Dio è il denaro, Dio è la prosperità, Dio è il benessere. Possiamo usare le parole che preferiamo, ma i versetti biblici che condividiamo oggi ci riportano immediatamente a riflettere su questo tema. Si potrebbero dire molte cose diverse sull'argomento, ma oggi vorrei concentrarmi su un aspetto in particolare. Anche il rapporto con il denaro, per i credenti, non può che essere basato sulla grazia di Dio. Affermare, come fa il Deuteronomio, che Dio colma di beni chi confida in Lui, significa innanzitutto negare la tossica teologia della prosperità, la convinzione che la nostra fede, la nostra devozione, il nostro sostegno a una ben determinata chiesa, quella di chi predica in quel momento, ovviamente, vengano ricompensati da Dio secondo un tariffario ben preciso. Tante opere, tante ricompense divine per rendere ricca la nostra esistenza terrena. Al contrario, qui i beni vengono annunciati come un dono, segno dell'attenzione che Dio mette liberamente all'opera per prendersi cura anche degli aspetti più concreti e quotidiani della vita dei suoi figli e figlie. Ciò che ha un peso minore rispetto ad altri temi in molta teologia protestante, la provvidenza, qui è espressa nella forma più semplice: Dio provvede. Dio provvede alle necessità di chi ama ben più radicalmente, ben prima che costoro abbiano modo, tempo o anche solo intenzione di chiedere il suo intervento. Dio non solo dona, ma anche dà un valore e una dignità diversi a tutto ciò che compiamo praticamente, dà un significato profondo, radicato in Lui, all'agire delle nostre mani, in modo che anche la nostra azione quotidiana possa essere testimonianza dell'amore che riceviamo. Le parole dell'Apostolo ci richiamano però anche a un altro aspetto inscindibile dal dono di questo rapporto con il Signore: la responsabilità. Il credente, la credente che confessa che tutto ciò che ha è un dono di grazia di Dio, e anche la persona chiamata a vivere con responsabilità il dono e la benedizione ricevuti. L'opera delle proprie mani è chiamata a essere un'efficace testimonianza dell'amore del Signore. Dio chiede conto di come utilizziamo i beni frutto della sua generosità, e la nostra risposta si manifesta nell'uso che ne facciamo nei confronti del nostro prossimo. Possiamo naturalmente essere opprimenti, egoisti, disonesti nei rapporti economici con i fratelli e le sorelle, sarebbe perfettamente umano. Ma se vogliamo rendere lode e confessare la nostra fiducia in colui che ci provvede di ogni cosa, non possiamo che porre la giustizia alla base di qualunque rapporto, di qualunque decisione. Non a parole, ma con la concretezza delle nostre azioni. Solo così il nostro racconto di fede può essere credibile e coerente. Amen.

0: Voci protestanti, alla scoperta delle chiese protestanti ed evangeliche, e non solo. Eventi, riflessioni, progetti, presenza sui territori. In diretta tutti i giorni, nel primo pomeriggio di RBE, dalle 14 alle 16.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sul 91,5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.

0: E ora pubblicità. Il gruppo Donne Insieme, con l'associazione Famiglia Armente e il patrocinio del comune di Cavour, presentano 20 anni di Insieme a Concerto, presso la splendida Abbazia Santa Maria di Cavour.
1: Primo appuntamento della rassegna, giovedì 4 giugno, con l'orchestra d'archi Bartolomeo Bruni e Mauro Pavese tromba solista. L'ensemble presenterà un percorso musicale dal barocco alle grandi colonne sonore.
0: Inizio concerto ore 21.
1: Per dettagli e prenotazioni, info chiocciola abbaziasantamaria.it. Telefono 340 887 80 58.
0: Musica dal vivo, arte, cultura.
1: Dal 7 giugno al 13 settembre va in scena Jazz Visions 2026.
0: Vivi l'esperienza del jazz in luoghi inconsueti e suggestivi con il festival che mette in dialogo concerti, escursioni e mostre fotografiche.
1: Domenica 7 giugno alle 18 al Parco Storico Il Torrione di Pinerolo, Sonata Islands Quartet presenta I Remember Click, in un omaggio al cosiddetto periodo elettrico di Ciccoria.
0: Per tutte le informazioni visita il sito www.jazzvisions.it.

0: muoversi in Piemonte.
1: Un saluto e ben ritrovati con le news su traffico e viabilità. Per traffico intenso segnaliamo code sulla 32 Torino-Bardonecchia, tra la circonvallazione di Ulx e Bardonecchia in direzione del traforo. Segnaliamo poi che è temporaneamente chiusa la statale 20 del Colle di Tenda, in località Genola, in entrambe le direzioni. Ci occupiamo della città metropolitana di Torino. Per lavori la provinciale 23 del Colle di Sestrier viene chiusa per lavori a Pinerolo dalle 20 di questa sera fino alle 6 di domani mattina. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.
3: La playlist di questa settimana è stata curata da Josué Fontetti. Buon ascolto.

0: E ora pubblicità. Se una firma cambiasse la vita di un bimbo, la faresti? Raul ha fame e ha bisogno di un pasto. Lila sogna la scuola, ma è ingabbiata dal matrimonio forzato. A loro la tua firma dona aiuto, libertà e l'amore di Gesù. Nella dichiarazione dei redditi, firma il 5 per 1000 per Compassion e scrivi il codice 975 90 82 00 11. A te non costa nulla, ai bimbi salva la vita. Scopri come su compassion.it.
1: Essere comunità in montagna? Sì, si può! Dal 3 al 14 giugno 2026 a Pomaretto torna la Settimana della Montagna, nona edizione del Festival dell'Associazione Sviluppo Pomaretto dedicato alle Terre Alte. Appuntamento al padiglione degli impianti sportivi di Pomaretto con incontri, proiezioni, escursioni, musica dal vivo, buon cibo, tante esperienze da vivere che confermano la vitalità delle valli Chisone e Germanasca. Settimana della Montagna a Pomaretto dal 3 al 14 giugno 2026. Essere comunità in montagna si può.
0: RBE TV. Da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.
2: Flashback, la playlist musicale che vi riporta indietro nel tempo. Poco più di 5 anni fa, nel 2020, le canzoni prime in classifica erano

ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sul 96,6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.
1: RBE, vicina a te.
2: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: Ma sono matta io. Ma sono matta.
1: Voci protestanti. Eventi, riflessioni, progetti e presenza sui territori. Alla scoperta delle chiese protestanti ed evangeliche e non solo.

E abbiamo aperto la puntata di Voci Protestanti con Ermal Meta, Stella Stellina, e do quindi il buongiorno, il buon pomeriggio a tutte e tutti voi. Il pomeriggio di RBS si apre con questa trasmissione, Voci Protestanti, tra le 2 e le 4 del pomeriggio. Una prima parte che peraltro, ricordo, viene anche replicata al mattino successivo, quindi un saluto a chi ci sta seguendo ascoltando con la replica della puntata di oggi. Oggi è giovedì, la starete ascoltando la replica il venerdì mattina, quindi buon inizio di giornata, visto l'orario insomma in cui va in onda la replica, tra le 6 e le 7 del mattino, un orario decisamente mattiniero. Ricordo i nostri contatti: 3288757845, sms, whatsapp, oppure l'email diretta @rbe.it. Ci avete segnalato tanti appuntamenti in questi giorni, anche per il prossimo periodo, per le prossime settimane. Grazie, continuate a scriverci, mi raccomando, continuate a segnalarci le iniziative. Non solo le rilanciamo all'interno di Voci Protestanti, ma le ritrovate anche su riforma.it, le ritrovate sull'Eco delle Valli Valdesi, il mensile che esce proprio in questi giorni in distribuzione gratuita, e anche sul sito nev.it. Continuiamo con la musica, Stevie Wonder, For Once in My Life.

Voci protestanti, per scriverci in diretta 328 8757 845. E visto che appunto ci avete scritto in tanti, avete scritto in tanti al nostro numero, avete segnalato tante iniziative, io procederei subito ad andare a vedere, a segnalare e a rilanciare alcuni appuntamenti per i prossimi giorni, in particolare per la giornata di domani, venerdì 5 di giugno. Ricordo che per l'iniziativa La Lunga Notte delle Chiese a Luserna San Giovanni, nello storico tempo del Ciabas, alle 20:45 si terrà una conferenza dedicata al tema Valdo e Francesco, ovviamente Valdo di Lione e San Francesco, le due figure che saranno analizzate, l'eretico e il santo, una riflessione che partirà anche dal recente libro di Francesca Tasca, che viene presentato in questi mesi anche in numerose occasioni di incontro. Ne parlerà il pastore Sergio Manna. Sempre venerdì 5, sempre a Luserna San Giovanni, un altro appuntamento segnalato in questi giorni è un concerto, una serata musicale, potremmo chiamarla così, Scuole in Coro, organizzata dagli istituti comprensivi di Luserna San Giovanni e Torre Pellice, con la partecipazione dei cori dei due istituti comprensivi, in più l'orchestra del civico istituto musicale Corelli di Pinerolo. L'appuntamento alle ore 20:45 nel Tempio Valdese di Luserna San Giovanni, l'ingresso è libero. Altro appuntamento ancora, sempre per la giornata di venerdì 5 giugno a Villar Pellice, una festa di musica per i bambini e le bambine, organizzata dal circolo artistico Fa Più, dai trombettieri della Val Pellice. L'appuntamento è, diciamo, dalle 18:30 in avanti in piazza Gervis, parteciperà anche il gruppo di percussioni Ritmia e sarà un momento di festa appunto pensata per i più piccoli. E ancora, sempre per il 5 di giugno a Torre Pellice, due appuntamenti. Il primo è l'inaugurazione dell'edificio storico del liceo Valdese, che è stato ristrutturato. Ci sarà questo momento pubblico nell'aula sinodale alle 17:30, interverrà anche il coro del liceo, ovviamente interverranno le persone che hanno seguito da vicino questi lavori di ristrutturazione. E alla sera invece alle 21 nel Tempio Valdese di Torre Pellice in via Bequit 4 il concerto di Redona Réunion, ensemble corale malgascio che arriva dall'isola della Réunion, che proporrà appunto canti religiosi e popolari tra musica, fede e cultura dal Madagascar. È un appuntamento interessante, curioso, un'occasione particolare quella di poter sentire queste sonorità in lingua malgascia. L'ingresso è libero e appunto venerdì sera a Torre Pellice. Questi sono alcuni appuntamenti per le valli delle zone del Pinerolese, ce ne sono altri a livello più nazionale che andiamo a vedere dopo il brano che ci ascoltiamo adesso, Paolo Benvenu, Pescatori di Perle.

0: Che sonorità sempre particolari quelle che propone Paolo Benvenu nei suoi brani, insomma, che ha proposto Paolo Benvenu, che ci ha lasciato un paio di anni fa. E noi torniamo invece, volevo concludere la carrellata di appuntamenti per domani, ce n'è ancora uno che volevo ricordarvi, dicevo a livello nazionale c'è un appuntamento alla Libreria Claudiana di Milano alle ore 18, ovvero l'incontro con Anna Maria Selini sul libro Caro Vic ti scrivo, lettere e reportage da Oslo e Gaza. Anna Maria Selini sarà in dialogo con Gabriele Arosio, pastore battista di Bollate, e insieme a Massimo Annibale Rossi, autore del il libro Sufi sull'origine dei colori. L'appuntamento, ripeto, Libreria Claudiana di Milano, in via Sforza, accanto al Tempio Valdese, alle 18, venerdì 5. Poi ci sono tanti appuntamenti per il fine settimana, li andremo a vedere tra poco, andremo a vedere ancora un po' di incontri, anche perché alcuni sono particolarmente interessanti. Prima però volevo darvi invece segnalazione di un articolo legato all'attualità che racconta di un'unione, per la prima volta un'unione di tre delle più grandi organizzazioni sociali e religiose del mondo, ovvero la CEC, cioè il Consiglio Ecumenico delle Chiese, la Caritas Internazionale e World Vision. Sono tre organizzazioni che hanno a che fare con il mondo del sociale, con il mondo delle chiese, della fede, e hanno firmato in modo congiunto una posizione pubblica sul tema della malnutrizione e della fame nel mondo. È la prima volta che c'è questa scrittura e questa firma congiunta tra queste grandi organizzazioni. È una lettera aperta, questa lettera che hanno sottoscritto, in cui esortano i governi, le istituzioni, le comunità religiose a prendere coscienza e ad agire per contrastare la fame e la malnutrizione nel mondo. E tra i vari passaggi che vengono riportati appunto in questa lettera troviamo questo paragrafo che dice: la fame in mezzo all'abbondanza è un fallimento morale e sociale, e si fa riferimento ovviamente alle diseguaglianze tra le persone a seconda del luogo in cui nascono, troppo da mangiare o troppo poco. Nessuno dovrebbe soffrire o morire, specialmente i bambini, perché le decisioni politiche privilegiano la guerra, la divisione, gli interessi a breve termine rispetto alla vita umana e al bene comune. E appunto queste tre organizzazioni sono enti che da anni, da decenni lavorano sul tema degli aiuti umanitari, del contrasto alla malnutrizione, dell'aiuto a livello globale alle popolazioni che più stanno patendo, anche a causa di instabilità economiche, lotte di potere, cambiamenti climatici, conflitti, guerre, insomma sono tanti fattori che incidono sul poter avere o non avere del cibo a disposizione. Sono tre organizzazioni che appunto già lavorano, sono impegnate in catene di approvvigionamento alimentare globali e che hanno voluto ancora una volta ribadire proprio il loro interesse, il loro, diciamo, la loro volontà. Tra l'altro stanno organizzando un incontro di cui vi parlo tra poco. Vuoi segnalarci un'iniziativa? Scrivi a diretta@rbe.it.
1: È tempo di 5 per 1000.
2: Ecco 5 buoni motivi per donarlo a RBE Radio e TV.
3: 1. È vicina ai territori.
4: Racconta i luoghi dove viviamo e le loro storie.
5: 2. È comunitaria.
6: Nasce da un processo collettivo che crea relazione.
7: 3. È gratuita.
8: Promuove un accesso libero all'informazione e a tutti i programmi.
9: 4. È plurale.
10: Promuove la pace, il dialogo tra le persone e l'idea che la diversità sia ricchezza.
11: 5. È culturale.
12: In un tempo in cui abbiamo bisogno di cultura, noi lavoriamo per attivarla.
1: 5 per 1000 a RBE. Fai spazio alla tua radio. Sulla tua dichiarazione dei redditi scrivi 94509050012. 94509050012. È tempo di 5 per 1000. Vibes. Video Backwit Studio. Produzioni video, audio, podcast e multimedia storytelling per la tua realtà, il tuo progetto, la tua storia. Contattaci al 320 4579 349 o su vibesvideo.it. Never stop the vibes.
7: Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.
13: The truth can hurt you, or the truth can change you. What will truth do to you?

Voci protestanti. Diamo voce a chi si mette in gioco. Ecco, parlavamo poco fa appunto di questi tre enti, CEC, ovvero Consiglio Ecumenico delle Chiese, Caritas Internazionale e World Vision International, che di fatto da tempo, da decenni lavorano sul tema della fame nel mondo. E tre enti, tre organismi che si sono uniti per sottoscrivere e firmare una posizione pubblica comune, una lettera aperta alle istituzioni politiche di tutto il mondo, a tutti i governi e a tutte le realtà religiose, per cercare appunto di contrastare, di invitare ad agire con urgenza sul tema della fame del mondo e la malnutrizione, anziché investire in conflitti, guerre e situazioni di instabilità politica. E vi dicevo che hanno organizzato, proprio per promuovere questa azione comune, che si spera che in modo congiunto possa avere anche più risonanza a livello mediatico, hanno organizzato un incontro che si terrà il prossimo 9 giugno nel pomeriggio, ora italiana, dalle 14.30 alle 16, un webinar intitolato proprio "Date i vostri pani e pesci". Sarà un webinar inteso proprio come presentazione ufficiale di questa azione, di questa coalizione congiunta, che spiegherà anche il perché di questa lettera firmata da questi tre enti, darà delle informazioni, dei dati, parlerà appunto di quali sono i principali fattori che scatenano le crisi alimentari, già prima ne citavamo alcuni, le guerre, i conflitti, l'instabilità economica, i cambiamenti climatici e via dicendo. Ci saranno delle informazioni che verranno riportate proprio da chi sta lavorando in questi settori, e quindi dei dati che riguardano quello che è stato fatto, quello che si vorrebbe, potrebbe, dovrebbe fare nel prossimo periodo. Quindi, se qualcuno volesse partecipare, il link per potersi collegare a questo webinar lo ritrovate sul sito riforma.it, Riforma, il quotidiano delle chiese valdesi, metodiste e battiste, ha riportato proprio questa notizia, e c'è il link diretto a questo webinar il 9 giugno, ripeto, nel pomeriggio dalle 14.30 alle 16.

C'è un appuntamento importante che vorrei segnalarvi ed è anche un tema importante di cui abbiamo parlato già più volte. Si è svolto qualche giorno fa a Roma un convegno alla Facoltà Valdese di Teologia sul tema dell'abuso spirituale, Bibbia e teologia. Ve l'avevamo già accennato prima che si svolgesse, ma volevo darvi anche conto, insomma, di come è stato affrontato in prospettiva interdisciplinare questo tema di strettissima attualità, che ha voluto approfondire proprio i legami tra fede, fanatismo religioso e manipolazione anche nell'ambito teologico. E per abuso, in questo caso, si intendono vari tipi di abusi: può essere un abuso non solo sessuale, quindi fisico, ma anche un abuso psicologico. E questo è un tema che sta emergendo sempre di più anche nell'ambito delle nostre chiese protestanti evangeliche in Italia, ma anche e soprattutto all'estero: Svizzera, Francia, Germania, Paesi Bassi. Si stanno mobilitando le chiese per fare in modo che non sia più un tabù questo argomento, non rimanga coperto e invisibile, ma che invece, nel caso si siano verificate queste situazioni, emergano anche per evitare che si ripresentino e che vadano ad incidere, a toccare e a danneggiare altre comunità, altre persone. Ne hanno parlato la dottoressa Maria Teresa Pizzulli, che peraltro ne ha parlato anche già più volte ai nostri microfoni, ha curato proprio una tesi di laurea su questa tematica dell'abuso spirituale. È intervenuto il decano Lothar Vogel della Facoltà Valdese di Teologia di Roma, è intervenuto il professor Erich Nofke, che ha proposto una lettura, di quanto viene trattato come, all'interno della Bibbia, come argomento relativo a che cos'è un leader religioso, e quindi poi è nata la discussione su quelli che sono i limiti anche che bisogna imporre come presenza e per evitare anche un abuso anche del potere che si può avere in quanto punto di riferimento, persona di riferimento. È intervenuta anche la dottoressa Cristina Caparesi, che ha presentato dei fatti di cronaca avvenuti realmente nel passato, neanche tanto lontano. È intervenuta anche la professoressa Francesca Nuzzolese, che in particolare si è concentrata sulle conseguenze dell'abuso spirituale. E ancora è intervenuta la pastora Hiltrud Stahlberger, che ha evidenziato come sovente nelle realtà in cui si verificano questi casi di abuso spirituale si costruisce un'immagine di Dio completamente sfalsata e modellata invece sugli interessi proprio di questi leader spirituali di cui parlavamo prima. Altri interventi ancora: la dottoressa Ilaria Valenzi, il dottor Luigi Corvaglia. Insomma, sono tanti gli aspetti che sono stati ripresi, toccati da questo convegno, che appunto ha avuto come obiettivo cercare di allargare il più possibile questa tematica così importante. L'abuso spirituale, quindi gli abusi all'interno del mondo chiese, in questo caso chiese protestanti, temi da appunto far emergere e non da nascondere. Continuiamo con la musica, continuiamo Voci Protestanti. Ricordo i nostri contatti: 328 875 7845, sms, whatsapp, la mail, se volete scrivere, diretta@rbe.it. Trovi i podcast, le interviste e gli approfondimenti di Voci Protestanti sul sito www.rbe.it.

0: E ora pubblicità. Musica dal vivo, arte, cultura.
1: Dal 7 giugno al 13 settembre va in scena Jazz Visions 2026.
0: Vivi l'esperienza del jazz in luoghi inconsueti e suggestivi con il festival che mette in dialogo concerti, escursioni e mostre fotografiche.
1: Domenica 7 giugno alle 18 al Parco Storico Il Torrione di Pinerolo, Sonata Islands Quartet presenta I Remember Click, in un omaggio al cosiddetto periodo elettrico di Cicoria.
0: Per tutte le informazioni visita il sito www.jazzvisions.it. Busted flat in Baton Rouge, waiting for a train.

Voci protestanti, in diretta tutti i giorni nel primo pomeriggio di RBE, dalle 14 alle 16. In questa prima parte, ricordo peraltro replicata anche il mattino successivo, quindi un rinnovato saluto non solo a chi ci sta seguendo in diretta in questo momento, sono le 14:41 minuti di questo giovedì 4 giugno, un saluto anche a chi ascolta la replica il mattino successivo. Buon inizio di giornata, saranno le 6:40 circa del mattino a tutte e tutti voi che appunto ascoltate Voci protestanti in replica. Ritorniamo però alla nostra diretta, perché oggi ancora su riforma.it, quotidiano delle chiese battiste, metodiste e valdesi d'Italia, volevo citarvi l'uscita di un articolo dedicato al Messico. Il titolo è "In aumento le violazioni della libertà religiosa in Messico" ed è un articolo che fa riferimento ad un recente rapporto pubblicato dall'organizzazione Christian Solidarity Worldwide, in cui si denuncia l'incapacità del governo a garantire protezione a leader religiosi che risultano così essere vittime di minacce e di violenze. Quindi in Messico aumentano le violazioni della libertà religiosa, il governo non riesce a proteggere coloro che sono a rischio. Questo è quanto emerge appunto da questo rapporto che è stato pubblicato recentemente a fine maggio da questa organizzazione per i diritti umani che ha sede nel Regno Unito. Ed era una ricerca proprio dedicata in modo specifico alla differenza tra la protezione sulla carta, quindi quello che la legge prevede, e invece quello che accade in Messico. Si parla di leader che vengono obbligati a partecipare ad eventi religiosi non della propria confessione di fede, si parla di persone obbligate a contribuire finanziariamente ad attività associate alla religione maggioritaria, in questo caso il cattolicesimo, si parla di negazioni di sepolture piuttosto che di diritti di nascita, si parla anche di blocchi ad esempio all'acqua, all'elettricità o al lavoro se si dichiara di professare una fede che non è la fede maggioritaria della religione maggioritaria. Quindi sono veramente situazioni molto gravi che ci riportano a secoli passati e invece sono attuali del 2026. Vengono appunto citati alcuni fatti di cronaca avvenuti proprio in questi ultimi anni, cosa è successo, quali sono state le conseguenze di persone che hanno dichiarato di appartenere a appunto religioni non cattoliche in modo particolare, e a volte sono delle minacce anche piuttosto pesanti che ricadono non solo su persone singole ma sulle famiglie intere. Quindi è sicuramente un'analisi importante, ecco, secondo questa organizzazione che monitora nel mondo la situazione delle persecuzioni religiose. Il Messico ha purtroppo registrato il numero più alto al mondo tra il 2023 e il 2025 di aggressioni accertate contro persone appunto di diversa confessione religiosa. Di fatto diciamo che questa analisi tiene conto e non nega il legame che c'è anche con tutto il traffico mafioso legato alla droga, legato insomma alle situazioni che purtroppo guidano il mondo economico in alcuni stati, come appunto ad esempio anche in Messico. Quindi operatori sociali, pastori, leader religiosi che magari sostengono delle attività antidroga o che sostengono i giovani mettendoli in guardia dal punto di vista del controllo criminale, sono sovente proprio le persone a cui queste intimidazioni, queste minacce sono rivolte, proprio perché che vanno a toccare, ecco, un comparto che purtroppo, volenti o nolenti, è fortemente presente e che regola molto, interviene e macchia, sporca moltissimo anche proprio la coesistenza religiosa. Ripeto l'articolo pubblicato su riforma.it quest'oggi, il titolo "In aumento violazioni della libertà religiosa in Messico".

0: E ora pubblicità. Il gruppo Donne Insieme, con l'associazione Famiglie Armente e il patrocinio del comune di Cavour, presentano 20 anni di Insieme a Concerto, presso la splendida Abbazia Santa Maria di Cavour.
1: Primo appuntamento della rassegna giovedì 4 giugno, con l'orchestra d'archi Bartolomeo Bruni e Mauro Pavese tromba solista. L'ensemble presenterà un percorso musicale dal barocco alle grandi colonne sonore.
0: Inizio concerto ore 21.
1: Per dettagli e prenotazioni, info@abbaziasantamaria.it. Telefono 340 887 80 58.
2: WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.
3: Voci protestanti, in diretta tutti i giorni nel primo pomeriggio di RBE, dalle 14 alle 16.
4: Ho trovato una notizia che mi ha veramente incuriosito sul sito reform.net, il sito delle chiese riformate francesi che, come in Italia, accompagna il settimanale Reform, quindi esattamente come abbiamo riforma.it, sito online, e riforma cartaceo, anche per le chiese protestanti francesi c'è appunto il cartaceo settimanale Reform e il sito reform.net, dove di tanto in tanto compaiono appunto degli articoli che sì, riguardano ovviamente il tema della religione, però sono articoli che vanno a stuzzicare anche un po' altri ambiti. Ad esempio, questo articolo appunto di cui volevo parlarvi, pubblicato 3 giorni fa con la firma della giornalista Kathy Carrig, ha come titolo Il labirinto, ed è un'analisi interessante di come il labirinto e il significato che il labirinto porta con sé si sia modificato nel tempo, nei secoli, e ancor di più si sia modificato a seconda delle appartenenze religiose. Perché ad esempio il labirinto viene citato, scoperto andando a leggere questo articolo, anche da Calvino, da uno dei grandi padri della riforma, all'interno del suo trattato L'istituzione della religione cristiana, perché Calvino paragona e fa tutta un'analisi teologica sulle speculazioni umane sulla predestinazione rispetto ad un labirinto nella volontà divina, e quindi fa questo paragone che per il riformatore porta a riflettere su come la nostra anima si possa smarrire appunto in questi corridoi senza uscita fino ad autodistruggersi. Mentre poi, col passare appunto dei secoli, il labirinto ha assunto un significato più positivo. In passato aveva un significato fortemente negativo, mentre mano a mano che poi i secoli sono passati, anche nel mondo protestante più contemporaneo, in particolare nell'ambito luterano, si è sviluppato questo approccio diverso, appunto, in cui il labirinto non è più visto come una prigione, come delle strade che ti portano a smarrirti, a perderti, a distruggerti, ma come invece un sentiero circolare che ti porta alla meditazione, cioè camminare, no? In qualche modo perdersi in questi vicoli in cui non sai esattamente dove andrai, rappresenta un po' il viaggio della vita, in cui si cammina senza appunto sempre riuscire a risolvere dei punti insormontabili, quelli che possono essere anche, perché no, degli enigmi teologici. Insomma, questa è ovviamente per farla breve, ho cercato di riassumervi questo articolo, che è molto più dettagliato di come ve l'ho presentato io, però lo ritrovate appunto su reform.net, e tra l'altro viene citato questa forma appunto di meditazione cristiana, quella del labirinto, che un tempo veniva praticata, poi è stata dimenticata e adesso sta tornando fortemente in auge, tant'è che molti labirinti castelli vengono ripristinati e utilizzati proprio da associazioni o da chiese mese per proporre dei percorsi anche di meditazione. E viene citato tanto, insomma, come esempio uno degli ultimi labirinti che è stato ripristinato nel castello di Butmont, nel Calvados, nella zona del Calvados, e che è diventato un vero e proprio labirinto per la meditazione. E quindi, insomma, c'è stato questo cambiamento nello stesso, diciamo, sullo stesso focus, sulla stessa tematica, per un cambiamento di visione da fortemente negativo a invece strumento anche di accettazione della realtà e di positività, il labirinto. Chissà se voi avete mai partecipato o comunque approfittato, giocato anche, perché no, in un labirinto, e quali sono state le emozioni che vi siete portati dietro.

Questo è Stromae con Tous les mêmes, il brano che abbiamo ascoltato. Siamo quasi in chiusura di trasmissione. Prima di chiudere però volevo ancora tornare un attimo sulla sezione appuntamenti, ve l'avevo promesso, ci sono tanti appuntamenti per il fine settimana e vorrei citarvene almeno tre. Il primo, Pinerolo, sabato 6 di giugno, una serata dedicata al sostegno del progetto PPFF, progetto protezione famiglie fragili in ambito oncologico, un progetto che vede la collaborazione anche del Servizio Adulti e Territorio della Diaconia Valdese insieme all'ASL Totre e insieme ai vari attori del distretto pinerolese, quindi CIS, AMAN, APACA, AVAS, Croce Verde, Hauser, Croce Rossa, Società Mutua Spiemonte, Zonta Club, Mai Soli, spero di non averne dimenticato nessuno, al Tempio Valdese di Pinerolo alle 21 sabato sera, una serata musicale che vede il coinvolgimento del coro, dell'orchestra del Liceo Scientifico Statale Marie Curie di Pinerolo insieme al gruppo di lettura ad alta voce. La serata Il Canto della Terra. E un altro appuntamento invece, sempre per sabato a Torino, in chiusura del Pride, che appunto si terrà a Torino questo sabato nel pomeriggio, nel Tempio Valdese alle 21 ci sarà il concerto e sarà anche la quarta edizione di una rassegna dal titolo Cuoro in Friends, Pride Edition, concerto del coro Vox Viva, un concerto dedicato all'amore in tutte le sue forme, organizzato all'interno appunto del Torino Pride. Alle 21, Tempio Valdese di Torino, sabato sera, l'ingresso è assolutamente libero. E infine ancora un appuntamento, questa volta a Roma, abbiamo spaziato un po' tra vari luoghi, sempre per la giornata di sabato alla Chiesa Metodista in via 20 Settembre, la presentazione del libro Diario di un invisibile di Sungjae Guk-luk, membro del gruppo Breakfast Time, e lui parlerà della sua esperienza al centro di identificazione ed espulsione di Ponte Galeria. Partecipa il coro della Chiesa Metodista di Roma, via 20 Settembre. L'appuntamento è alle 18.30, appunto questo sabato 6 di giugno. Mi fermo qui con gli appuntamenti, tanti altri ce ne sarebbero, ma li vedremo domani con più calma. Lascio spazio ancora alla musica e intanto Darianna Tedesco mi raggiunge in studio per la seconda parte di Voci Protestanti e saluto chi ha potuto invece seguirci fino a questo punto. Con voi l'appuntamento è per domani. Ciao! Voci Protestanti, eventi, riflessioni, progetti e presenza sui territori. Alla scoperta delle chiese protestanti ed evangeliche e non solo.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Valpellice. RBE, vicina a te.
1: Cara Daniela Grilla.
2: Buongiorno Darianna, ciao. Buongiorno. Oggi che cos'è, lunedì, giovedì? Non si capisce con questi ponti, queste vacanze.
1: Sì, veramente.
2: Allora,
1: è giovedì. Giovedì
2: mi
1: 4 giugno.
2: È giusto? Oggi...
1: Giovedì 4 giugno. Okay, okay, confermo, sì. Ma
2: la
1: solo perché...
2: La scuola c'è ancora? Alcuni sì, alcuni no, dipende.
1: Allora, le scuole come edifici ci sono ancora.
2: Esistono.
1: Alcuni corsi, soprattutto professionali, hanno finito le lezioni. In generale si finirà attorno al 10 di giugno. Più o meno siamo tutti allineati a questo
2: più
1: punto.
2: O meno, sono giornate di caos, di feste. Ho ricevuto prima 25 messaggi per organizzare la pizzata di fine anno.
1: Eccoci
2: si
1: qua.
2: Fa fatica in questo periodo. Siamo al finale, lo sappiamo, teniamo duro e prima o poi arriveranno le vacanze estive per tutti e tutte.
1: Esatto, a quante pizzate siete già state invitate e invitati? Scrivetecelo al 328 8757 845.
2: E quali scuse state trovando per evitare di partecipare all'ennesima pizzata di fine anno? Facciamo un contest. Qual è la scusa migliore che avete trovato per dire non ce la posso fare, scusate, ma anche questo appuntamento non riesco a sostenerlo?
1: Ma perché poi si accumulano tutte le fine corsi,
2: sì.
1: E quindi tu personalmente
2: è come Natale.
1: Esatto, poi c'è il tuo partner, la tua partner che ti vogliono portare come più uno alle loro fine corsi, poi ci sono i figli, se ne è più di due, tre, è anche impossibile riuscire ad incassare tutte le cose, quindi c'è una scusa molto semplice che è scusa o la pizzata di mio figlio, di mia figlia, se non avete la pizzata del mio cane, della scuola del mio cane.
2: Scuola guida, che ne so, qualsiasi
1: scuola
2: cosa.
1: Guida, ho preso la patente 30 anni fa, scusa, la pizzata di scuola guida.
2: Comunque
1: siamo ancora in contatto.
2: Scriveteci 328 8757 845. Abbiamo iniziato così in modo un po' leggero, ma ci sta, siamo inizio estate, anche se la temperatura sembra di nuovo quella di settembre, ma non fa niente. Siamo insieme, rimarremo insieme fino alle 16, ma abbiamo tante cose da suggerirvi per i prossimi giorni.
1: E anche tanta bella musica, Madame con Disincanto.

0: Voci protestanti. Diamo voce a chi si mette in gioco.
1: E rieccoci in onda sulle frequenze di RBE. Stavamo parlando, tolcheggiando prima del fatto che questo è anche un po' un momento di passaggio, un periodo in cui si è spaesati, quindi magari finiscono corsi, finiscono le scuole e poi bisognerà approcciarsi a settembre-ottobre a nuovi inizi, soprattutto per i ragazzi, le ragazze, magari quelli proprio anche che cambiano per esempio ciclo scolastico.
2: Esatto, sono giorni, lo sappiamo, anche di avvicinamento agli esami e per tanti e tante in effetti lasciare magari il percorso delle elementari o delle medie, certo è un po' anche un pensiero che accompagnerà l'estate. Allora, visto che in alcuni casi soprattutto si teme un po', ecco, anche questo passaggio dalle elementari alle medie, il grosso passaggio dalla scuola primaria alla scuola secondaria di primo grado, c'è più da studiare, i professori non li conosco, non so che approccio hanno, ci sono delle materie che non ho mai visto, tecnologia mica si fa alle elementari, quindi insomma c'è un po' di preoccupazione. Allora, anche quest'anno vengono in aiuto dei laboratori proposti dalla Diaconia Valdese che si chiamano Leggio, sono dei laboratori didattici ma anche ludici, pensati proprio per ragazzi che o entreranno a settembre prossimo nel mondo delle scuole medie oppure hanno già fatto un anno di scuola media e che magari però hanno faticato un po' a stare al ritmo, tante cose capita, da studiare, tanti compiti, tanti cambiamenti, compagni nuovi, insegnanti nuovi, ambiente nuovo. Ecco, questi due percorsi sono appunto differenziati proprio perché si focalizzano sulle due esperienze. Il primo, Leggio, quello pensato per chi deve entrare alla scuola media, si intitola Scuola Media Sto Arrivando e si terrà dal 29 giugno al 3 luglio a Torre Pellice in via Angronia 20, mentre il secondo, pensato per chi ha già fatto un anno di scuola media, si terrà dal 6 al 10 luglio a Luserna San Giovanni nella sala conferenze Biblio Agora e si intitola Scuola Media Sono Qui. A cosa servono?
1: È una minaccia.
2: Attenzione, sono qui. Però sono dei percorsi molto utili perché basandosi su metodologie che appunto si approcciano in modo ludico, emotivo anche, ci aiutano i ragazzi ad avere degli strumenti di lavoro, quindi a magari esprimere anche le loro difficoltà, avere il coraggio di alzare la mano e dire scusi professoressa, non ho capito questo passaggio, anche questo è importantissimo, ma quante volte non l'abbiamo fatto e poi ci siamo detti beh però se chiedevo magari una mano me la davano. Insomma, sono degli strumenti utili che potranno aiutare i ragazzi ad approcciarsi anche in modo un po' più sereno al mondo della scuola media.
1: Sicuramente sono momenti complessi, non sempre problematici, ma complessi che possono essere effettivamente guidati, aiutati attraverso questi percorsi. Quindi se volete avere maggiori informazioni vi stiamo anche mostrando nella nostra versione televisiva anche le locandine, ma soprattutto il sito della Diaconia Valdese dove trovate tutte le informazioni in merito appunto alle giornate e come si andranno a poi concretizzare questi tipi di percorsi
2: e le prenotazioni, mi raccomando, è necessario prenotare.
1: Esatto, trovate tutto appunto su Diaconia valdese.org nella sezione dedicata proprio ai progetti per i ragazzi. A questo punto Dani, io andrei a sentire una delle mie canzoni preferite di questo periodo.
2: Oh.
1: E il gruppo che sono i Santa Marea, sono dei ragazzi e delle ragazze siciliani, sono un gruppo queer, hanno anche proprio un esponente della comunità trans e quindi in avvicinamento così al Pride che ci sarà sabato ci andiamo a sentire i Santa Marea con Zanzara.

0: Voci protestanti, in diretta tutti i giorni nel primo pomeriggio di RBE, dalle 14 alle 16.
1: Su RBE ed RBE TV, ogni giovedì sera dalle 21 alle 22.30, Pride on Air, voci, storie e diritti della comunità LGBTQIA+, un programma a cura del coordinamento Torino Pride, ogni giovedì dalle 21 alle 22.30. Pride on Air.
2: Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE, cultura, informazione, relax.

0: Voci protestanti, per scriverci in diretta 328 8757 845. Ascoltavamo poco fa Zanzare di Santa Marea e cogliamo l'occasione, visto che appunto parlavamo di mondo queer, per ricordare che sabato 6 di giugno, quindi tra due giorni, come tutti gli anni, RBE seguirà il Pride di Torino. Lo faremo con una lunga diretta pomeridiana dalle 15 alle 18 e una diretta pensata anche per chi non può recarsi a Torino, non ne ha le possibilità, ma comunque vuole immergersi, no, anche un po' nella ambiente di festa, ma anche di riflessione che il Pride porta con sé.
1: Esatto, perché sappiamo che magari tante persone vorrebbero anche solo per curiosità andare a vedere il Pride o parteciparvi, ma non possono, e allora ve lo racconteremo noi, ma ci saranno anche dei contributi per approfondire quelle che sono le tematiche di questa, che non è soltanto un corteo, una parata, una festa. Di fatto lo è anche, ma è anche rivendicazione di diritti, diritti che ancora mancano, quindi è bello anche poter farvi partecipare per capire ancor meglio, per conoscere ancor meglio, soprattutto per spazzare via i pregiudizi legati alle persone LGBTQIA+. Ma torniamo a noi.
0: Torniamo anzi a Pinerolo, proprio vicino alla nostra sede, per ricordarvi un evento che si terrà domani, venerdì 5 giugno, organizzato dalla Società Operaia di Mutuo Soccorso, dal Museo del Mutuo Soccorso e da Pensieri in Piazza, l'associazione che si occupa anche di appunto creare delle occasioni di incontro in Pinerolo. Allora, il libro Antropologicamente, percorsi di antropologia socioculturale di Elisa Gosso sarà presentato domani, venerdì 5 giugno, alle ore 18 nella sala del Consiglio del Museo Storico del Mutuo Soccorso in via Silvio Pellico 19. Siamo in zona pieno centro storico di Pinerolo. L'autrice Elisa Gosso sarà presente. Noi tra l'altro salutiamo Elisa, che è stata anche in alcune occasioni ospite della nostra trasmissione. Lei, come autrice

0: libro interverrà in quanto anche antropologa, modererà l'incontro Maria Anna Bertolino dell'Università delle Scienze Applicate di Sion, quindi arriva dalla Svizzera, interverrà Francesco Vietti, antropologo e docente di antropologia culturale dell'Università di Torino.
1: L'antropologia sembra un tema tanto lontano da noi, un po'
0: un po'
1: complicato. In realtà approfondire dei temi dell'antropologia è molto importante per capire anche dei fenomeni che ci sono tutt'oggi, come per esempio le migrazioni. È uno dei fenomeni veramente che fa parte dell'essere umano da sempre e antropologicamente è stato necessario da sempre. E quindi vedere sotto quest'ottica le migrazioni che ci sono ancora oggi è importantissimo, no? Appunto parlavamo prima di pregiudizi, soprattutto per sfatare magari dei miti, dei pregiudizi legati alle persone migranti. Quindi questo è uno dei tanti temi che verranno trattati, ma soprattutto per capire l'importanza che ha ancora oggi e che continuerà ad avere anche in futuro lo studio antropologico. Quindi se volete approfondire questo tema, magari ve lo sentite appunto tanto lontano da voi, potete partecipare a questa presentazione di Antropologicamente, percorsi di antropologia socio-culturale che si terrà venerdì 5 giugno 2026 alle ore 18 alla sala del Consiglio del Museo Storico del Mutuo Soccorso.
2: I nostri eroi sono partiti, se ne sono tutti andati. L'umanità non è mai stata più unita di oggi. Sotto una sola bandiera, democrazia tutto tondo, un obiettivo raggiunto, la prima pace.

0: stando in disparte.
1: Cara Dani, sì. Domani andiamo a teatro.
2: Vabbè, perché no?
1: Dai.
2: Così evito la pizzata. Se so scrivo. Dico, no, scusate, un impegno, non posso partecipare alla pizzata.
1: No, è un impegno, è anche un impegno piuttosto importante, perché torniamo a teatro, in realtà, per raccomandarvi una messa in scena di uno spettacolo di cui abbiamo già parlato più volte, ma è bene ricordare anche le repliche di questo spettacolo, così da darvi anche la possibilità, se non l'avete ancora visto, di poter partecipare.
2: Esatto, perché è uno spettacolo che in realtà ha fatto già un po' tutto il giro d'Italia, è stato anche al sud, è stato nelle zone del centro Italia, ma qua nelle zone del Pinerolese in effetti ancora lo si è visto poco. Forse aveva fatto una presentazione lo scorso anno a Rorà, e invece adesso arriva a San Germano Chisona allo Stage 4. Stiamo parlando dello spettacolo Gli Agnelli di Calabria, interpretato da Alberto Coral, che fu anche nostro ospite qualche tempo fa in studio, ed è uno spettacolo che racconta di episodi storici realmente accaduti, ovvero l'eccidio della popolazione di fede valdese in Calabria, avvenuta nel giugno del 1561 in alcuni comuni della Calabria, in modo particolare a Guardia Piemontese, a San Sisto, a Cosenza, insomma nel Cosentino. Erano con la migrazione, ecco, torniamo a parlare anche di migrazioni, erano emigrati molti piemontesi, e c'era un po' questo flusso migratorio al contrario rispetto a come noi abbiamo l'abitudine di pensarlo, cioè dal nord al sud si andavano a cercare luoghi da poter coltivare, da poter utilizzare. In Piemonte non ce n'erano, al sud ce n'erano, e quindi dal Piemonte ci si spostava appunto in Calabria, ecco perché il nome Guardia Piemontese, e ci si portava dietro chiaramente le abitudini, la cultura, le tradizioni, la lingua, tant'è che si parlava occitano, e la fede. Molte persone erano valdesi. Anche in Calabria, così come in altre regioni d'Italia e dell'Europa, professare la fede valdese non era consentito, era un atto di eresia, e nel giugno del 1561 ci fu questo episodio estremamente tragico che portò alla morte di 1000 persone, bambini, adulti, anziani, donne, uomini valdesi, e tant'è che ancora adesso ci sono alcuni luoghi, la Porta del Sangue a Guardia Piemontese, Piazza dei Valdesi a Cosenza, che ricordano appunto questa parte storica che fa parte delle radici del territorio.
1: Esatto, ma questo spettacolo teatrale non vuole essere soltanto il racconto degli avvenimenti storici, che forse sembrano tanto lontano da noi, stiamo parlando del 1561, ma un'opera che ci invita a riflettere su proprio il valore della libertà, sul prezzo che tante persone sono anche disposte a pagare, e talvolta però si trovano anche a non avere molta scelta, no? O la libertà o la morte, di fatto. E quindi un tema che sicuramente è molto molto attuale. Se volete avere maggiori informazioni le trovate sul sito di Stage 4 Teatro, e vi ripetiamo, questo spettacolo andrà in scena venerdì, domani 5 giugno alle ore 21. In questo caso la replica sarà a San Germano Chisone. Se ci saranno delle altre repliche, sempre in zona, prossimamente ve lo faremo sapere, perché è uno di quegli spettacoli da non perdere. Torniamo tra pochissimo sulle frequenze di RBE per la continuazione di questa puntata di Voci Protestanti Talk, ma adesso cediamo la linea al GR di Popolare Network.
2: Assolutamente, le notizie nazionali ed internazionali, l'informazione curata da Popolare Network. Io ed Arianna torniamo con Voci Protestanti Talk tra pochissimo.
1: Voci Protestanti Talk. Eventi, riflessioni, progetti, presenza sui territori.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.
1: Popolare Network.
2: Pomeriggio alle 15.30, le notizie di Popolare Network. Un operaio è morto stamattina in un'azienda metalmeccanica di Rosignano Solvay in provincia di Livorno. Non si conoscono ancora le sue generalità. Si tratterebbe di un uomo di 32 anni di origine tunisina che lavorava per una ditta esterna. Secondo una prima ricostruzione stava effettuando un sopralluogo sul solaio del capannone che sarebbe crollato, facendolo cadere da un'altezza di circa 6 metri sopra un macchinario in funzione. Il sindaco ha detto che era il primo giorno di lavoro.
3: Il Presidente della Repubblica prende atto con rispetto delle conclusioni della Procura Generale di Milano e ribadisce la propria fiducia nella magistratura. Così si legge in una nota del Quirinale a proposito del caso della Grazia a Nicole Minetti. Ieri i magistrati di Milano, gli stessi che avevano avallato il provvedimento di clemenza, hanno reso pubblico il loro parere dopo il supplemento di indagini chiesto dallo stesso Presidente della Repubblica, viste le polemiche suscitate dalla decisione e da alcune inchieste giornalistiche che ne smentivano le premesse. Per il decreto di grazia in questione, si legge ancora nella nota diffusa dal Colle, il Quirinale non si è discostato dai comportamenti abituali senza alcuna inconsueta segretezza, ma ha agito nel rispetto della riservatezza per evitare la diffusione di dati sensibili.
2: Oggi il Consiglio dei Ministri, che con ogni probabilità stanzierà 500 milioni da destinare a voucher di 100 euro per i possessori della carta dedicato a te come bonus per i pagamenti delle bollette, anche se non nel Consiglio dei Ministri non è escluso un nuovo prolungamento del taglio delle accise. Lo ha fatto capire il ministro dell'Economia Giorgetti, che ha ricordato come sia sufficiente un decreto ministeriale senza delibera della riunione del governo. Non servirà per queste misure la flessibilità concessa dall'Unione Europea, vincolata a investimenti sulla transizione verde, anche se non è ancora chiaro con quali paletti. Lo definiremo con gli stati, ha ribadito oggi un portavoce della Commissione. Giorgetti è stato cauto, valuteremo con calma come usare le risorse. La Camera intanto ha approvato il disegno di legge delega sul nucleare.
3: L'esercito israeliano accusa Hezbollah di essere responsabile della morte di un militare della missione ONU in Libano che è stato ucciso stamattina nella parte sud del paese. Al momento però non ci sono conferme indipendenti su chi ha sparato i colpi di mortaio caduti nella zona in cui è morto il soldato, che proveniva dalla Serbia. Di certo in quell'area continua la guerra nonostante la proroga della tregua che sulla carta è in vigore da metà aprile. L'accordo però coinvolge i governi di Tel Aviv e Beirut, non Hezbollah, e le autorità israeliane dicono di non voler interrompere i loro attacchi se prima non lo farà l'organizzazione armata libanese.
2: Trump ha definito cattivi ed esibizionisti politici i 4 membri repubblicani del Parlamento di Washington che hanno votato insieme ai democratici per fermare la guerra all'Iran. Allo stesso tempo il presidente degli Stati Uniti ha parlato di voto privo di significato. Trump in effetti può mettere il veto e quindi continuare il conflitto militare con Teheran, ma la bocciatura parlamentare è comunque un messaggio politico al presidente, che sembra non avere ancora capito come uscire da una guerra che lui stesso ha avviato insieme al primo ministro israeliano Netanyahu.
3: La IEA, l'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, dice che stamattina un pesante attacco ha colpito la centrale nucleare ucraina di Zaporizhzhia, controllata dalle forze d'occupazione russe. Non è chiaro chi l'abbia bombardata. L'agenzia dell'ONU parla di seria preoccupazione per il fatto che l'impianto è collegato alla rete elettrica da una sola linea che al momento sarebbe ancora funzionante. Non è la prima volta dall'inizio della guerra che la struttura viene colpita. In queste ore il direttore generale della IEA, Rafael Grossi, è tornato a chiedere la fine degli attacchi in quell'area.
2: Non volevamo nascondere di essere in disaccordo con la negazione di un genocidio, così il condirettore del Festival di Salerno, lo scrittore Paolo Di Paolo, ha spiegato in un lungo post la scelta di non far tenere ad R. De Luca la prolusione di apertura del festival dopo le sue posizioni a sostegno di Israele. Le sue parole su Gaza ci hanno turbato e messo in imbarazzo, non si poteva far finta di nulla, scrive ancora Di Paolo, che conclude: è sbagliato, se ne può discutere.
3: A Pisa sono state denunciate 54 persone con 140 capi di imputazione totali per diverse manifestazioni e scioperi a partire dallo scorso settembre, con i relativi blocchi stradali in solidarietà a Gaza e alla flottiglia. Ci sono studenti, ricercatori, lavoratori e sindacalisti di vari settori, consiglieri comunali.
2: Un insegnante della scuola militare Teulier di Milano è stato arrestato per violenza sessuale. concussione e maltrattamenti nei confronti di diversi allievi della scuola. L'indagine su quanto avveniva nell'istituto di formazione dell'esercito in Corso Italia avrebbe ricostruito anche la condizione di assoggettamento psichico degli studenti, oltre a sopraffazioni, umiliazioni, vessazioni e agli abusi sessuali. 15:36 è tutto per questa edizione, ci risentiamo alle 17:30 con le notizie di Popolare Network, a più tardi.
1: Popolare Network.

RBE, cultura, informazione, relax. Voci protestanti, talk. Eventi, riflessioni, progetti, presenza sui territori.

0: gente.
1: 3288757845, il numero per gli sms WhatsApp, la mail diretta @rbe.it. Potete scriverci, anzi siete invitati caldamente a farlo, a segnalarci eventi, appuntamenti, iniziative, anche se sono un po' più in là nel tempo, magari state organizzando un evento per fine luglio, non dimenticate di segnalarcelo, così noi poi lo potremo segnalare a chi ci ascolta.
2: Magari fine luglio 2026, se lo state organizzando per 2030, aspettate un attimino, più che altro perché poi ce lo perdiamo.
1: Ci passa di mente. No, intendevo per quest'estate, però insomma sappiamo che si stanno organizzando, delineando alcuni festival letterari, editoriali, musicali, quindi insomma fateci sapere, scriveteci, noi facciamo questo gioco, no? Do o des, voi ci date informazioni, noi rilanciamo le informazioni e vi ricordiamo che ad esempio il 6 giugno a Pinerolo potrete partecipare alla Notte delle Muse, che arriva, alla 10ª edizione. Incredibile.
2: Allora, quindi dopo il corteo del Pride a Torino, potete tornare a Pinerolo, andare a Pinerolo per poter partecipare a questa Notte delle Muse. Quindi di fatto i musei, come nei film, si aprono di notte e vi possono anche permettere delle visite, anzi ci sono proprio delle visite guidate per tutta un'altra notte. Che meraviglia,
1: è tanto dalle 18 in avanti solo, quindi avete tutto il tempo di fare entrambe le cose. Allora vi diamo solo alcuni suggerimenti di luoghi che partecipano, poi ovviamente sta a voi andare a ricercare quello che più vi interessa. Alla Cavallerizza Caprilli, dove tra l'altro è ancora esposta la mostra Becoming Climate, che è una mostra bellissima, se ancora non l'avete vista andate, approfittate insomma di questa serata, con la suggestione anche diciamo delle luci soffuse. A Palazzo Vittone ci sarà un incontro alle 18 e poi una serie di appuntamenti ancora durante appunto la notte fino alle 24. Alla Biblioteca Agli Audi una mostra, in questo caso al Museo Diocesano un'altra mostra a vostra disposizione, e poi so che ti piacciono tanto, c'è un escape room al Museo del Mutuo Soccorso, Darianna.
2: Molto bene, molto bene. Allora approfittate di questa possibilità anche dell'escape room, ma soprattutto delle tante visite guidate proprio che ci saranno poi al di fuori delle mostre che vengono ospitate da questi luoghi. Può essere anche un'opportunità per vedere sotto un'altra luce, o potremmo dire al buio, proprio completo buio magari no. Questi luoghi da scoprire del nostro territorio, e sai, questi tipi di eventi vogliono anche rilanciare soprattutto quelli meno conosciuti, perché è normale che giustamente magari la Cavallerizza Caprilli ne parliamo molto spesso, sia per le mostre che per gli eventi che si tengono, la Biblioteca Agli Audi è piuttosto frequentata e conosciuta anche per le attività che si fanno, ma magari altri posti un po' meno, e quindi può essere veramente molto utile per voi sapere quali possono essere questi luoghi, ma ci sono proprio delle guide, delle visite proprio specifiche per queste notti, quindi non è che dite vabbè ma l'ho vista mille volte la Cavallerizza Caprilli, no. E invece possono esserci proprio delle visite speciali. Se volete capire quali luoghi magari possono attirare maggiormente la vostra attenzione, quali sono gli orari, se bisogna prenotarsi per le visite, insomma qualsiasi tipo di informazione, potete andare sul sito del Comune di Pinerolo nella sezione dell'Ufficio Cultura, Turismo e Manifestazioni per avere appunto la completezza delle informazioni.
1: Esatto, così andate a spulciare, ci sono ad esempio anche tanti concerti o comunque accompagnamenti musicali, c'è un punto dove troverete anche cibo, quindi potete anche accompagnare la serata.
2: Quindi escape room, cibo,
1: Tu sei a posto. E quindi davvero andate a curiosare sul sito del Comune di Pinerolo, scrivete Notte delle Muse 2026, vi apparirà il programma completo il 6 di giugno dalle 18 in avanti, 10ª edizione alla grande per questo grande appuntamento culturale a Pinerolo.
3: La bacheca annunci di RBE.
4: Vendi cerchi o vuoi scambiare oggetti? Hai un annuncio da fare? Organizzi un evento e vuoi farlo sapere in giro?
3: Approfitta di questo spazio radiofonico dedicato a privati ed enti non commerciali. Telefona allo 0121 954194 o invia una mail a segreteria@rbe.it.
1: Vuoi segnalarci un'iniziativa? Scrivi a diretta@rbe.it.
2: Nella puntata di ieri di Voci Protestanti Talk vi ho parlato della inaugurazione della nuova aula studio di Frossasco, che avverrà domani alle 3:30, e sono sempre molto contenta di parlare di nuovi spazi che aprono e che possano essere dei luoghi d'incontro tra giovani, adulti, ma soprattutto che avvengano in un ambito di cultura.
1: È vero
2: che prima abbiamo parlato fatto che a me piacessero l'escape room, mi piacesse il cibo, però in realtà la cosa anche più bella è andare a visitare i musei, ovviamente con le visite guidate. E parliamo di un altro spazio che apre proprio con questo filo conduttore.
1: E sempre di ragazzi parla, insomma,
2: esatto.
1: Sempre di giovani parla, perché finalmente è arrivato il momento di un'inaugurazione di cui in effetti abbiamo già parlato, ve l'abbiamo già un po' raccontata, sovente, insomma, è stata presente anche nelle notizie del territorio, la nuova biblioraga di Pinerolo, che domani, venerdì 5 giugno, viene inaugurata ufficialmente nei nuovi locali, completamente ristrutturati, attrezzati per accogliere una biblioteca dei ragazzi e delle ragazze nel parco di Villa Prever, in Viale della Rimembranza 61 a Pinerolo. Bellissimo luogo, che adesso sarà ancora più bello perché diventerà luogo di incontro.
2: Diventerà luogo di incontro, diventerà ovviamente un centro di apprendimento, un centro di aggregazione giovanile, ma non solo, anche di incontro tra generazioni, promozione della lettura, un luogo, uno spazio che sarà anche aperto, e lo sappiamo perché, come sappiamo bene, le biblioteche da questo punto di vista a Pinerolo fervono di appuntamenti, quindi sappiamo già che vi avverranno tantissime iniziative legate soprattutto al mondo dei giovani, e è un po' come abbiamo detto anche al Salone del Libro, il mondo sarà salvato dai ragazzini, sarà abbastanza inevitabile, e quindi
1: però bisogna dare dei luoghi, degli strumenti dove i ragazzini,
2: esatto,
1: possano pensare il nuovo futuro, il prossimo
2: assolutamente.
1: Tra l'altro questa biblioraga che appunto inaugurerà domani a Pinerolo è intitolata a Giustina Baroni, che sono andata a curiosare perché non la conoscevo, non conoscevo questo personaggio, ma è un personaggio incredibile. Lei era originaria, è mancata nel 2002, nata nel 1923, ma era originaria di Baudenasca, della zona del Pinerolese, e fu una fisica sperimentale, quindi insomma chi meglio di questa giovane donna che si impegnò nell'ambito delle scienze e delle tecnologie come portabandiera di un luogo di cultura e di accessibilità per i ragazzi. Lei si laureò in fisica e chimica, appunto Giustina Baroni, fu assistente all'Istituto di Fisica dell'Università di Roma, divenne professoressa di fisica generale e lavorò nello studio dei raggi cosmici e delle particelle elementari mediante emulsioni nucleari. Io già mi sono persa, lei sguazzava in questi ambiti.
2: Guarda, raggi cosmici, ho pensato a Daitan 3, Gundam, quelle cose lì.
1: Insomma,
2: quindi,
1: una donna incredibile, incredibile.
2: Sì, ed è anche molto bello quando vengono intestate delle persone che magari sono sconosciute, più così può essere utile, no? Chiedersi, proprio come abbiamo fatto noi, chi era Giustina Baroni. E quindi da conoscere, da approfondire, come da conoscere sarà ovviamente questo spazio. Quindi se volete anche saperne di più e vivere fin da subito questi spazi, queste atmosfere, questi luoghi che andranno ovviamente animati con la vostra presenza, domani alle ore 16:30 alla inaugurazione della nuova biblioraga di Pinerolo al parco di Villa Prever di Pinerolo in Viale della Rimembranza 61. Cara Daniela,
1: e quindi partecipiamo tutti e tutte.
2: tutte.

0: fuori onda sono stata bacchettata, bullizzata, direi.
1: Oh, che dramma che sta facendo Darianna.
0: Da Daniela Grill per la mia pronuncia di Prever. Oh, ho detto bene?
1: Ah, gli ho solo detto, guarda, che è Prever e non Prever. Poi, per carità, ognuno...
0: Io vengo da Torino.
1: L'ho detto gentilmente.
0: Sono ignorante.
1: Appunto.
0: No, ma infatti...
1: In quanto ignori.
0: Ma non è vero, non
1: ma
0: è vero.
1: Ma in senso buono. Non cioè, è vero. Tutti siamo ignoranti.
0: Non è vero, non è vero. Stavo solo...
1: Non è vero che sei ignorante?
0: Stavo io bullizzando adesso Daniela Grill. Io non sono assolutamente ignorante, ma ignoravo l'accento di Prever.
1: Sì.
0: Arturo Prever. Che è stato tra le altre cose
1: così è stata l'occasione per scoprire un altro personaggio
0: è stato tra le altre cose uno degli amministratori azionisti della Talco e Grafite e quindi la sua persona è stata particolarmente importante per le nostre valli e montagne.
1: Il buon Arturo
0: Prever, ricordiamolo, con l'accento sulla prima E.
1: Oh. Prever o Prever o Arturo, Arturo come volete, o Arturo.
0: Arturo.
1: In ogni caso, partecipate all'inaugurazione della Biblioraga di domani a Pinerolo e poi frequentatela, perché davvero sarà un luogo, lo sappiamo, bellissimo. Noi invece dobbiamo chiudere qua, o almeno io devo chiudere, salutare la parte, diciamo, che mi compete, termina qui. Invece Darianna prosegue tra poco, dopo il notiziario curato dalla redazione di RBE con il filo d'Arianna.
0: Esatto, ci rivediamo e risentiamo domani sempre sulle frequenze di RBE a partire dalle 2 con Voci Protestanti, poi Voci Protestanti Talk e poi a seguire tutta la programmazione di RBE. Perciò ciao, a domani.
1: Ciao.
0: Voci Protestanti Talk. Eventi, riflessioni, progetti, presenza sui territori. E ora pubblicità.
2: Essere comunità in montagna? Sì, si può. Dal 3 al 14 giugno 2026 a Pomaretto torna la Settimana della Montagna, nona edizione del Festival dell'Associazione Sviluppo Pomaretto dedicato alle Terre Alte. Appuntamento al padiglione degli impianti sportivi di Pomaretto con incontri, proiezioni, escursioni, musica dal vivo, buon cibo, tante esperienze da vivere che confermano la vitalità delle valli Chisone e Germanasca. Settimana della Montagna a Pomaretto dal 3 al 14 giugno 2026. Essere comunità in montagna? Si può!
3: Aggiornamento con l'informazione locale delle ore 16 in studio. Nicolo Sezzo. Altro grave caso di cronaca questa notte nel quartiere di Barriera di Milano a Torino. Un 32enne ha tentato di buttare giù dal balcone la compagna al termine di una violenta lite. Secondo la ricostruzione dei carabinieri del nucleo radiomobile, l'uomo si trovava nell'abitazione della fidanzata quando l'avrebbe minacciata con un coltello, tentando poi di scaraventarla dalla finestra. La donna è riuscita a sottrarsi all'aggressione e a chiamare il 112 chiedendo aiuto. Il 32enne è stato arrestato e trasferito nel carcere Lo Russo e Cutugno di Torino a disposizione dell'autorità giudiziaria. A tutela della donna è stata attivata la procedura prevista dal codice rosso. In una nota stampa il coordinamento Torino Pride ha condannato l'episodio che ha visto al centro Chiara Tarantello, co-coordinatrice della parata che avrà luogo sabato 6 giugno, vittima di un'aggressione verbale da parte di un uomo a bordo di un treno. Gli insulti di matrice omofoba sono iniziati mentre Tarantello partecipava a una call con il direttivo dell'associazione. L'uomo ha iniziato a rivolgerle frasi offensive e denigratorie, prendendo di mira sia la sua persona, sia la manifestazione e la comunità LGBTQIA+. Tarantello ha presentato denuncia per diffamazione. Il coordinamento Torino Pride ha ribadito la piena solidarietà alla sua co-coordinatrice e a tutte le vittime di violenza verbale e fisica che ancora ad oggi le persone LGBTQIA+ sono costrette a subire, ricordando il compito dell'associazione che è quello di profondere impegno costante nel contrasto a ogni forma di discriminazione. Il pinerolese Andrea Vavassori e Sara Errani hanno vinto la finale doppio misto del Roland Garros di Parigi. Il match, che aveva inizio alle ore 12, si è concluso al meglio al tie-break su Dabrowski King con i risultati di 4-6, 6-3, 10-4. Finale iniziata non perfettamente dalla coppia italiana che dopo 4 game si trovava sotto 4-0. Dopo il primo set perso 6-4, la rimonta dei campioni in carica non si è fatta attendere, vincendo i due set rimanenti e riconfermandosi campioni del doppio misto a Parigi. si apre oggi alla Certosa Reale e all'ex ospedale psichiatrico la quinta edizione del Collegno Fall Fest, manifestazione dedicata alla salute mentale, all'inclusione e alla cultura, che quest'anno sceglie un titolo fortemente evocativo: Perdutamente, dimenticare per ricordare, perdersi per ritrovarsi. In cartellone oltre 50 appuntamenti tra incontri, musica, spettacoli, laboratori, mostre e percorsi guidati nei luoghi della memoria manicomiale per riportare al centro il tema della fragilità, affrontando attraverso il coinvolgimento diretto della cittadinanza e delle realtà del territorio. Ai nostri microfoni il responsabile del centro LESA di ASL Totre, Gianfranco Luffi, spiega il tema di questa edizione e parla dell'evoluzione nella percezione sociale della salute mentale.
4: Questo titolo in qualche modo richiama una vicenda che tenne molto sospesa un po' l'opinione pubblica italiana un centinaio d'anni fa, ovvero quella dello smemorato di Collegno, no? Chi era costui? Brunieri o Cannella? E così si celebra quest'anno il centennale di questa ricorrenza, e quindi ci è sembrato importante dedicare a questo fatto nella memoria ancora degli italiani, a cui sono state dedicate opere cinematografiche e quant'altro, un po' anche un po' il titolo, no, di questa quinta edizione della Collegno Fall Fest. Tutte le volte che ci si cristallizza intorno a un modello preciso non si va oltre, e fortunatamente la natura, la vita, il mondo vanno sempre avanti, il tempo scorre e quindi c'è una continua trasformazione a livello individuale, a livello sociale, e quindi qualsiasi approdo che venga considerato unico, definitivo, perfetto, in realtà riproduce, sicuramente sotto un'altra forma, ma un modello di pensiero che si avvicina molto a quello che ha generato i manicomi, ovvero delle scatole chiuse dove le persone in realtà venivano protette, a loro dire, e soprattutto avevano la funzione, tra virgolette, di proteggere la società da queste persone che in realtà erano semplicemente persone sofferenti, magari un po' più deboli di altre, che le avevano appunto inserite in manicomio. Quindi sebbene ci siano pratiche come quella che ho accennato prima e tante altre, modelli di lavoro sicuramente più rispettosi, la formula è quella sicuramente del coinvolgimento della persona sofferente e del riconoscimento soprattutto della persona sofferente. Ogni pratica che perde di vista questa cosa si può dire non sia una pratica di efficacia, ecco, soprattutto nella cura e nell'ambito della salute mentale.
3: Lint e Sprungli S.p.A., che dal 2022 ha incorporato la storica azienda Caffarel, ha presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio contro il provvedimento con cui il Ministero dell'Agricoltura ha disposto l'invio alla Commissione Europea del disciplinare per il riconoscimento dell'IGP Gianluiotto di Torino. Il decreto ministeriale, firmato il 23 marzo 2026, aveva concluso la fase nazionale della procedura di opposizione. Tra i punti contestati dalla multinazionale svizzera figura la presunta sovrapponibilità tra la denominazione protetta e il proprio marchio Gianluia 1865, l'autentico Gianluiotto di Torino. Il ricorso potrebbe incidere anche sui tempi della procedura europea. Il regolamento UE 2024-1143 prevede la possibilità per la Commissione di sospendere l'esame della domanda in attesa della decisione del giudice nazionale. L'udienza al TAR non è ancora stata fissata. Terminiamo infine col meteo. In Piemonte la giornata di domani trascorrerà all'insegna di un tempo asciutto, con un cielo che risulterà sereno o al più poco nuvoloso dal mattino e fino a sera, isolati piovaschi sui rilievi del Cunese. Temperature massime fino a 26 gradi, minime in diminuzione fino a 14 gradi in pianura. In Liguria, dopo una mattinata stabile, nel corso del pomeriggio il tempo peggiorerà a partire dai settori montuosi, con temporali in estensione alle zone costiere del centro Levante. Punte massime comprese tra 21 e 23 gradi, minime tra 16 e 18 gradi, venti meridionali e mare mosso. Il notiziario locale delle ore 16 termina qui. Io vi ricordo il prossimo appuntamento alle ore 18 e vi auguro un buon proseguimento di giornata.
2: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.
5: Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.
6: Il filo d'Arianna, il mondo dietro l'angolo. Per orientarsi sul territorio, tessere fitte reti sociali e trovare il bandolo della matassa delle notizie attorno a noi. Dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 17, con Arianna Tedesco, rigorosamente senza l'apostrofo.
0: Popolo di Radio Bequit, ben ritrovati per questa nuova puntata di Il Filo d'Arianna. Siamo un filo in anticipo, lo so, 16-11 minuti, ma oggi sarà una giornata particolarmente ricca di notizie, di realtà dal nostro territorio, e quindi mi sto portando un po' avanti, ma non vi preoccupate, ci sarà spazio anche per la musica, ovviamente. E vi ricordo che se volete farci delle segnalazioni di notizie, ovviamente, dal nostro territorio, lo potete fare attraverso i soliti canali, quelli consoni di RBE, quindi principalmente il numero a cui mandare SMS, WhatsApp, Telegram 328 8757 845, oppure all'email diretta@rbe.it. Ci aspetta un'ora di fronte a noi, saremo insieme fino alle 5 e vi volevo dire che voi mi piacete tanto. Dico davvero, il pubblico di RBE è un bel pubblico, quindi scriveteci, perché noi vi salutiamo anche, ovviamente siamo al vostro servizio. E è giusto per lanciare la canzone di Saif, Tu mi piaci tanto.

Saif con questa canzone che bisogna dire tra le altre è stata quella più longeva di quelle di Sanremo, tra le altre cose, quindi molto bello, molto bravo questo, questo giovane artista italiano che in realtà era già molto produttivo in passato, infatti ogni tanto vi proponiamo anche dei suoi brani precedenti ovviamente a questa Tu mi piaci tanto. Veniamo noi perché dobbiamo parlare di una notizia che è stata anche riportata dai nostri notiziari locali di una denuncia sporta da una delle co-coordinatrici del Torino Pride, Chiara Tarantello, che tra le altre cose è anche conduttrice del programma che è nato grazie alla collaborazione tra RBE e il coordinamento Torino Pride, Pride On Air, che andrà in onda oltretutto questa sera e in cui appunto si parlerà soprattutto del Pride in generale, ma anche del Pride di sabato. Ebbene, Chiara Tarantello denuncia che abbia subito una aggressione omofoba nella giornata di ieri a bordo di un treno. Infatti, mentre Chiara Tarantello si trovava in una call con i colleghi dell'assemblea Torino Pride, perché ovviamente sono giorni molto concitati rispetto alla logistica, organizzazione, quindi immaginate quanto può essere complessa questa macchina, mentre era in questa call sul treno, quindi mentre parlava ovviamente si esponeva rispetto ai temi del Pride, ma per un suo lavoro personale, ecco, non perché volesse appunto raccontarla tutto al treno, è stata aggredita da un uomo che le ha rivolto commenti offensivi sia nei suoi confronti che nei confronti della manifestazione del Pride e verso le persone LGBTQIA+. E Chiara ovviamente non si è lasciata intimidire da questa aggressione, anche se ha pubblicato immediatamente anche un video di denuncia sui social, sui suoi profili personali, ma soprattutto non si è fermata, come dicevamo, e l'ha denunciato. Ha denunciato proprio, ha sporto denuncia ufficiale anche come segnale per dimostrare che ogni aggressione di questo tipo, ogni violenza rispetto non soltanto alle persone LGBTQIA+, ma ogni tipo di violenza contro dei gruppi minoritari va denunciata alle pubbliche autorità, perché molto spesso le persone che commettono di queste violenze probabilmente pensano in ogni caso di passarla liscia, no? Che nessuno denuncerà perché c'è sempre paura, c'è sempre vergogna, e invece con questo segnale Chiara Tarantello ha voluto anche mandare un messaggio chiaro sia alla comunità LGBTQIA+, ovvero se subite situazioni di questo genere non bisogna mai sottovalutarle, neanche un'aggressione verbale deve essere perpetrata nei confronti in generale di un'altra persona, ma soprattutto appartenente a una comunità, una specificità minoritaria, e bisogna rendersi conto che il mondo sta cambiando, che queste azioni non possono più accadere, vanno denunciate e vanno anche perseguite per vie legali, perché no? Perché è inutile poi scendere in piazza e rivendicare i propri diritti, ma poi nella propria vita quotidiana tutte queste dimostrazioni di omofobia, di bifobia, di lesbofobia, di transfobia poi vengono comunque ridotte, no, a episodi che bisogna comprendere, bisogna capire, insomma non è possibile, si può comprendere, si può capire, ma gli atti di violenza comunque vanno denunciati, quindi anche noi di RBE ci uniamo a sostenere insomma questa presa di posizione, che non è né prima né l'ultima, soprattutto ricordando che poco tempo fa un'aggressione analoga è accaduta un'altra persona che in quel momento stava facendo un servizio di volontariato all'Overstream Festival ed è stata aggredita da dei ragazzi. In quel caso qualcuno ha parlato anche di una ragazzata, lì c'è stato anche una violenza di tipo fisico, perché è partito proprio anche letteralmente un pugno, e tutti
tutti questi atti non vanno mai sottovalutati, mai pensare che siano dei casi isolati, perché di casi isolati, e lo sappiamo bene, anche nei casi di femminicidio, di violenza contro le donne, un caso isolato rimane caso isolato se fosse uno, non se ne fossero pieni i giornali tutti i giorni. Quindi ci esponiamo anche noi di RBE, anche io, Darianna Tedesco, personalmente. A questo punto, ricordandovi che sabato, quindi dopodomani, ci sarà appunto il Pride a Torino, vi voglio far sentire la canzone di una degli ospiti canori della manifestazione musicale. Stiamo parlando di Francamente, questa artista dichiaratamente queer che nel 2024 ha partecipato anche X Factor, che sarà presente in piazza anche perché è una persona di Torino che voleva proprio esserci e dare il proprio contributo anche proprio come presenza, esponendosi, e quindi Francamente con Fucina.

cantautorato italiano, anche quello nuovissimo, come per esempio quello di Francamente, che io francamente adoro, si basa su cosa? Sulla scrittura che qua in questi casi è messa in musica, parliamo anche di sfide che possono nascere tra scrittori, perché no? E anche delle sfide per decidere, per suggellare una sfida rispetto a qual è il romanzo migliore tra quelli proposti, per esempio, dai partecipanti. Questa è un po' il tema, non so se è chiaro, ma adesso lo rispiegherò, il tema dei duellanti. A Torino, infatti, grandi lettori e lettrici si sfidano con i romanzi preferiti. Questa è un'idea del Circolo dei Lettori, che cerca sempre delle nuove strade per poter arrivare a un pubblico sempre più ampio, e perché non sfruttare anche il tema della sfida, appunto. Quindi sarà un torneo dei grandi romanzi. Non so se l'avete mai fatto anche voi, anche tra amici, così un po' per giocare, che si cerca un tema con delle squadre sfidanti, con delle selezioni, ecco, e poi si mettono a confronto due film, due personaggi televisivi, non so, ovviamente due squadre, eccetera, che si scontrano in base a determinati standard selezionati ovviamente in anticipo, e poi si arriva alle eliminazioni, le fasi finali, la finale e così via. La cosa molto interessante di questo tipo di format è che sarà anche una gara non solo basata sul valore intrinseco del romanzo proposto, ma sarà una gara di retorica verrà proprio intrapresa da scrittori, scrittrici, giornalisti, divulgatrici, scrittori, ma anche lettrici o lettori, grandi lettori o esperti, se vogliamo, di romanzi e così via, che proprio competeranno in delle serate che andranno dal 16 giugno al 14 luglio in una arena, perché se è un'arena, se ci sono le sfide, è un'arena, ovviamente, non è uno stadio, ma è Villa della Regina. Villa della Regina, oltretutto, ha questo proprio palcoscenico immerso nella natura, che è perfetto proprio per questo tipo di sfide, anche perché io mi immagino una sorta di Bridgerton un po' nell'Ottocento, no? Ci si ritrovava anche nei parchi discutendo quale fosse il romanzo che era preferito dagli astanti, e qui infatti

ci sarà la possibilità appunto di discutere su 8 capolavori tra 800 e 900 che si scontrano ad eliminazione diretta. Se volete avere maggiori informazioni le trovate sul sito del Circolo dei Lettori, ma anche c'è una collaborazione anche con la Scuola Holden, quindi di conseguenza troverete sicuramente questo tipo di sfida un po' ovunque e potrebbe essere una delle attività alternative da fare magari ai primi caldi, appunto, quindi in natura, parlando di romanzi, ma anche godendosi le sfide retoriche che io mi aspetto veramente più taglienti della spada. E dopo tutti questi luoghi comuni, metafore e modi di dire, andiamo alla prossima canzone, Emma Nolde con Quello che deve essere sarà, e poi cediamo la linea a Muoversi in Piemonte.

0: muoversi in Piemonte.
1: Un buon giovedì pomeriggio a voi che siete in ascolto. Lungo la A32 Torino-Bardonecchia sono presenti code per traffico intenso tra Ux e Bardonecchia in direzione Traforo. La circolazione si mantiene scorrevole sui restanti percorsi della regione. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.
3: E ora, pubblicità. Se una firma cambiasse la vita di un bimbo, la faresti? Raul ha fame e ha bisogno di un pasto. Lila sogna la scuola, ma è ingabbiata dal matrimonio forzato. A loro, la tua firma dona aiuto, libertà e l'amore di Gesù. Nella dichiarazione dei redditi, firma il 5 per 1000 per Compassion e scrivi il codice 975 90 82 00 11. A te non costa nulla, ai bimbi salva la vita. Scopri come su compassion.it.
2: È tempo di 5 per 1000.
4: Ecco 5 buoni motivi per donarlo a RBE Radio e TV.
5: 1. È vicina ai territori.
6: Racconta i luoghi dove viviamo e le loro storie.
7: 2. È comunitaria.
8: Nasce da un processo collettivo che crea relazione.
9: 3. È gratuita.
10: Promuove un accesso libero all'informazione e a tutti i programmi.
11: 4. È plurale.
12: Promuove la pace, il dialogo tra le persone e l'idea che la diversità sia ricchezza.
13: 5. È culturale.
14: In un tempo in cui abbiamo bisogno di cultura, noi lavoriamo per attivarla.
2: 5 per 1000 a RBE. Fai spazio alla tua radio. Sulla tua dichiarazione dei redditi scrivi 94509050012. 94509050012. È tempo di 5 per 1000.
3: Se vuoi segnalarci delle notizie dal territorio oppure delle realtà di Piemonte, Valle d'Aosta o Liguria, scrivici al numero 328-8757-845 o alla email diretta @rbe.it.
15: RBE è anche radio di servizio, infatti vi rendiamo anche partecipi e coscienti di quelli che sono anche dei bandi di finanziamento per chi vive soprattutto nelle valli, nei comuni montani, perché sappiamo bene che talvolta andare a vivere in uno di questi luoghi o scegliere di rimanerci, di fatto non è una scelta da nulla, anzi molto spesso è una scelta molto molto coraggiosa, perché il dubbio è sempre: ma riuscirò comunque a mantenere la mia piccola azienda, la mia piccola impresa commerciale, come farò a lavorare? Ci sono tanti progetti che si stanno attivando sul nostro territorio. In particolare vi voglio parlare di un nuovo bando di finanziamento per le imprese commerciali del distretto Terre del Monviso. Infatti vengono stanziati per tutte quelle imprese del commercio e della somministrazione alimentare, bevande nel nostro territorio, quindi parliamo di ristoranti, bar e insomma simili a questi, che possono richiedere un finanziamento. L'importo complessivo a disposizione per i finanziamenti dei 150.000 euro. Il bando prevede la copertura del 60% delle spese ammissibili per interventi compresi in una soglia minima tra i 1.000 euro e massima 13.000 euro. Di conseguenza questo importo può arrivare fino a 6.000 euro. Per una piccola impresa, però, una cifra del genere può essere fondamentale, per esempio per il recupero degli spazi, per avviare una nuova attività, oppure per le ristrutturazioni, per esempio l'acquisto di nuove attrezzature, magari, perché no, anche che siano energeticamente sostenibili, che siano tecnologicamente avanzate, proprio per essere sempre più al passo con i tempi. Infatti questo tipo di progetto vuole proprio riuscire a sostenere le imprese che vivono già sul nostro territorio territorio, ma che un po' per necessità e un po' anche per ridurre i costi di produzione di mantenimento magari si affidano proprio a delle, dei tipi di energie alternative, ma non sempre l'impiantistica dei nostri, anche solo degli immobili, sono pronti ad accedervi. E poi i costi, lo sappiamo, per esempio di pannelli solari, fotovoltaici e quant'altro, può essere talvolta poco sostenibile da chi magari sta proprio avviando un'attività. Sappiate che la scadenza per presentare le domande di partecipazione è fissata per giovedì 2 luglio, quindi è vero che c'è quasi un mese di fronte a noi, ma al tempo stesso il tempo stringe. Chi partecipa ai bandi lo sa molto bene. Se volete avere maggiori informazioni, le trovate sul sito del comune di Saluzzo in particolar modo, oppure sul sito del distretto diffuso Terre del Monviso, potrete avere maggiori informazioni su quali sono le documentazioni, che adesso ovviamente non vi darò in linea, in onda radio e TV, ma può essere davvero quel più per riuscire sicuramente a riqualificare e riutilizzare lo spazio urbano, le zone di commercio che molto spesso vengono anche abbandonate, spopolate, proprio perché mancano banalmente qualche migliaia di euro per il loro recupero. Ma può essere anche fondamentale veramente per una piccola azienda, un singolo, una famiglia, per poter mantenere e per poter magari appunto ristrutturare quella piccola azienda, piccolo appunto negozio, ristorante e bar, per poter anche solo spostare un po' più in là la data dell'ansia. quello fa tanto, me ne rendo conto. Adesso Sela Sue con Another Way, e poi torneremo come sempre sulle frequenze di RBS. Se avete delle notizie o delle realtà da segnalarci sul nostro territorio, 328 8757 845.

Ma vogliamo parlare della bella musica che vi proponiamo a Radio Bequit? Lo so, se volete ringraziarci, mandateci un messaggino 328-8757-845 oppure l'email diretta chiocciola rbe.it. Sappiate che non verranno ricevuti da me, da Arianna Tedesco, per la selezione musicale, ma ai colleghi della redazione che sono continuamente aggiornati sulla bella musica da proporre. Sappiamo che amate RBE anche per la sua musica e noi facciamo anche da promotori, o meglio rilanciamo, vi facciamo conoscere quelle che sono le belle notizie dal nostro territorio. Molto spesso parliamo di efficienza energetica e bisogna anche ricordare che l'efficienza energetica deve anche passare dai luoghi pubblici, dai luoghi statali, dai luoghi in cui molte persone passano molto tempo della loro vita, come per esempio le scuole. Molto spesso è uno proprio dei punti un po' fragili, deboli del nostro sistema di istruzione nazionale, è quello di avere delle scuole vecchie, delle scuole che mangiano anche tantissima energia, e a volte quando ci sono dei tagli alle scuole, da che cosa si toglie? Beh, dal riscaldamento, dalla luce, se non poi anche da altri tipi di servizi. In questo caso invece la Giunta Comunale di Torino ha approvato, su proposta dell'assessora alla transizione ecologica e digitale Chiara Foglietta, il progetto esecutivo di due interventi che saranno realizzati anche in collaborazione con IREN. Infatti è previsto €1 milione per migliorare l'efficienza energetica di due complessi scolastici cittadini che potranno appunto beneficiare di alcuni interventi che andranno a migliorare proprio sia l'utilizzo ma anche il mantenimento per esempio dell'energia che viene proprio utilizzata all'interno, soprattutto per quanto riguarda il periodo invernale, perché il riscaldamento è uno di quei temi perché chi vive o chi ha magari dei giovani nelle scuole, sia dalle elementari ma anche alle superiori, all'università, si fa sempre un po' di risparmio e poi bisogna andare a scuola con la giacca, ma non è assolutamente una cosa accettabile. Queste due scuole si trovano in Corso Marconi 28 e in via Giacosa 25. Sono già stati previsti degli interventi sull'involucro edilizio e sugli impianti tecnologici, con la realizzazione di coibentazioni e non soltanto laterali ma anche del solaio, con anche delle coperture piane delle palestre, installazione di nuove valvole termostatiche, sostituzione dei corpi illuminanti con tecnologia LED, quindi per renderle sempre più tecnologicamente avanzate senza andare troppo ad incidere ovviamente su quello che sarà poi l'efficienza ovviamente per quanto riguarda la didattica. E un altro complesso scolastico invece, la scuola primaria Spinelli, avrà invece degli eventi programmati di riqualificazione dell'impiantistica, soprattutto per adeguarsi ad un impianto fotovoltaico di una pompa di calore, appunto con l'obiettivo di incrementare la produzione da fonti rinnovabili e migliorare le prestazioni energetiche complessive dell'edificio. Oh, noi siamo molto contenti di questo intervento su due edifici scolastici. Ora, la missione Chiara Foglietta, io te la dico, è riuscire mano a mano, piano piano, a far sì che tutti gli edifici di Torino, e poi ci allarghiamo alla città metropolitana, ci allarghiamo in tutto il Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria, vabbè, non può fare tutto Chiara Foglietta ovviamente, ma insomma, amministrazioni sul nostro territorio, fateci anche sapere se state già facendo tipi lavori di riqualificazione di questo tipo. Il numero nostro è sempre aperto anche alle amministrazioni, perché vogliamo parlare anche delle cose belle del nostro territorio. 328-8757-845. E adesso un'altra canzone per quest'oggi. Ovviamente, ecco, questa lo rivolgo alle amministrazioni, ma anche se ci sono delle famiglie, delle persone che conoscono invece di interventi del genere che siano da seguire, che siano da esempio per altri, fateceli sapere, perché magari ce ne sono tanti sul nostro territorio
territorio, ma poi rimangono nascoste, non ne si parla. Invece vogliamo parlarne. Big Truck con Central Reservation Blues, e poi torniamo sulle frequenze di RBE con il filo d'Arianna.

0: Dentro i secondi, tutti i lunedì sera, il Monday Night sportivo di RBE.
1: Ready for play.
0: Informazioni, interviste e approfondimenti con ospiti vicini e lontani alla scoperta della parte più bella dello sport.
2: Dentro i secondi, tutti i lunedì alle 21 in radio e in TV sul canale 87 del Digitale Terrestre.
3: WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, vicina a te.
4: Se vuoi segnalarci delle notizie dal territorio oppure delle realtà di Piemonte, Valle d'Aosta o Liguria, scrivici al numero 328 87 57 845 o alla email diretta @rde.it.
5: E lo sapete, se non lo sapete, ai ai ai, male male, significa che non ci state seguendo abbastanza. Sabato 6 giugno a Torino ci sarà il Pride. Oh, finalmente torna questo appuntamento. Peccato che ci sia una volta all'anno, non lo dico agli organizzatori del coordinamento Torino Pride, non lo dico assolutamente, perché comunque organizzare un evento del genere è piuttosto complesso, per chi vive nella macchina. Se volete sapere, per chi ci vive dall'interno, soprattutto proprio dalla voce delle due co-coordinatrici, Chiara Tarantello e Margherita Anna Giannon, cosa significa per loro Pride, ma anche cosa richiede anche a chi lavora per far sì che tutti gli anni ci possa essere questo corteo fondamentale di rivendicazione di diritti, ma soprattutto di visibilità delle persone LGBTQIA+. Allora, potete seguire la puntata di questa sera di Pride On Air, che sarà proprio dedicata al Pride. Saranno presenti le due co-coordinatrici ad intervistarsi a vicenda, fondamentalmente dalle 21 alle 22:30. Allora, diamo alcuni dettagli della manifestazione. Prima di tutto, sappiate che RBE sarà presente proprio in una direttona speciale che andrà a collegare gli studi di Luserna San Giovanni e anche proprio il corteo. Ci sarà proprio la nostra presenza fisica al corteo e perciò, anche se rimanete a casa, se non potete andare oppure se avevate degli altri impegni improrogabili, sappiate che RBE sarà lì per voi a raccontarvi del Pride. 20 di lotte e il claim di quest'anno, ci sono tante novità. Per i 20 anni bisognava festeggiare sicuramente anche con delle novità, delle cose rimarranno sempre le stesse, fortunatamente, quindi ci saranno tante persone che sfileranno, tanti carri, tanta musica, tanta festa, ovviamente tanti colori, tante persone differenti, eterogenee, sia del mondo LGBTQIA+, ma anche friendly o semplicemente persone curiose che vogliono essere lì a capire un po' di più, a scoprire un po' di più. Si partirà quest'anno da un luogo un po' diverso dal solito, perché siamo praticamente all'angolo del Parco del Valentino, tra Corso Vittorio Emanuele, non mi ricordo più, San Maurizio dovrebbe essere, sì, in questo momento un attimo un vuoto, abbiate pazienza. Comunque in quell'angolo lì il concentramento partirà alle 14:30, dopodiché si partirà alle 15:30. Prima della partenza ci sarà il concerto di MC Neil, quindi una novità anche questa, il fatto che ci sia un ospite musicale alla partenza e non soltanto all'arrivo. Dopodiché il corteo seguirà tutta una strada praticamente a U, quindi di fatto partiamo dal Valentino, si ripercorre Corso Vittorio Emanuele II passando davanti a Porta Nuova, si gira in Corso Galileo Ferraris e poi si riprende da lì il percorso degli ultimi anni, quindi via Cernaia, via Pietromicca, piazza Castello, via Po, per finire in piazza Vittorio, dove ci sarà poi anche il palco su cui si susseguiranno tutti i vari interventi delle associazioni e delle personalità anche che interverranno a festeggiare insieme. Ci saranno anche degli altri ospiti musicali, francamente ci sarà anche Ambra Angiolini, Yolanda Renga, la figlia anche di Ambra Angiolini. Speriamo che si esibiranno anche tutte quante, faranno delle belle esibizioni, speriamo proprio di sì. E poi a seguire ci sarà anche il party ufficiale, che dà anche la possibilità di sostenere finanziariamente il Pride, perché ci sono dei costi vivi e quindi vanno sostenuti. Sul sito del Torino Pride trovate anche il manifesto politico, me ne abbiamo già raccontato in passato. Ci sono anche delle altre informazioni molto interessanti, soprattutto per quanto riguarda l'accessibilità al Pride, quindi uno staff volontario che potrà in qualche modo aiutarvi qualora abbiate una necessità particolare, potrà fornire anche tappi per le orecchie, perché c'è anche molta musica, ci può essere molto rumore e per le persone neurodivergenti può essere un po' troppo in certi momenti. Ci sono appunto anche delle aree di decompressione, degli spazi tranquilli, silenziosi, dei punti segnalati di ricarica dell'acqua, oltre che ai Tourette ovviamente, un bus su cui sarà anche RBA, il City Sign, che mette a disposizione un bus rosso con dei posti proprio di decompressione anche per chi ha difficoltà a camminare. Ci saranno il servizio di primo soccorso, ci sarà anche un servizio navetta che porterà le persone dal punto d'arrivo al punto di partenza. E poi anche al Pride ufficiale, che sarà al centralino, ci saranno spazi accessibili appunto anche a chi ha difficoltà di movimento o neurodivergenze. Quindi si pensa veramente a tutto, anzi sul palcoscenico ci sarà anche l'interprete Liss. Cosa vogliamo di più? Manca solo la vostra presenza, quindi ci vediamo tutti ovviamente al Pride questo sabato. E allora io voglio anche lasciarvi con una delle mie artiste queer preferite, Billie Eilish con Birds of a Feather. Poi torneremo per gli ultimi istanti insieme della puntata di quest'oggi di Filo d'Arianna.

Chiedo scusa a Billie Eilish, ma sono già le 17, voglio prendermi ancora 30 secondi per mandare un pensiero a Marjane Satrapi, una autrice di graphic novel franco-iraniana che ci ha lasciato proprio oggi all'età di 56 anni. Così, se n'è andata via per la tristezza e il dolore di aver perso suo marito un anno fa, e io amavo particolarmente Marjane Satrapi, quindi lasciatemi mandare un saluto a lei e vi saluto anche a voi. Noi ci risentiremo lunedì sulle frequenze di RBE. Domani il filo d'Arianna non andrà in onda, ma non vi preoccupate, vi lascio in buone mani dei miei colleghi con tutto il palinsesto di RBE. A questo punto lanciamo la sigla finale. Sigla? Abbiate cura di voi, dei vostri cari, statevi buono e ciao. Il filo d'Arianna, il mondo dietro l'angolo.

0: Mi ritorni in mente, programma di cultura, intrattenimento e curiosità.
1: Dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 19.
0: Con Marta
1: e Samuel
0: su RBE.

0: Buonasera,
1: buonasera.
0: Eccoci.
1: Buonasera, buon pomeriggio. Eccoci rientrati, eccoci tornati. Cosa stai pacioccando? No, non è possibile, Marta. Siamo appena rientrati e già devi fare queste cose.
0: Ecco, così siamo allivellati.
1: Ma siamo livellati. Ma hai messo il rialzino? Perché Marta c'ha il rialzino, lo
0: era
1: sapete.
0: Era un po' storto, stavo cadendo. Mi stavo fratturando la gamba.
1: Sembra alta, ma non lo è tantissimo.
0: Ma io non sono assolutamente alta.
1: No, vabbè, adesso guarda, in TV sembri quasi alta come me. Sempre.
0: Beh, no, non che sembro. Devo sembrare quasi alta come te, infatti c'ho l'aiuto sotto, c'ho la pedana.
1: C'ha mezzo metro di pedana d'altezza.
0: Esatto, però prima stavo cadendo, mi stavo fratturando il femore.
1: Vabbè, stiamo dimostrando tutti gli altarucci nascosti che ci sono dietro il set. Va bene, senti, allora siamo pronti per cominciare la puntata di oggi che sarà brillante, te lo posso dire.
0: Ah, sei sicuro?
1: Sì, brillante.
0: Fallo dire a chi ci ascolta se è brillante.
1: No, veramente, no, perché sarà piena di curiosità. Stavolta sarà un po' un quark di nuovo, sembriamo un po' Piero Angela e Alberto Angela.
0: Allora vi lasciamo
1: tu sei la più giovane, sei Alberto Angela, io sono Piero Angela.
0: Tu sei Piero, va bene. Sì. Allora vi lasciamo un pochino in sospeso e tra poco facciamo il menu di puntata. Che
1: ah,
0: dici?
1: Tutta
0: facciamo
1: sorpresa? Dici
0: sorpresa,
1: così?
0: Dai.
1: Va bene, dai.
0: Facciamo così, facciamo una variazione, dai, ci sta ogni tanto.

0: 17:17 su RBE con Mi Ritorni in Mente in questa puntata di questo giovedì 4 giugno che passeremo insieme fino alle 19 con le voci di Marta e di Samuel a farvi compagnia.
1: Allora sì, ci facciamo un po' di compagnia oggi. Senti Marta, intanto ti dico già questa cosa, che sì, i topolini di campo, sono belli i topolini di campo, no?
0: Sì. Beh, sono bellissimi,
1: sono
0: certo.
1: Sono belli i topolini poi di campagna, sono ancora più carini. I topolini di campo, pensa un po' che fanno i pisolini dentro i fiori. Allora,
0: ma come?
1: Tra poco parleremo di questa notizia qua.
0: Ma oh, che cosa bella.
1: Ma che bella, ma tu pensa veramente, c'hai un fiore lì sbocciato, anzi si sboccia davanti al sole e ci trovi il topolino dentro che ronfa,
0: che
1: fa la nanna, tutto
0: raggomitolato.
1: Avviluppato dentro il fiore.
0: Con le zampette.
1: Con le zampette che si gratta il musetto.
0: Mamma mia,
1: che tenerezza.
0: Tra un po', guarda, cado giù dalla pedana.
1: Questa è una cosa bellissima.
0: Beh,
1: da raccontare assolutamente. Ma poi, siccome parleremo sempre di animali, animaletti, andiamo poi a vedere anche, parliamo anche delle lontre. Oggi te l'ho detto, siamo un po' quark.
0: Un po' quark.
1: Parleremo delle lontre che hanno una pietra preferita. Nessuno lo sapeva questa, cioè nessuno, noi non lo sapevamo. Gli studiosi, gli scienziati lo sanno. È che le lontre hanno una pietra preferita che si portano dietro tutta la vita. Pensa un po'. Sì, una pietra, un sasso.
0: Il loro preferito.
1: E se lo tengono in saccoccia.
0: Ma come talismano, no? Vedremo.
1: No,
0: dopo,
1: vedremo perché.
0: Perché
1: una lontra deve portarsi dietro un sasso tutta la vita?
0: Tutta la vita, quel sasso e non un altro. Allora, scopriremo anche questo.
1: Come dire, portarsi dietro un peso.
0: Tutti i pesi che mi porto dietro.
1: Non guardare me, non sono il tuo peso.
0: Ma chi devo guardare se non c'è nessun altro?
1: Ma guarda,
0: la
1: TV.
0: Vabbè, guarda la camera, dai.
1: Guarda la camera.
0: Va bene. Guarda, mi devi dire pure chi devo guardare. Poi.
1: E poi dopo, nella seconda parte, andiamo un po' a vedere, sai, quando andavi a scuola, no?
0: Sì.
1: Tanto tempo fa.
0: Molto tempo
1: vabbè,
0: fa.
1: Ma soprattutto magari quando, non so, magari all'elementare capitava di più, ma no, vabbè, anche alle medie, al liceo. E gli insegnanti ti cerchiavano di rosso.
0: Sì.
1: Gli errori.
0: Che brutto.
1: Che brutta cosa.
0: Ti veniva un'ansia quando vedevi quel compito tempestato, quel cimitero di croci e linee rosse.
1: Vabbè.
0: Brutto.
1: È vero. Quando lo vedevi tutto, quando stavano per consegnartelo.
0: Mamma mia.
1: Con il voto, no? E tu te lo vedevi tutto rosso.
0: Tutto rosso, dicevi, mamma mia, non lo voglio sapere. Lascia, no, tienitelo per favore,
1: sembra,
0: non mi dire niente.
1: Sembra, sai cos'è? Io l'ho sempre equiparato un po' al fatto del sangue, no?
0: Cioè, una ferita proprio sanguinante.
1: Il mio compito in classe era una ferita sanguinolenta, un'emorragia. Un'emorragia di sangue ovunque.
0: Se ce n'erano più correzioni in alto a destra, sentivi male verso il polmone destro.
1: No, soprattutto invece... quelli di latino, era un'emorragia la mia, era tutto rosso.
0: Comunque scopriremo che non in tutti i paesi del mondo si subisce questa tortura, anzi in alcuni è proprio il contrario.
1: Il rosso va bene,
0: va bene.
1: È una sottolineatura di qualcosa che va bene. Vabbè, andremo un po' a ricordare i nostri trascorsi
0: scolastici.
1: Bello, no?
0: I nostri buchi rossi.
1: Ma per esempio già ho detto tanti ricordi, tipo il Benino. Ti ricordi il Benino?
0: Il Benino, anche l'abbastanza bene.
1: Oh no, il peggio del Benino era il visto, la V di visto.
0: Ah sì, l'ha visto,
1: mamma
0: guarda,
1: mia.
0: Meriti, non so che dire di fronte a questo. Ti dico solo che l'ho visto, vergognati, ma non so che dire.
1: Era meglio non vederlo.
0: Esatto.
1: Invece della V di vista era bello, meglio non vederlo.
0: Esatto.
1: Vabbè, comunque ci sarà tanto da ridere.
0: Ah
1: insomma.
0: Sì, tanto. Fino alle 19 con noi, mi raccomando, Mi Ritorno in Mente vi tiene compagnia su RBE.
2: Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: o il circo, Marta? Marta, che ti è sempre piaciuto il circo, di la verità.
1: Circo,
0: mamma
1: sì,
0: mia.
1: Io volevo lavorare al circo.
0: Lo so, me lo dicevi già una volta, volevi fare la circense.
1: Sì, volevo fare la circense, volevo essere nata in una famiglia circense. Chi è nato in una famiglia circense in questo momento mi starà dicendo magari, ma cosa diavolo stai dicendo? Però chi non c'è nato, chi non conosci...
0: Sì, vabbè, è affascinante come cosa,
1: esatto.
0: come vita anche particolare sicuramente. Tra l'altro, cosa avresti voluto fare nel circo tu? L'elefante forse?
1: Esatto, sì, l'elefante. sì, o il leone. Allora, quelli con gli animali non mi piacciono.
0: Neanche a me, non li voglio vedere, infatti.
1: Mi ricordo che forse da bambina mi avevano portato addirittura in un circo con gli animali, mi ricordo dei flash...
0: Tristi.
1: Brutta esperienza.
0: Fanno tristezza. Invece il circo, quello
1: acrobatico
0: degli esseri umani,
1: esatto,
0: ecco.
1: Sì, quello
0: è interessante, veramente creativo, soprattutto quando c'è proprio arte dietro che ti fa vedere delle cose pazzesche, ma non soltanto perché sono pericolose, difficili da fare,
1: no, ma
0: proprio
1: perché è
0: per la creatività.
1: È da vedere, certo, la creatività sono negli spettacoli col corpo, le scenografie, le coreografie, no. Allora, tutto questo molto bello, se siete appassionate di circo, dal 13 giugno al 5 luglio al Parco Le Serre di Grugliasco viene ospitata la 24esima edizione di Sul Filo del Circo, questo festival internazionale dedicato interamente al circo contemporaneo, che è anche il più longevo d'Italia come festival in questa disciplina.
0: Allora, si potranno vedere un sacco di cose belle, tra questi gli spettatori potranno assistere a performance di circo contemporaneo, clownerie, nouvelle magie, teatro, fisico, giocoleria, acrobatica e danza aerea, c'è un po' di tutto, a cui si aggiungono anche specifiche creazioni, insomma ci sarà da divertirsi, è un evento bello, no? Un evento grande, insomma, dal 13 al 5 luglio ce n'è di tempo. No?
1: 50 artisti da tutto il mondo, pensa, quindi gente che arriva dal Guatemala, addirittura dall'Uruguay, Costa Rica, Brasile, Argentina, Cile, insomma chi più ne ha più ne metta. C'è anche un focus sui giovani talenti, perché è stata anche indetta una call pubblica, infatti verranno ospitati una selezione di giovani talenti e artisti e artiste provenienti da più di 20 scuole di circo contemporaneo internazionali. Quindi bello.
0: Sei stata selezionata tu con le tue palline?
1: Sì.
0: Perché Marta sa fare le palline.
1: Come sa fare le palline? Detta così. So giocolare con le palline.
0: Fa girare le palline, Marta.
1: Quello non aveva dubbi, nessuno aveva dubbi su questo.
0: No, è brava, tre palline.
1: Tre, quattro e poi
0: anche quattro.
1: Le clave anche.
0: Le clave.
1: Le clave
0: le sai tirare sulla testa, benissimo.
1: Sì, guarda, ecco, prima o poi ti arriverà una clave in testa.
0: Le clave, ti ho visto girare le palline bene, brava.
1: Grazie.
0: Tre.
1: Anche le clave mi hai visto girare.
0: Sì, non me le ricordo.
1: Ma non te le ricordi?
0: No, mi ricordo che ce le hai.
1: Ma mi hai fatto anche un video.
0: Fatto il video?
1: Allora, io mentre giravo le clave, farmi il video era praticamente impossibile, quindi...
0: Com'era impossibile? No, nel senso che te l'ho fatto io il video, certo, sì.
1: Vabbè, questo è tutto l'interesse che Samuel dimostra nei miei confronti, molto
0: ma
1: bene.
0: No,
1: tranquillo.
0: Ma mi ricordo di averti fatto il video mentre giravi le palline. Che...
1: Sì, no, erano le clave, veramente.
0: No, erano palline.
1: No, erano le clave, ho il video e ho la testimonianza, adesso tra un po' lo mandiamo in onda. Guarda.
0: Ma avete mai visto qualcuno far girare le clave? Si fanno girare le palline.
1: Ma cosa, ha bevuto qualcosa oggi?
0: Vabbè.
1: Io sono seriamente preoccupata, manda la musica.
0: Oh,
1: per
0: sì,
1: favore.
0: Mamma mia, guarda,
1: bisogna...
0: guarda come,
1: un
0: uno
1: medico,
0: deve, come uno deve divertirsi.

0: Popolare Network.
1: Popolare Network, buon pomeriggio, le notizie delle 17.30.
2: La destra di governo celebra l'approvazione alla Camera della legge delega che dovrebbe avvicinare l'Italia a un ritorno all'energia nucleare. Il testo deve essere ancora votato al Senato, poi serviranno dei decreti del governo per iniziare a stabilire come potrebbe avvenire questo ritorno. Tra le prime reazioni delle associazioni ambientaliste, il WWF parla di scelta insensata. Il nucleare è una tecnologia praticamente ferma, eppure per la terza volta qualcuno vuole imbarcarsi nella sua produzione, dice l'organizzazione, ricordando i due referendum che hanno detto no all'energia atomica nel nostro paese.
1: In Consiglio dei Ministri è saltato lo stanziamento di 500 milioni da destinare a voucher di 100 euro per i possessori della carta dedicato a te come bonus per i pagamenti delle bollette. Il ministro dell'Economia Giorgetti ha detto che allo studio di una proroga del taglio delle accise che scade il 6 giugno resta sempre il problema delle risorse, anche perché non si potrà usare la flessibilità concessa dall'Unione Europea vincolata ad investimenti sulla transizione verde, anche se non è ancora chiaro con quali paletti. Lo definiremo nelle prossime settimane con gli stati, ha ribadito oggi un portavoce della Commissione.
2: Il DDL Valditara sull'educazione sessuale nelle scuole è diventato legge. Il Senato l'ha approvato in via definitiva. Per fare educazione sessuale nelle scuole, quindi, d'ora in poi le studentesse e gli studenti dovranno ottenere il consenso dei genitori. Esultano le associazioni della destra religiosa come Pro Vita, che parlando di giornata storica contro quello che definiscono indottrinamento ideologico sul tema appunto dell'educazione sessuaffettiva. Le opposizioni parlano di oscurantismo per una legge che limita tra l'altro l'educazione contro le violenze di genere.
1: I negoziati con Israele non erano l'unica opzione, ma erano la via più rapida, meno gravosa per ottenere la fine della guerra. Il premier libanese Nawal Salam difende l'accordo per la proroga del cessate il fuoco raggiunto stanotte a Washington. La dichiarazione rappresenta una sorta di risposta indiretta ai leader di Hezbollah, che hanno definito l'accordo una capitolazione, una sconfitta. Hanno detto che non lo rispetteranno se non verrà incluso un ritiro completo delle forze di Tel Aviv del sud del paese. Salam ha dichiarato che l'esercito inizierà a schierarsi nelle zone pilota a sud del Libano e in base all'accordo dovrebbe passare sotto il controllo esclusivo di Beirut.
2: L'associazione tra i familiari delle vittime della strage di Via dei Giorgofili ha commentato la decisione del Tribunale di Firenze di archiviare le accuse contro Marcello Dell'Utri nell'inchiesta sui presunti mandanti occulti delle stragi di mafia del 93. Alla verità storica manca ancora un 10%, i famosi mandanti a volto coperto, ha detto il presidente dell'associazione Luigi Dainelli, aggiungendo di avere rispetto per la magistratura e ammettendo che forse le prove necessarie per un processo non ci sono. Da Forza Italia, che fu fondata da Dell'Utri insieme a Silvio Berlusconi, e dalla Presidente del Consiglio Meloni sono arrivate dichiarazioni soddisfatte per la sentenza di archiviazione.
1: 17.34 è tutto per questa edizione delle notizie di Popolare Network. Il prossimo appuntamento alle 18.30, alle 19.30, il giornale radio. A più tardi, buon ascolto.
3: Il tuo 5 per 1000 per emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
0: Popolare Network.
4: Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE, vicina a te. Oh.

0: E rieccoci qui, Noga Erez ci accompagna alle 17.43, le voci sono quelle di Marta e Samuel di Mi Ritorni in Mente, che sono su RBA con voi fino alle 19 come tutti i giorni, dal lunedì al venerdì.
1: Allora, adesso finalmente entriamo nella discussione del documentario, Marta.
0: Oh,
1: facciamo,
0: sì, che bello.
1: Facciamo documentario, non ti sarebbe mai piaciuto fare il Piero Angela della situazione?
0: Sì,
1: l'Alberto Angela,
0: sì,
1: anzi.
0: Sì, sì, sapere tutte
1: allora,
0: le cose.
1: Li facciamo insieme, io sono Piero e tu sei Alberto, dai,
0: va
1: vai,
0: bene,
1: vai
0: sì.
1: con lo stacco,
0: no, non mi sento, dai,
1: di Quark.
0: Ma non me la sento di.
1: Non te la senti?
0: No, anche perché poi noi, guarda come la diciamo sta notizia, no? Già vedendo
1: Bella.
0: Le immagini siamo qui che ci emozioniamo come due bambini.
1: E perché parliamo di topolini, parliamo di topolini e andiamo a vedere che i topolini di campo, quelli piccolini, belli, che riescono a essere così leggeri, quasi da volare.
0: Sì, sono piccoli
1: e leggeri, riescono a fare i pisolini dentro i fiori, cioè pensa un po' che
0: esatto.
1: Belli, mamma mia, ci sono delle immagini così stupende, no?
0: Immaginatevi li accucciati dentro i petali, come se fosse un piccolo lettino, una piccola culla, loro sono là dentro con le loro zampette simpatiche, il musetto bellissimo, e dormono, sonnecchiano. È una roba che c'è come la natura abbia potuto.
1: Quando sono stanchi, loro vanno a riposare dentro i fiori di campo.
0: Sì.
1: Sono una cosa pazzesca, sono veramente belli. Quello che mi viene da chiedere è: ma se uno si addormenta un po' troppo, no? Come succede a me, per esempio.
0: Sì.
1: Poi, se il fiore, quando il sole cala, si chiude,
0: sì.
1: il topolino rimane chiuso dentro il fiore?
0: Anche perché poi fa più frescolino, è una bella coperta, no?
1: È una bella coperta.
0: È come quando uno quando si tira più sulle coperte, no? C'è anche chi dorme completamente sotto le coperte.
1: Ah, certo.
0: Senza respirare, no? Accontentandosi del poco ossigeno. No, dico, quindi c'è anche chi dorme proprio avvolto completamente, e loro forse fanno un po' così, no?
1: Comunque ci sono delle immagini stupende, potete andarle a vedere sui social, sul web, cercate topolini di campo che fanno pisolini dentro i fiori, li vedete, sono bellissimi, sono fantastici. Noi siamo qui che incrociamo le dita che sia tutto vero, che non siano fatti
0: no,
1: con l'intelligenza artificiale, perché questo ci farebbe montare una rabbia enorme. Però,
0: esatto, però tipo, se non riuscite ad addormentarvi nel vostro letto, pensate di essere un topolino di campo
1: sì.
0: Avvolto dai petali di un fiore, e magari, non so, concilia il sonno.
1: Bello. Vabbè, guarda, tra poco invece vi parliamo delle lontre, le lontre che portano con sé
0: la loro pietra preferita,
1: la pietra preferita.
0: Tutta la vita.
2: Scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: Vai con la sigla di Quark, Marta, dai, dai, su.
1: No, ma io non sono capace, guarda, sono poco professionale, mi emoziono troppo. Adesso parliamo dei topolini di campo che dormono dentro i petali dei fiori. Parliamo delle lontre marine.
0: Le lontre, che belle, eh? Le lontre forse mi piacciono ancora più dei topolini, te lo posso dire, avere una
1: no,
0: bella
1: ma perché
0: una
1: lontra... fare questa classifica?
0: No, perché la lontra è un topolone,
1: è gigante.
0: È bello, con questi baffi, no? Sono fantastiche le lontre. Ma attenzione, se sapevate voi che le lontre portano con sé per tutta la vita un sasso, una pietra, se la portano dietro nella saccoccia.
1: Noi portiamo dietro una croce, invece loro portano dietro un sasso.
0: Ecco, un masso.
1: Un masso.
0: No, vabbè, adesso non è un masso, un sasso.
1: No, vabbè, un sasso. Loro sono tra i pochi animali, no, che usano degli strumenti nella vita quotidiana, e sotto l'avambraccio sono dotati di una piccola tasca di pelle, dove li ripongono anche la loro pietra preferita, perché loro nella vita scelgono questa pietra preferita, la portano sempre con sé e la usano per esempio per rompere le conchiglie oppure per frantumare del cibo troppo duro. Finito il pasto, finito questo tipo di esigenza, rimettono nella loro piccola tasca naturale questa pietra e continuano la loro vita, continuano a nuotare, no? Che è un'abitudine semplice, ma dimostra quanto siano intelligenti, ingegnosi, insomma.
0: È uno strumento, sì. È uno di pochi animali, insomma, un po' come l'uomo che usa strumenti, quindi sì. Qualche tempo fa vi ricordate che avevamo parlato delle mucche che usavano, cos'è che usavano?
1: Sì.
0: La scopa, il rastrello
1: per fare cosa?
0: Per grattarsi la schiena.
1: Bravo,
0: quindi lì c'era la mucca un po' particolare, e in questo caso la lontra che usa una pietra per fare tante cose, quindi per rompere magari i gusci, per nutrirsi, lo usa proprio come è un mezzo.
1: Esatto, sai che una volta l'uomo, il maschio, no, però noi esseri umani, c'era un periodo che andavano di moda i coltellini svizzeri.
0: Ah, sì.
1: Che uno se li teneva in saccoccia, no? Perché cioè, non si sa mai, c'è la forbicina, il coltellino, lo stuzzicadente.
0: Loro si tengono la pietra.
1: Il loro coltellino svizzero.
0: Ma pensa se perdono questa pietra, mamma mia,
1: che dolore.
0: Ci saranno affezionate, poi,
1: certo.
0: Perché per tutta la vita poi la tengono,
1: certo.
0: La tengono sempre con sé. E poi è bello che abbiano questa tasca dove ti porti dietro questa pietra.
1: Sì.
0: Vabbè, sono tenerone.
1: Mamma mia, che tenerezza.
0: Ah, che tenerezza oggi.
1: Ah, che tenerezza. Allora, dopo la musica ci sarà il notiziario locale e poi di nuovo noi nella seconda parte dalle 18 alle 19.

0: Buonasera e ben ritrovate e ben ritrovati per questo aggiornamento delle notizie dal Nord-Ovest. In studio Darianna Tedesco. 11 persone sarebbero indagate dai carabinieri di Vercelli in quanto ritenuti responsabili di furti ad un'azienda vercellese specializzata nella produzione di costosi macchinari per l'agricoltura. Le accuse sarebbero di furto aggravato, ricettazione, riciclaggio, impiego di beni o utilità. I militari hanno intercettato i presunti autori in seguito al furto di un macchinario agricolo. Le indagini hanno permesso di individuare un deposito a Morano sul Po, in provincia di Alessandria, usato come base logistica per lo stoccaggio della refultiva. Il valore stimato della merce sottratta sarebbe superiore ai 100.000 euro. Gli accertamenti hanno consentito inoltre di ricostruire un articolato circuito illecito di ricettazione e riciclaggio. Al termine degli accertamenti, l'entità del giro d'affari complessivo ha rivelato la gravità del danno economico patito dall'azienda vercellese, stimato in circa 2 milioni di euro. Lindt e Sprungli S.p.A., che dal 2022 ha incorporato la storica azienda Caffarel, ha presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio contro il provvedimento con cui il Ministero dell'Agricoltura ha disposto l'invio alla Commissione Europea del disciplinare per il riconoscimento dell'IGP Gianduiotto di Torino. Il decreto ministeriale, firmato il 23 marzo 2026, aveva concluso la fase nazionale della procedura di opposizione. Tra i punti contestati alla multinazionale svizzera figura la presunta sovrapponibilità tra la denominazione protetta e il proprio marchio Gianduia 1865, l'autentico Gianduiotto di Torino. Il ricorso potrebbe incidere anche sui tempi della procedura europea. Il regolamento UE del 2024 prevede la possibilità per la Commissione di sospendere l'esame della domanda in attesa della decisione del giudice nazionale. L'udienza al TAR non è ancora stata fissata. Si apre oggi alla Certosa Reale e all'ex ospedale psichiatrico la quinta edizione del Collegno Fall Fest, manifestazione dedicata alla salute mentale, all'inclusione e alla cultura, che quest'anno sceglie un titolo fortemente evocativo: Perdutamente, dimenticare per ricordare, perdersi per ritrovarsi. In cartellone oltre 50 appuntamenti tra incontri, musica, spettacoli, laboratori, mostre e percorsi guidate nei luoghi della memoria manicomiale, per riportare al tema e al centro il tema della fragilità, affrontandolo attraverso il coinvolgimento diretto della cittadinanza e delle realtà del territorio. Ai nostri microfoni il responsabile del centro ISEA, ASL TO3, Gianfranco Aluffi, spiega il tema di questa edizione e parla dell'evoluzione della percezione sociale della salute mentale.
1: Questo titolo in qualche modo richiama una vicenda che tenne molto sospesa un po' l'opinione pubblica italiana un centinaio d'anni fa, ovvero quella dello smemorato di Collegno, no? Chi era costui? Brunieri o Cannella? E così si celebra quest'anno il centennale di questa ricorrenza, e quindi ci è sembrato importante dedicare a questo fatto nella memoria ancora degli italiani, a cui sono state dedicate opere cinematografiche e quant'altro, un po' il titolo, no, di questa quinta edizione della Collegno Fall Fest. Tutte le volte che ci si cristallizza intorno a un modello preciso non si va oltre, e fortunatamente la natura, la vita, il mondo vanno sempre avanti, il tempo scorre e quindi c'è una continua trasformazione a livello individuale, a livello sociale, e quindi qualsiasi approdo che venga considerato unico, definitivo, perfetto, in realtà riproduce, sicuramente sotto un'altra forma, ma un modello di pensiero che si avvicina molto a quello che ha generato i manicomi, ovvero delle scatole chiuse dove le persone in realtà venivano protette, a loro dire, e soprattutto avevano la funzione, tra virgolette, di proteggere la società da queste persone che in realtà erano semplicemente persone sofferenti, magari un po' più deboli di altre, che le avevano appunto inserite in manicomio. Quindi sebbene ci siano pratiche come quella che ho accennato prima e tante altre, modelli di lavoro sicuramente più rispettosi, e la formula è quella sicuramente del coinvolgimento della persona sofferente e del riconoscimento soprattutto della persona sofferente. Ogni pratica che perde di vista questa cosa si può dire non sia una pratica di efficacia, ecco, soprattutto nella cura e nell'ambito della salute mentale.
0: Sabato 6 e domenica 7 giugno San Secondo di Pinerolo ospita la prima edizione di Sunset e Sansecon, due giornate dedicate a creatività, cultura urban, gioco da tavolo e miniature, organizzate dal gruppo Dice and Swords e dalla Proloco locale. Sabato pomeriggio dalle 16 alle 21 spazio alla cultura urban. Alcuni writer realizzeranno opere di street art dal vivo, mentre rap, freestyle e breakdance animeranno la serata con sfide a squadre aperte anche agli artisti emergenti. Domenica dalle 10 alle 19 protagonisti saranno giochi da tavolo, miniature ed illustrazione, workshop, esposizioni, area ristoro e tre talk con ospiti di rilievo, tra cui l'autore Umberto Pignatelli, l'artista Alessandro Marinone e l'autore e archeologo Enrico Borro. L'assessora alla cultura di San Secondo Elisanna Toia sottolinea come la doppia manifestazione sia stata realizzata grazie ad un enorme lavoro di squadra supportato dalla Proloco locale, che regala una due giorni unica nel pinerolese. Il pinerolese Andrea Vavassori e Sara Errani hanno vinto la finale del doppio misto del Roland Garros di Parigi. Il match, che aveva inizio alle ore 12, si è concluso al meglio al tie break su Dabrowski King con i risultati di 4-6, 6-3, 10-4. Finale iniziata non perfettamente dalla coppia italiana, che dopo 4 game si trova sotto 4-0. Dopo il primo set perso 6-4, la rimonta dei campioni in carica non si è fatta attendere, vincendo i due set rimanenti e riconfermandosi campioni del doppio misto a Parigi. Terminiamo infine con il meteo. In Piemonte la giornata di domani trascorrerà all'insegna di un tempo asciutto, con un cielo che risulterà sereno o al più poco nuvoloso dal mattino fino a sera. Isolati piovaschi sui rilievi del Cuneese. Temperature massime fino a 26 gradi, minimo in diminuzione fino a 14 gradi in pianura. In Liguria, dopo una mattinata stabile, nel corso del pomeriggio il tempo peggiorerà a partire dai settori montuosi, con temporali in estensione alle zone costiere del centro Levante. Punte massime comprese tra 21 e 23 gradi, minime tra i 16 e i 18 gradi. Venti meridionali, mare mosso. Questa edizione del notiziario finisce qui. Il prossimo aggiornamento domani alle ore 11. A tutte le persone all'ascolto, una buona serata in compagnia di RBE da parte di Darianna Tedesco.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sul 96,6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.
1: Oh, che bella vocina, Marta. L'abbiamo sentita proprio bella, eh?
2: È da un po' che la senti, però, eh?
1: Sì, vabbè, ma così ascoltarla mentre c'è la tua faccia in diretta è ancora più bello, no? Perché sembra quasi che sei in ventriloqua.
2: Ma davvero?
1: Che esca tutto dalla pancia.
2: Ma pensa che roba.
1: Ma pensa che roba, dai.
2: Ma allora, che piacere, eccoci qui, 18:12, e beh, comincia la seconda parte ufficiale di Mi Ritorno in Mente di oggi, di questa puntata di questo giovedì 4 giugno, e cominciamo questa parte salutando tantissimo i nostri ascoltatori Domenico e Stefi, che l'altro giorno ci hanno scritto, poi purtroppo per un disguido tecnico non siamo riusciti a leggere subito il loro messaggio, però vi ringraziamo, vi abbracciamo anche noi, ed è un piacere avervi in ascolto.
1: Un salutone, un abbraccione, guarda, ci fa piacere veramente, ci ha scritto un abbraccio a voi, è un piacere ascoltarvi, guarda, ci fa talmente piacere sentire queste cose che mi sento quasi come il topolino nel fiore che abbiamo detto prima.
2: Io invece porterò questo messaggio nella tasca del mio avambraccio, come la lontra marina fa col suo sasso preferito.
1: Oh, bene,
2: bello.
1: Bene, guarda, siamo come un topolino e una lontra.
2: È una lontra marina.
1: Beh, non è male, dai, come cosa, dai, tutto sommato fa colore.
2: Continuate a scriveteci al 328 87 57 845 anche soltanto per salutarci, per dirci qualcosa, per darci dei feedback, non per forza positivi, anche negativi. Siamo
1: negativi a Marta. Allora, li dividiamo così: quelli negativi a Marta, quelli positivi a
2: va
1: me.
2: Bene.
1: Ok.
2: No?
1: Va bene.
2: Dividiamo il messaggio.
1: Non hai più parole.
2: Non so se riesco a sostenere tutto questo. Vabbè, però tra poco apriamo l'argomento di questa seconda parte, che darà poi sfogo a tutti i nostri messaggini, ai nostri ricordi, ai nostri pensieri, al nostro andare indietro nel tempo, come lo dice il nome stesso del nostro programma Mi Ritorno in Mente. Andiamo tra i banchi di scuola, tra il rosso dei banchi di scuola.
1: Allora, sì, perché come ricordate tutti, già dall'elementare succedeva questa cosa, no? Ma penso non soltanto la mia epoca, ma anche quelle successive e quelle precedenti. Si sottolineava l'errore con il pennarello rosso, la biro rossa, che è inquietante questa cosa, perché sembra sangue, sembra che veramente il compito abbia un'emorragia di sangue.
2: Esatto.
1: Quando mi arrivava il compito in classe di latino, e io lo vedevo già da lontano che era tutto rosso.
2: Certo.
1: Appena la professoressa appena la professoressa tirava fuori i compiti e li metteva sulla cattedra, e poi ci chiamava dicendo: Dossi, ecco il tuo compito di latino.
2: Tu non neanche il nome l'aspettavi,
1: ma lo vedevi
2: già da lontano.
1: Io, che ero magari seduto anche al banco in fondo, lo vedevo da lontano tutto rosso, dicevo: quello è mio, quello è mio. Quindi il rosso è terribile, cioè proprio sottolinea l'errore in una maniera pazzesca.
2: Allora voi direte: come si fa? Diversamente si può fare, perché non in tutto il mondo, nelle scuole, le persone sono state destinate a vedere i loro compiti cosparsi di rosso, anzi il rosso era un colore molto molto positivo.

proprio una giornataccia di quelle un po' più spente, che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto e di

0: questa mi piace, mi piace questa, mi piace, no? Di 13 Pietro.
1: Con Iuli. Guarda, qui piangono tutti, ci stava proprio bene come titolo per iniziare a parlare di questa notizia, no? Perché a volte quando a scuola si faceva un compito in classe, poi arrivava corretto dall'insegnante, arrivava questo foglio che era tempestato di colore rosso.
0: Beh,
1: e a volte
0: una volta...
1: la lacrimuccia, se non ti scappava, però dentro ce l'avevi, un pianto interno.
0: Certo, ma più che una volta continua a essere così ancora oggi,
1: sì,
0: Marta.
1: Credo.
0: No, ma sì, nella nostra cultura il colore rosso sottolinea l'errore, quindi cioè proprio viene sottolineato proprio di rosso perché è scintillante, deve bruciare in qualche maniera, quasi come per dirti: hai fatto questo errore e adesso ti punisco.
1: Te lo sottolineo. Non dovevi farlo, tutte le cose che ho fatto bene, ma chi se ne frega, devi concentrarti su quello
0: perché,
1: che hai sbagliato.
0: Perché quello che viene fatto giusto è dato per sottointeso, per
1: scontato.
0: Cioè,
1: rimane lì dov'è, senza nessuna attenzione.
0: È una cosa un po' sbagliata della nostra cultura questa, non va bene, perché bisognerebbe sottolineare invece quello che è stato fatto giusto.
1: E voi direte: vabbè, ma come si fa? Tante belle parole, non si può fare.
0: Si fa,
1: perché non è che tutto quello che facciamo noi tra le nostre mura sono le cose giuste, no? Se spaziamo e andiamo magari a scoprire anche altre culture, ci accorgiamo che potremmo fare tante cose meglio o comunque diversamente, che potrebbero avere un impatto anche a lungo termine migliore rispetto a quello che ha il nostro sistema. Per esempio, andiamo tra i banchi di scuola giapponesi.
0: Andiamo in Giappone, dove veramente il colore rosso nelle sottolineature dei compiti in classe, delle verifiche, non sottolinea l'errore, anzi il rosso sottolinea quello che è stato fatto giusto.
1: Esatto,
0: cioè quasi come per dire: guarda qui hai fatto bene. Allora
1: loro sottolineano le cose fatte bene col colore rosso. Questo rosso ogni tanto può diventare un qualcosa di ancora più bello, perché se un bambino ottiene un risultato eccellente, può succedere, l'insegnante intorno a questo cerchio rosso ci disegna a mano dei piccoli petali, quindi quel cerchio diventa a tutti gli effetti un fiore, si chiama Anamaru, cerchio fiore, ed è il voto più alto. Voi direte: e quando le cose sono sbagliate, con che colore le sottolinei, le cerchi? No, non le cerchi.
0: Non le cerchi.
1: Il bambino capisce che quelle cose che non sono state cerchiate devono essere migliorate, e quando rifarà un compito in classe si troverà magari dei cerchi azzurri intorno a certe cose. Capirà che quelle cose che nel compito precedente magari non erano giuste stanno migliorando, quindi il blu è un colore di crescita, ci stai lavorando su questa cosa e stai andando avanti, stai progredendo. Tutto quello che è sbagliato non merita di essere cerchiato.
0: Ma tu pensa che bello, no? Cioè io per esempio quando andavo all'elementare avevo sempre dei problemi con le doppie, no?
1: Sì.
0: E allora magari sbagliavo, mettevo la P doppia, no?
1: Ecco, sì,
0: doppia.
1: Le doppie,
0: ma no, proprio la parola doppia, no?
1: Solo con la parola doppia avevi
0: problemi, però
1: no?
0: C'ha due P, no?
1: Due
0: io
1: P,
0: magari ne mettevo una perché sbagliavo. Allora tu pensa un po', invece di mettermi il colore rosso perché avevo scritto doppia con una P sola, magari quella volta che l'avevo scritta giusta doppia con due P, mi mettevano un cerchietto rosso per sottolineare invece, se fossimo stati in Giappone, che la cosa era stata fatta giusta.
1: Esatto.
0: Non soltanto però il cerchio rosso, ma addirittura i petali intorno. Bello. Pensavo a trovarsi la parola cerchiata di rosso con i petali, ma
1: esatto,
0: come un fiore. Ma guarda che i giapponesi sono fantastici.
1: Ma tu pensa che bello, no? Tu pensa che bello. Anche perché poi vedi tutto questo rosso e capisci che hai fatto bene, perché ti è stato sottolineato tutto quello che hai fatto bene, benissimo. Cioè ti viene anche la curiosità di sapere, di capire, ma le cose che non sono state cerchiate, no? Magari andiamo a vedere dove ho sbagliato. E se la volta dopo poi ti arriva questo compito cerchiato tanto di rosso ma poi anche di blu, cioè quel blu ti mette anche
0: è una rinascita.
1: No, dici: sto facendo bene, sto progredendo. Allora quindi questo, diciamo, può impattare

0: Ma è non dargli tutto questo risalto, non farlo diventare così grosso, no? Perché poi questo diventare così grosso un errore di scuola, poi diventa così grosso un errore sul lavoro, un errore nella vita, nelle relazioni, no? Quindi poi quando tiriamo le somme anche di come è andato magari il nostro mese, non ci focalizzeremo poi su tutte le cose che abbiamo fatto bene, ma ci focalizzeremo dove? Su quello su cui ci hanno sempre fatto focalizzare, cioè sull'errore, e la nostra mente si concentrerà molto bene su quello. E allora
1: andiamo un po' a vedere, ecco, i nostri compiti in classe, quali erano quelli più dipinti di rosso. Allora, io l'ho già detto, il mio era il compito di latino, cioè proprio quello era un'emorragia, cioè proprio pieno di rosso, sanguinava, c'era, colava, te lo posso dire, sì, che colava dappertutto il rosso. E quindi io lo dico, il vostro, voglio sapere il vostro compito in classe, che era tutto rosso.
0: Tutto rosso, dai, ce li diciamo, ci scherziamo sopra, ricordiamo i tempi passati, sapendo comunque che un giorno si spera si potrebbe fare anche meglio. Il numerino è il 328 87 57 845.

0: Ma Marta l'avrà avuto un compito tutto rosso nella sua vita e io non lo so, no?
1: Sì.
0: Ma dai, veramente, di la verità.
1: Sì, l'ho avuto, sicuramente, mi ricordo. Ora non so se ricordo esattamente la materia, però ricordo proprio dei compiti che arrivavano costellati di rosso.
0: Ma non ci credo, ma non è possibile, tu veramente. Sì. Guarda, io anche quelli di matematica.
1: D'inglese.
0: D'inglese, sì. Ah, d'inglese, sì. E il tedesco come andava?
1: No, il tedesco bene.
0: Tedesco bene, era tutto blu.
1: E la famiglia? Tutto ok.
0: Tutto ok. Vabbè, mi stupisce un po' perché pensavo di no.
1: Comunque. Io sai cosa sbagliavo sempre? Le virgole nei temi.
0: Le virgole, i punti virgola lo mettevi?
1: No, quelli proprio non li mettevo, non mi azzardavo.

0: minimamente.
1: Ma anch'io il punto virgola lo saltavo sempre.
0: No, saltavo sempre. Forse ogni tanto l'ho messo per fare un po' la figa, però non so, se è andata bene, è andata male, non ricordo. Però.
1: Magari quando?
0: Avevo poche speranze che andasse bene.
1: A inizio frase.
0: Inizio frase.
1: Così, metto inizio la frase con un punto e virgola.
0: E questo è l'elenco, punto e virgola. Invece dei due punti ci metto il punto e virgola.
1: Ecco,
0: Massi, ma chi se ne...
1: Comunque, noi vogliamo sapere da voi qual era il vostro compito tutto rosso. Allora, la verifica anche tutta rossa.
0: Eh beh, certo. 328 87 57 845.

0: RBE, vicina a te.
1: Popolare Network.
2: Buonasera, le notizie delle 18.30. Libano, nel primo giorno di proroga della cosiddetta tregua, un casco blu serbo è rimasto ucciso nel fuoco incrociato. Hezbollah rigetta l'accordo siglato dal governo di Beirut e chiede, per rispettarlo, che Israele si ritiri dal sud del paese. L'Italia dovrà ancora discutere con Bruxelles su come usare i margini di bilancio concessi ieri. I parametri saranno definiti più avanti, specifica la Commissione, ma un paletto è chiaro: non si useranno per l'emergenza, come voleva il governo. Salta il voucher bollette per i più fragili, si va verso un nuovo taglio delle accise. Alla Camera approvata la legge che dovrebbe portare a un ritorno al nucleare. Il governo parla di nuove tecnologie, di indipendenza energetica, ma i mini reattori al centro del progetto non sono ancora sul mercato e i costi complessivi rischiano di essere altissimi. Il piano è una scusa per non investire sulle rinnovabili, dicono le organizzazioni ambientaliste. Mattarella prova a chiudere la vicenda della grazia a Minetti. Il presidente la concede senza farsi influenzare da considerazioni estranee alle finalità umanitarie, scrive in un comunicato il Quirinale. Ma dopo che la Procura Generale ha confermato il parere positivo alla grazia chiesto dallo stesso Mattarella, le polemiche continuano. Le verifiche le ha fatte chi aveva indagato in precedenza, dicono i critici. A Firenze archiviate le accuse a Dell'Utri nell'inchiesta sui presunti mandanti occulti delle stragi del 93. Mancano elementi concreti, dice la giudice. Commenti soddisfatti da Forza Italia e da Meloni. Alla verità storica manca ancora un 10%, dice invece l'Associazione dei Familiari delle Vittime di Via dei Giorgofili. Queste altre notizie nel giornale radio delle 19.30. Buon ascolto.
1: Popolare Network.
3: WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.
4: Muoversi in Piemonte.
5: Un buon giovedì sera a voi che siete in ascolto. A causa di un incidente lungo la tangenziale di Torino sono possibili rallentamenti tra Venaria e Corso Regina verso Piacenza. Per traffico intenso invece segnaliamo rallentamenti sulla tangenziale tra Drosso e Pianezza e in direzione Aosta e tra Caselle e Bruere verso Savona. Lungo la A32 Torino-Bardonecchia sono presenti code per traffico intenso tra Ux e Bardonecchia in direzione Traforo. Ci occupiamo della provincia del Verbano Cusio-Ossola per anticiparvi che la provinciale 52 verrà chiusa per lavori a Sasso Gambello dalle 22.30 di questa sera fino alle 5.30 di domani. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
4: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
6: E rieccoci, 18.36 su RBE, vi accompagnano le voci di Mi Ritorno in Mente, Marta e Samuel, e vi ripetiamo quindi la domanda di questa seconda parte di puntata, perché siamo andati a scoprire che in Giappone quando ti consegnano un compito in classe e lo vedi tempestato di colore rosso non ti devi preoccupare, anzi devi essere molto contento o contenta, perché cerchiare le cose in rosso significa cerchiare le cose che sono state fatte bene. Se poi queste cose sono state fatte in modo eccellente, questi cerchi rossi si trasformano addirittura in fiori che
7: coi petali,
6: e invece tutto il resto, l'errore, non viene cerchiato in nessun altro modo. Ci possono essere dei cerchi azzurri che invece ci dicono che una cosa che nel compito precedente avevamo fatto magari in maniera errata sta migliorando, quindi viene sottolineato solamente il positivo, quello che c'è già di buono, e quello che col blu invece significa che è in crescita, in miglioramento.
7: Così nella testa ti resta il ricordo del rosso di tutte le cose positive che hai fatto, cioè pensa un po', la sottolineatura del positivo è bello perché tu te lo porti dietro e ti resta dentro, certo, il cuore in modo forte, mentre il negativo viene un po' più dimenticato, no? Nel senso, ma è meglio ricordare cosa ho fatto di positivo, perché così lo rifaccio,
6: certo,
7: invece di tenersi sempre in testa ho sbagliato, ho fatto quella cosa che non andava. Mamma mia, che roba che siamo noi europei, mamma
6: noi
7: mia.
6: Occidentali facciamo esattamente il contrario, noi ci focalizziamo sull'errore, quella è la cosa importante, tutto il resto dato per scontato, lì sì, va bene, c'è stato, ma chi se ne frega, chi se ne importa, allora, neanche lo guardo.
7: Noi abbiamo avuto il coraggio di dirvi quali erano i nostri compiti rossi, no? Che non c'entra nella destra né nella sinistra, eh?
6: No,
7: compiti rossi nel senso di compiti
6: macello, disastri, proprio quella materia era un...
7: Quindi per me era assolutamente il compito di latino, per Marta il compito di inglese.
6: Bene,
7: quindi avremmo potuto aiutarci magari,
6: sì.
7: Io ti facevo l'inglese così ti diventava ancora più rosso e tu il latino invece no, perché tu di latino eri brava.
6: Ero brava, sì.
7: Beh, allora noi vogliamo sapere il vostro
6: compito,
7: la vostra verifica, il vostro compito rosso
6: più sanguinante,
7: sì, emorragico proprio, perdeva sangue da ogni parte. 328 87 57 845, fatecelo sapere subito.

0: Dunque, è arrivato il momento di leggere i vostri messaggi, arrivati al 328 87 57 845.
1: Scusate solo un momento, perché sono tempestato da una mosca che mi sta torturando da circa mezz'ora. Si è impadronita dello studio e balza di qua e di là e ce l'ha con me. Mi ha scambiato per una mucca, vabbè. E comunque,
0: esatto.
1: Chissà, devo fare usare anch'io il rastrello come usava la mucca Carolina, si chiamava, non mi ricordo più come si chiamava la mucca. La mucca Veronica,
0: Veronica. Guarda come ti è rimasta impressa sta notizia della mucca Veronica che si gratta col rastrello.
1: Si grattava col rastrello alla schiena e io devo grattarmi dappertutto perché sta mosca mi sta facendo il solletico. Vabbè, sentite, pazienza.
0: Allora, salutiamo innanzitutto il nostro ascoltatore Fabio, poi tra poco leggeremo il suo messaggino relativo alla domanda di oggi, che ci dice giustamente che oggi ha vinto di nuovo Elisa Balsamo. Siamo nel mondo del ciclismo, la 28enne cuneese e diciamo vince nuovamente il Giro Woman, la sua sesta tappa.
1: Vabbè, ma lei è grandissima, è una forza della natura, è un orgoglio nazionale. Noi certe volte parliamo soprattutto di tennis, tra l'altro dopo magari diciamo anche due cosette sul fatto che al 100% abbiamo un italiano in finale a Roland Garros, e quindi siamo contenti. Però
0: molto contenti. Comunque oltretutto è il suo quarto successo.
1: Elisa Balsamo,
0: la tappa era la sesta tappa dalla Brescello, e quindi insomma le facciamo
1: un complimenti, brava. Allora invece torniamo un po' invece alle nostre verifiche, compiti in classe, tutti rossi, proprio un disastro. Andiamo un po' a vedere.
0: La maglia di Elisa Balsamo è rossa, perché era già leader comunque, quindi vedi,
1: sì.
0: Non sempre il rosso è negativo comunque.
1: Infatti. Allora andiamo un po' a vedere, che Mario dice ho l'imbarazzo della scelta, le mie verifiche erano tutte rosse.
0: No.
1: Bene.
0: Benissimo.
1: Siamo a posto, Mario. Quindi, tutte rose. Vabbè, se fossimo stati in Giappone, avresti da che vantarti, no?
0: Ma veramente.
1: Perché tutto rosso, abbiamo detto il contrario, tutto positivo, cioè.
0: E diciamo che allora Mario puoi fare un po' coppia con Max, che ci scrive, ci dice: "Faccio prima a ricordare quali erano quelli meno rosse."
1: Ecco.
0: Geografia e una verifica di matematica che avevo copiato dal mio vicino di banco.
1: Siamo a posto.
0: Andiamo bene.
1: Allora poi andiamo a vedere Luisa, che dice: in fisica e chimica i compiti erano sempre tutti rossi. La chimica, chimica cosa hai fatto? Il liceo forse si faceva nel liceo.
0: Io l'ho fatta nel liceo.
1: L'ho fatta in seconda liceo, solo un anno. Anch'io ero abbastanza sul rosso, sai, Luisa. Quindi.
0: Ma anch'io ero partita male.
1: Di chimica?
0: Sì, poi in realtà ero...
1: Chimica.
0: No, poi facevo le interrogazioni con una professoressa che saluto tantissimo, che poi ho apprezzato tanto. Ci siamo capite poi dopo, no? Perché lei durante le interrogazioni aveva questo metodo, ti faceva la domanda e poi ti chiedeva: sei sicura? Ma come sono sicura? Ma ti pare che io possa essere sicura su una reazione? Cioè, ho dato la risposta, ma la mia sicurezza vacilla in un campo del genere.
1: Marta, se devi essere sicura.
0: Ma ecco, questa cosa io non riuscivo. Quindi io appena lei mi chiedeva se sei sicura, io ritrattavo.
1: Come Fantozzi.
0: Forse. Erano delle interrogazioni fantozziane che finivano sempre molto male. Quindi lei capì che io andavo meglio in quelle scritte e non mi interrogò mai più. Mi fece fare soltanto più verifiche scritte e me la cavai veramente molto bene, perché eravamo un duo comico a quel punto.
1: Bello, dai, cabaret. Avete fatto cabaret.
0: La porto nel cuore. Poi sia lei che la materia.
1: Andiamo a vedere Fabio, che a proposito, dopo averci dato la notizia di Elisa Balsamo, ci dice che per lui il compito tutto rosso era di matematica. Riuscivo a raggiungere la sufficienza in italiano, ma la matematica no.
0: Fabio, sei in ottima, cioè i compiti di matematica rossi, credo che i professori di matematica comprino in media più penne rosse rispetto ad altri anche.
1: Ma io ho ricordato soprattutto il latino, ma Fabio, io mi unisco, perché la matematica anche per me è stato quello che è stato. I miei professori non usavano la penna rossa sul mio compito di matematica, sai cosa usavano?
0: No.
1: La pennellessa, quella grossa.
0: Il rullo. Per intonacare. Dov'è la verifica di dossi?
1: Pucciavano il rosso nel il rullo nel rosso e poi lo passavano sopra il mio compito in classe.
0: Andavano a colpo sicuro, sicuramente in mezzo qualcosa c'era. Va bene, troppo cose, i saluti, ma se volete ancora inviateci i vostri messaggini al 328 87 57 845, poi vi diamo un consiglio per questo weekend, un consiglio molto particolare.
2: Prima di entrare in casa stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. È lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

0: Ai, compiti in classe, E tra l'altro è arrivato proprio adesso un messaggino pulito, nuovo da adesso, proprio sul colpo, Marta, cioè, te lo posso leggere?
1: Sì, certo,
0: allora lo leggo al botto così non so neanche cosa ha scritto.
1: Vai.
0: Roberto ci scrive, dice: ho avuto un professore di italiano che se trovava un errore d'ortografia nel tema non sciupava nemmeno la matita rosso-blu, addirittura, mamma mia. Tema non classificabile, praticamente l'equivalente del profondo rosso.
1: Mamma mia,
0: che roba!
1: Roberto.
0: E quindi che cos'era questo professore di italiano? Era una cosa pazzesca.
1: Fa paura.
0: Neanche la pena di usare la penna né rosso né blu. Ecco,
1: no, però, niente, perché cioè, sei inqualificato. Basta.
0: Profondo rosso.
1: Profondo rosso.
0: Dario Argento. Va bene.
1: Ci spiace Roberto. non so come tu ne possa uscire, in effetti, da questa cosa.
0: Se, beh, diciamo che è rimasto scioccato,
1: beh,
0: sicuramente.
1: Come minimo, traumatizzato.
0: Guarda che, Marta, queste cose del rosso, delle penne rosse, sono dei traumi che io mi porto dietro e continuo a sognare di notte.
1: Certo.
0: Allora, se c'è qualcuno che sa spiegarmi cosa devo fare, ecco, uno dice vai da uno bravo.
1: Esatto, sì. È quello la cosa.
0: Forse dovrei fare così.
1: Forse
0: vabbè.
1: Sì.
0: Vabbè, comunque.
1: Comunque io volevo ricordare velocissimamente che questo weekend, però già a partire da domani, da venerdì, quindi il 5, il 6 e il 7 giugno, si terrà a Torino, presso la Fondazione Amendola, la prima edizione del Torino Podcast Festival. Quindi 3 giorni di talk, attività, incontri che sono dedicati al suono, allo storytelling, e attraversano varie tematiche e vari contesti. Ci sono persone coinvolte come ad esempio la linguista Vera Gheno, il giornalista di Cora Media Simone Pieranni, l'ex magistrato e saggista Gerardo Colombo, il sindaco di Torino Stefano Lorusso, ci sarà il sound designer premio Davide di Donatello Mirko Perri e tante altre persone, ad esempio anche la climatologa Elisa Palazzi. E l'evento è completamente gratuito, è consigliabile però la prenotazione su Eventbrite. E insomma, un festival dedicato al podcast, alla voce, al suono, un qualcosa di bellissimo. Io poi conosco anche le persone che ci sono dietro a questo lavoro e sono delle persone stupende, molto professionali, e quindi insomma vi invito a prenderne parte. 5, 6, 7 giugno, Torino, Fondazione Amendola.
0: Bene, tra l'altro adesso scusa perché Roberto ci dice ancora che però penso di sapere scrivere discretamente, merito suo, merito del professore che l'ha castagnato di brutto.
1: Almeno i suoi effetti positivi li ha avuti.
0: Vabbè, ma certe volte essere severi, essere così intransigenti, proprio tosti vedi che porta dei risultati. Vedi Roberto, sai scrivere.
1: Bene, meno male. Ci voleva arrivare insomma in maniera più morbida, però comunque questo è quanto.
0: Allora io adesso noi vi salutiamo anche perché io sono assillato, sono attaccato da questa mosca che mi ha scambiato per una mucca, però mi piace essere una mucca certe volte, sai, è bello.
1: Cioè, certo.
0: Marta per esempio qualche giorno fa mi ha proprio detto mi piacerebbe essere una mucca.
1: Ecco. Sì è vero, ogni tanto lo dico, vedi che è arrivato un messaggino.
0: Però il problema è semplicemente delle mosche poverine, certo. Certe volte con sta coda loro devono liberarsi, io sto cercando di liberarmi da questa mosca.
1: Sì, salutiamo Marco che ci ha scritto: ciao carissimi amici miei, buona serata. Una buona serata a te Marco, un caro abbraccio, noi ci rivediamo, risentiamo domani alla stessa ora dalle 17 alle 19 su RB, con i ritorni in mente.
0: Wow, l'ho mangiata la mosca, mi è entrata.
1: Bene, ottimo.
0: Buono.
1: Allora adesso saluta con la mosca in bocca.
0: Alla prossima, ciao.

0: version.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, vicina a te. Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE, vicina a te.
2: La playlist di questa settimana è stata curata da Josué Pontetti. Buon ascolto.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sul 91.5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.
1: L'ascolto che ci unisce. Breve meditazione dal lunedì al sabato alle 7.20 e alle 19.15.
2: Per questo giovedì 4 di giugno la meditazione è curata dal pastore Davide Ollearo delle chiese metodiste di Bassano del Grappa e Vicenza. Ascolteremo in chiusura l'inno 318 «Poni in Dio la tua speranza». I versetti proposti per oggi sul lezionario Un giorno una parola sono i seguenti. Dal libro del Deuteronomio, capitolo 30, versetto 9. Il Signore, il tuo Dio, ti colmerà di beni, moltiplicherà tutta l'opera delle tue mani. E ancora dalla prima lettera ai Tessalonicesi, capitolo 4, versetto 6. Nessuno opprima il fratello né lo sfrutti negli affari, perché il Signore è un vendicatore in tutte queste cose.
3: Dio è il denaro. Dio è la prosperità. Dio è il benessere. Possiamo usare le parole che preferiamo, ma i versetti biblici che condividiamo oggi ci riportano immediatamente a riflettere su questo tema. Si potrebbero dire molte cose diverse sull'argomento, ma oggi vorrei concentrarmi su un aspetto in particolare, anche il rapporto con il denaro per i credenti non può che essere basato sulla grazia di Dio. Affermare, come fa il Deuteronomio, che Dio colma di beni chi confida in Lui, significa innanzitutto negare la tossica teologia della prosperità, la convinzione che la nostra fede, la nostra devozione, il nostro sostegno a una ben determinata chiesa, quella di chi predica in quel momento, ovviamente, vengano ricompensati da Dio secondo un tariffario ben preciso. Tante opere, tante ricompense divine per rendere ricca la nostra esistenza terrena. Al contrario, qui i beni vengono annunciati come un dono, segno dell'attenzione che Dio mette liberamente all'opera per prendersi cura anche degli aspetti più concreti e quotidiani della vita dei suoi figli e figlie. Ciò che ha un peso minore rispetto ad altri temi in molta teologia protestante, la provvidenza, qui è espressa nella forma più semplice: Dio provvede. Dio provvede alle necessità di chi ama ben più radicalmente, ben prima che costoro abbiano modo, tempo o anche solo intenzione di chiedere il suo intervento. Dio non solo dona, ma anche dà un valore e una dignità diversi a tutto ciò che compiamo praticamente, dà un significato profondo, radicato in Lui, all'agire delle nostre mani, in modo che anche la nostra azione quotidiana possa essere testimonianza dell'amore che riceviamo. Le parole dell'Apostolo ci richiamano però anche a un altro aspetto inscindibile dal dono di questo rapporto con il Signore: la responsabilità. Il credente, la credente che confessa che tutto ciò che ha è un dono di grazia di Dio, e anche la persona chiamata a vivere con responsabilità il dono e la benedizione ricevuti. L'opera delle proprie mani è chiamata a essere un'efficace testimonianza dell'amore del Signore. Dio chiede conto di come utilizziamo i beni frutto della sua generosità, e la nostra risposta si manifesta nell'uso che ne facciamo nei confronti del nostro prossimo. Possiamo naturalmente essere opprimenti, egoisti, disonesti nei rapporti economici con i fratelli e le sorelle, sarebbe perfettamente umano. Ma se vogliamo rendere lode e confessare la nostra fiducia in colui che ci provvede di ogni cosa, non possiamo che porre la giustizia alla base di qualunque rapporto, di qualunque decisione. non a parole, ma con la concretezza delle nostre azioni. Solo così il nostro racconto di fede può essere credibile e coerente. Amen.

0: version.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax. E ora pubblicità. Musica dal vivo, arte, cultura.
2: Dal 7 giugno al 13 settembre va in scena Jazz Visions 2026.
1: Vivi l'esperienza del jazz in luoghi inconsueti e suggestivi con il festival che mette in dialogo concerti, escursioni e mostre fotografiche.
2: Domenica 7 giugno alle 18 al Parco Storico Il Torrione di Pinerolo, Sonata Islands Quartet presenta I Remember Click, in un omaggio al cosiddetto periodo elettrico di Cicoria.
1: Per tutte le informazioni visita il sito www.jazzvisions.it.
3: Se una firma cambiasse la vita di un bimbo, la faresti? Raul ha fame e ha bisogno di un pasto. Lila sogna la scuola, ma è ingabbiata dal matrimonio forzato. A loro la tua firma dona aiuto, libertà e l'amore di Gesù. Nella dichiarazione dei redditi, firma il 5 per 1000 per Compassion e scrivi il codice 975 90 82 00 11. A te non costa nulla, ai bimbi salva la vita. Scopri come su compassion.it.
4: Muoversi in Piemonte.
5: Buonasera e ben ritrovati con le news di viabilità. Sulla tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Borgaro e Bruere in direzione Piacenza. Traffico regolare sulle restanti vie di collegamento extraurbane della regione. Vi anticipiamo quindi che questa sera per lavori dalle 22 sino alle 5 di domani mattina sulla A32 Torino-Bardonecchia sarà chiuso il tratto tra Chianocco e Borgone per i veicoli in direzione Torino. Per questo appuntamento non ci sono altre notizie, a più tardi con nuovi aggiornamenti. A tutti voi buona serata e buon viaggio.
4: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

0: Popolare Network.
1: Altro che vittoria, Meloni dovrà discutere con Bruxelles ogni investimento che sfrutta la flessibilità concessa. Una cosa è certa, il governo non li potrà usare per misure d'emergenza, saltato l'aiuto per le bollette per i meno abbienti. E la destra celebra un improbabile ritorno al nucleare. Alla Camera approvata la legge del ministro Pichetto Fratin. Il governo parla di nuove tecnologie e indipendenza energetica, ma i reattori al centro del progetto non sono ancora sul mercato e i costi complessivi sarebbero altissimi. Il caso Minetti, nessun motivo per rivedere la decisione presa senza farsi influenzare da considerazioni estranee alle finalità della grazia, scrive il Quirinale. Ma gli attacchi e le critiche a Mattarella continuano. Libano, nel primo giorno di proroga della cosiddetta tregua, un casco blu serbo è rimasto ucciso nel fuoco incrociato. Hezbollah rigetta l'accordo siglato dal governo di Beirut e chiede, per rispettarlo, che Israele si ritiri dal sud del paese. È stata una delle voci più potenti del dissenso iraniano. È morta a 56 anni Marjan Satrapi. Fumettista e regista, era arrivata al successo globale con Persepolis. Viveva in Francia dal 94. Buonasera, questo è il giornale radio delle 19.30. Oggi in Parlamento c'è stata una prima approvazione della legge del ministro Pichetto Fratin sull'ipotesi di un ritorno al nucleare. Ne parleremo tra poco. Il contesto in cui è avvenuto questo voto è quello di un governo in difficoltà sulla questione più complessiva dell'energia. Nel pomeriggio si è riunito il Consiglio dei Ministri, ma è saltato lo stanziamento di 500 milioni da destinare a voucher di 100 euro per i possessori della carta dedicato a te, come bonus per i pagamenti delle bollette. Il ministro dell'Economia Giorgetti ha detto che è allo studio una proroga del taglio delle accise, che scade il 6 giugno. Resta sempre il problema delle risorse, anche perché non si potrà usare la flessibilità concessa dall'Unione Europea, vincolata a investimenti sulla transizione verde, anche se non è ancora chiaro con quali paletti. Lo definiremo con gli Stati, ha ribadito oggi un portavoce della Commissione. Il servizio da Bruxelles.
2: Dopo il via libera della Commissione europea alla flessibilità di bilancio per le misure contro il caro energia, ricominciano le trattative a Bruxelles. Non sul ricevere ancora più flessibilità, ma su quali misure effettivamente possono essere sostenute dai governi che ne vogliono fare uso senza che questo vada a gravare ancora di più sui conti pubblici. I parametri esatti e le misure specifiche che potrebbero essere prese in considerazione saranno definiti con precisione nelle prossime settimane, ha spiegato oggi un portavoce dell'esecutivo UE parlando con la stampa. Si guarda in particolare alla riunione dei ministri dell'economia e delle finanze del prossimo 12 giugno in Lussemburgo, per un confronto schietto tra i 27 governi, visto che alcuni speravano di più, l'Italia con il finanziamento delle misure di emergenza contro la crisi in corso, e altri che sono rimasti sorpresi dalla virata della Commissione, soprattutto i nordici, che non volevano ulteriore stress allo spazio fiscale, già sotto pressione per le spese di difesa. Il perimetro è chiaro, solo le misure adottate a partire dal febbraio 2026 per ridurre la dipendenza dai combustibili fossili, ma si dovrà precisare chiaramente cosa è ammesso e cosa no, per esempio gli investimenti nel nucleare o i sussidi a famiglie e imprese per le pompe di calore, ma anche se si riuscirà a ricorrere a trucchi contabili per classificare come nuovi investimenti quelli che erano già stati messi a bilancio e ricavare così spazio nei conti per fare deficit su accise e tagli delle bollette. Insomma, la flessibilità è sul tavolo, ora la partita si sposta su come interpretarla. Da Bruxelles, Federico Baccini, per Popolare Network.
1: E intanto, lo dicevamo, il governo italiano celebra l'ipotesi di un ritorno al nucleare con la legge approvata oggi dalla Camera. Da Roma, Anna Bredice.
3: Ora la legge sul nucleare andrà al Senato. Per il ministro dell'Ambiente i primi reattori operativi potrebbero arrivare nel 2035, quasi 10 anni per una forma di energia che secondo gli ultimi sondaggi fa paura agli italiani, soprattutto per le scorie radioattive. 2 referendum hanno bocciato il nucleare. Il governo sostiene che non si tratta più delle vecchie centrali, ma di reattori che per il ministro hanno una funzione solo civile. Peccato che quel divieto per l'uso militare non è

0: dell'energia dagli altri paesi per battere un colpo con una misura ideologica per la destra invece delle energie rinnovabili su cui il mercato vorrebbe puntare e che tra l'altro sarebbe la condizione per utilizzare i 14 miliardi di flessibilità sull'energia. Il nucleare serve al governo per ricompattarsi, anche perché se si fosse seguito l'ordine dei lavori in Parlamento, in questo momento alla Camera si sarebbe dovuta votare una mozione presentata dalle opposizioni sulla riduzione delle spese militari su quel 5% destinato alle armi che Meloni ha promesso a Trump. Tutta l'opposizione si è unita in questa mozione ed è un fatto nuovo, visto che si divide puntualmente sulle armi e sulla guerra in Ucraina. La maggioranza invece avrebbe fatto fatica a trovare una condivisione, perché Salvini, costretto a inseguire Vannacci, avrebbe posto dei distinguo. Per Salvini 14 miliardi di flessibilità sono solo l'inizio, ha detto oggi. Per lui quindi la battaglia con l'Europa continua. Linea allo studio.
1: Per le associazioni ambientaliste il piano del governo sul nucleare è un'arma di distrazione, una scusa per non investire sulle rinnovabili e mantenere di fatto la dipendenza dall'energia fossile. Stefano Ciafani, il presidente nazionale di Lega Ambiente.
2: Se ci sono problemi di bollette impazzite, e ce l'abbiamo, non li risolviamo con la tecnologia che chissà se mai arriverà, e se arriverà, arriverà troppo tardi, oltre ad essere la fonte energetica più costosa tra tutte, lo dice l'Agenzia Internazionale sull'Energia. Abbiamo a che fare con reattori terza generazione avanzata, che sono quelli che si stanno costruendo in Cina, quelli che sta costruendo la Francia nel Normandia, Flamanville, ma sono impianti tradizionali, più sicuri di quelli di Chernobyl, e ci mancherebbe altro, che hanno tempi di realizzazione che si triplicano rispetto alle stime e costi che diventano 3 o 4 volte le stime iniziali. I piccoli reattori modulari di cui si riempiono la bocca tutti, dai partiti della maggioranza ai ministri, alla Presidente del Consiglio fino al Presidente di Confindustria, non esistono. Se io voglio domani mattina comprare un SMR, uno Small Modular Reactor, non c'è un'azienda al mondo che li commercializza. Forse arriveranno fra 7-8 anni, quando nel frattempo le aziende che lamentano la costi energetici molto alti avranno già chiuso, o le famiglie che pagano bollette impazzite arriveranno sempre meno alla fine del mese.
1: I negoziati con Israele non erano l'unica opzione, ma erano la via più rapida e meno gravosa per ottenere la fine della guerra. Il primo ministro libanese Nawaf Salam ha difeso oggi l'accordo per la proroga del cessate il fuoco raggiunto a Washington. La dichiarazione rappresenta una sorta di risposta indiretta ai leader di Hezbollah, che hanno definito l'accordo una capitolazione e hanno detto che non lo rispetteranno. Nonostante questo, Salam ha dichiarato che l'esercito libanese inizierà a breve a schierarsi nelle zone pilota nel sud del paese, che dovrebbero passare sotto il controllo di Beirut. Parole pronunciate a poche ore dall'uccisione nel fuoco incrociato di un casco blu serbo dell'UNIFIL. Come i passati accordi, anche questo resterà dunque, viste le premesse, sulla carta. Camille Eid è un giornalista di Avvenire che si occupa dell'area.
3: Il principale punto debole di questo accordo riguarda la sua applicabilità, perché i firmatari sono il governo libanese e Israele con i mediatori americani. Hezbollah non partecipa ai negoziati, e anzi contrario, quindi in pratica il governo del Libano si impegna a ottenere dei risultati che non avrà la capacità politica e o militare di imporre. Per cui non vedo dove si trovi questo successo cantato da Salam, dall'ambasciatrice libanese a Washington, perché abbiamo avuto diverse esperienze di cessate il fuoco precedenti. Uno nel novembre del 2024, che ha portato in 15 mesi a 300 morti. Il secondo era proprio quando è stato imposto il cessate il fuoco in Iran, e quindi Washington ha fatto pressione su Netanyahu per imporne uno, che era il 17 aprile. Ma dal 17 aprile a oggi abbiamo avuto altro che 300 morti in 15 mesi, abbiamo avuto 1232 fino a mezz'ora fa. Per cui dov'è questo cessate il fuoco? Alla fine non c'è. La linea di separazione non è tra guerra e non più guerra. La linea di separazione invece è tra territori protetti della diplomazia, quindi Beirut, e altri territori libanesi lasciati proprio al fuoco, alla vendetta.
1: Donald Trump ha definito cattivi ed esibizionisti politici i 4 membri repubblicani del Parlamento di Washington che hanno votato insieme ai democratici per fermare la guerra all'Iran. Allo stesso tempo il presidente degli Stati Uniti ha parlato di voto privo di significato. In effetti Trump può mettere il veto e quindi continuare il conflitto militare con Teheran, ma la bocciatura parlamentare è comunque un messaggio politico al presidente, che sembra non aver ancora capito come uscire da una guerra che lui stesso ha avviato insieme al primo ministro israeliano Netanyahu. Con un comunicato ufficiale oggi il Quirinale ha spiegato che il caso della Grazia a Nicole Minetti è chiuso dopo la conferma dell'esito delle indagini da parte della Procura Generale di Milano, che aveva dato via libera alla concessione della Grazia. La decisione non verrà rimessa in discussione, ma il comunicato sembra voler rispondere anche agli attacchi rivolti a Mattarella, attacchi che non si sono fermati. Sentiamo Luigi Ambrosio.
4: Intervenire nella polemica politica non è lo stile di Mattarella, figuriamoci in quella giornalistica. Se il Quirinale ha ritenuto necessario mettere un comunicato ufficiale per chiudere la questione della Grazia a Nicole Minetti per motivi umanitari, è perché ritiene che la questione abbia un peso. L'attacco al presidente da parte di una fetta dell'opinione pubblica non si è fermato nemmeno dopo che la Procura Generale di Milano ha confermato il parere positivo sulla Grazia. Il Quirinale ha deciso per un comunicato ufficiale in cui ha detto tre cose. Dopo le conclusioni della Procura Generale di Milano non ci sarà alcun ripensamento. La decisione non fu resa nota perché venne rispettata la privacy di un minore come da prassi. Quando una domanda di grazia è accompagnata dal parere favorevole degli organi giudiziari, il presidente la concede senza farsi influenzare da considerazioni estranee alle finalità umanitarie della grazia. Si ribalta quindi l'accusa di chi attacca Mattarella. Il presidente non ha agito per ragioni politiche, dice tra le righe il comunicato. Non è la prima volta che Mattarella finisce nel mirino, si pensi alle sistematiche reazioni social dopo ogni sua denuncia dell'aggressione russa all'Ucraina. Questa volta però c'è un ulteriore piano di lettura, la paura da parte di Mattarella che la vicenda Minetti assesti un colpo non a lui in persona ma alla credibilità dell'istituzione. La grazia è una delle prerogative principali della Presidenza della Repubblica. Metterla in discussione in una fase in cui sono forti le correnti che vorrebbero liberarsi di una figura di garanzia così importante viene considerata un precedente pericoloso.
1: Oggi la Commissione Affari Costituzionali della Camera ha stabilito che il dibattito sulla riforma della legge elettorale voluta dalla destra continuerà sul cosiddetto Bignami Bis, il secondo testo presentato dalla maggioranza dopo le forti critiche alla prima versione. Il provvedimento resta comunque molto contestato e oggi le opposizioni sono tornate a protestare per i tempi stretti imposti dalla maggioranza. Il Tribunale di Firenze ha archiviato le accuse contro Marcello Dell'Utri nell'inchiesta sui presunti mandanti occulti delle stragi di mafia del 93. Secondo la giudice Patrizia Martucci mancano elementi concreti su contatti, rapporti diretti tra Cosa Nostra e Silvio Berlusconi e quindi Dell'Utri, suo stretto collaboratore. È la sesta volta che le indagini su questo tema vengono archiviate. Da Forza Italia e da Giorgia Meloni sono arrivati commenti soddisfatti, si è parlato di teoremi e sospetti infamanti. Marina Berlusconi, figlia dell'ex presidente del Consiglio, l'ha definito addirittura uno dei principali protagonisti della lotta alla criminalità organizzata in Italia. Tra le stragi del 93 ci fu quella di Via dei Giorgofili a Firenze, in cui morirono 5 persone. Luigi Dainelli è presidente dell'associazione tra i familiari delle vittime.
5: Secondo noi, per la verità storica piena, manca un 10%, forse anche qualcosa di più. Perché sì, le bombe le hanno messe i mafiosi, l'hanno fatto esplodere loro, i capi mafiosi sono stati condannati, Reina eccetera, Brusca e compagnia, però fin da allora, dal 1994, anche da parte dei magistrati dissero subito che dietro a quella mafia ci doveva essere delle menti un po' più raffinate per venire a fare le stragi in continente, come dicevano loro. Non si sa la verità vera su chi ha voluto queste stragi.
1: Un operaio è morto in un'azienda metalmeccanica di Rosignano, in provincia di Livorno. Non si conoscono ancora le sue generalità. Si tratterebbe di un uomo di 32 anni, di origine tunisina, che lavorava per una ditta esterna. Secondo una prima ricostruzione, stava facendo un sopralluogo sul solaio del capannone che sarebbe crollato, facendolo cadere da un'altezza di circa 6 metri sopra un macchinario in funzione. Il sindaco ha detto che era al primo giorno di lavoro. All'ex Ilva, due operai sono rimasti feriti in due diversi incidenti, riportando ferite alla testa e a una mano. Entrambi sono operai di ditte esterne. Lo stabilimento è praticamente fermo. Gli altiforni 1 e 4 sono fermi, il 2 funziona a singhiozzo, si ripetono incidenti e guasti, denunciano i sindacati. È morta oggi a Parigi l'artista, fumettista e regista cinematografica Marjane Satrapi. L'autrice di Persepolis aveva 56 anni, attraverso la chiave autobiografica è stata una delle più autorevoli e potenti voci della diaspora e del dissenso iraniano. Sull'importanza, l'originalità e la profondità politica del suo lavoro sentiamo il nostro collaboratore Antonio Serra.
6: Sicuramente era una persona che definirei esuberante, sotto mille punti di vista, basta vedere alcune sue interviste, ma soprattutto esuberante il personaggio che noi conosciamo attraverso i suoi fumetti, no? La ragazza protagonista di Persepolis, che lei stessa ci ha lasciato una testimonianza assolutamente straordinaria, una storia che quando è uscita è stata una vera rivoluzione per quanto riguarda il fumetto e l'idea stessa di graphic novel. Insieme a Maus, no, Spiegelman, Persepolis è stata uno dei mattoni su cui si è costruito proprio il percorso della possibilità di raccontare la realtà attraverso una forma espressiva come quella del fumetto, senza venire, come dire, no, trasformati immediatamente in un prodotto per bambini o per ragazzi, ma dimostrando che si poteva raccontare delle cose importanti attraverso un linguaggio apparentemente semplice e in realtà straordinariamente complesso, di cui la satrapia era maestra, sia Persepolis che Pollo alle Prugne, ma tanti altri interventi anche grafici che lei ha realizzato negli anni, dimostrano non solo una capacità di disegno, di sintesi e di caratterizzazione dei personaggi bellissima, ma anche una capacità narrativa veramente emozionante.
1: Andrea Monti in studio, Massimo Alberti, Luigi Ambrosio, Alessandro Principe e Diana Santini in redazione per questo giornale radio. La prossima edizione alle 22:30.
7: Il tuo 5 per 1000 per Emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 a Emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
8: Popolare Network.
9: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, cultura, informazione, relax.

0: domenica.
1: E ora pubblicità.
2: Essere comunità in montagna? Sì, si può. Dal 3 al 14 giugno 2026 a Pomaretto torna la Settimana della Montagna, nona edizione del Festival dell'Associazione Sviluppo Pomaretto dedicato alle terre alte. Appuntamento al padiglione degli impianti sportivi di Pomaretto con incontri, proiezioni, escursioni, musica dal vivo, buon cibo, tante esperienze da vivere che confermano la vitalità delle valli Chisone Germanasca. Settimana della Montagna a Pomaretto dal 3 al 14 giugno 2026. Essere comunità in montagna? Si può!

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te. You know the hardest thing.

WhatsApp in diretta 328-8757-845. RBE, vicina a te.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sul 91.5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.
1: E ora pubblicità.
0: Essere comunità in montagna? Sì, si può. Dal 3 al 14 giugno 2026 a Pomaretto torna la Settimana della Montagna, nona edizione del Festival dell'Associazione Sviluppo Pomaretto dedicato alle terre alte. Appuntamento al padiglione degli impianti sportivi di Pomaretto con incontri, proiezioni, escursioni, musica dal vivo, buon cibo, tante esperienze da vivere che confermano la vitalità delle valli Chisone e Germanasca. Settimana della Montagna a Pomaretto dal 3 al 14 giugno 2026. Essere comunità in montagna? Si può.
2: Flashback, la playlist musicale che vi riporta indietro nel tempo. Poco più di 5 anni fa, nel 2020, le canzoni prime in classifica erano

0: ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Buonasera e ben ritrovati con le news di viabilità. Sulla tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Borgaro e Brugherio in direzione Piacenza. Traffico regolare sulle restanti vie di collegamento extraurbane della regione. Vi anticipiamo quindi che questa sera per lavoro

0: dalle 22 sino alle 5 di domani mattina sulla A32 Torino-Bardonecchia. Sarà chiuso il tratto tra Chianocco e Borgone per i veicoli in direzione Torino. Per questo appuntamento non ci sono altre notizie, a più tardi con nuovi aggiornamenti. A tutti voi buona serata e buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Scrivi alla redazione diretta @rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: Dentro i secondi, tutti i lunedì sera, il Monday Night Sportivo di RBE. Ready for play. Informazioni, interviste e approfondimenti con ospiti vicini e lontani alla scoperta della parte più bella dello sport.
1: Dentro i secondi, tutti i lunedì alle 21 in radio e in TV sul canale 87 del Digitale Terrestre.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.
1: Pride on Air.

0: 21 alle 22.30 su RBE ed RBE TV. Conducono Chiara e Mog.
1: Buonasera a tutti e bentornati a Pride on Air. Pride on Air è il programma del Torino Pride in collaborazione con RBE, ospitato all'interno dell'intreccio viola. Oggi abbiamo con noi Margherita Anna Giannon.
2: Ciao, ciao a tutte e tutti.
1: Che conosceremo nel corso della puntata. La puntata di oggi, visto che dopodomani abbiamo il Pride, sarà, indovinate su che cosa? Sul Pride! E quest'anno, tra l'altro, sarà il ventennale del Torino Pride. Quindi ci siamo io e Margherita Anna, perché Mog ci ha fatto pacco, sostanzialmente. Ciao Mog, se ci stai guardando da casa. Perché sarebbe stato bello avere un'altra persona che intervistava noi, e invece io farò... Facciamo una risposta.
2: Sì, una sorta di combo. Considerando che io non amo particolarmente le interviste, non amo essere ripresa, però ecco, sarà divertentissimo stare insieme questo tempo.
1: Sì, infatti io l'ho fregata, perché siccome sti giorni siamo assieme H24, ho detto va, devo andare un attimo in radio a registrare una puntata, che fa, vuoi venire? Che magari dopo andiamo a mangiare? Ecco, e così l'ho bloccata qua. Comunque, anche oggi ovviamente le nostre narrazioni saranno accompagnate dalla musica, alcuni dei pezzi saranno scelti da Margherita Anna qui presente, altri invece saranno delle chicchette delle persone che saranno ospiti del palco del Torino Pride 2026. Quindi ci vediamo tra poco. It doesn't matter if you love him or capital H-I-M. Just put your paws up.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, vicina a te.
1: Margherita Anna è una delle persone che io sto vedendo più spesso nella mia vita, sicuramente più dei genitori, forse più della mia compagna, anzi senza forse.
2: Togliamo il forse.
1: Approfittiamo per salutare le nostre compagne.
2: Ciao Elena. Ciao Arianna.
1: Vi vogliamo bene, vi amiamo, anche se ci vedete poco.
2: Esatto, ci vedete poco e ci ascolterete però.
1: Ci obblighiamo, dici?
2: Assolutamente, almeno... sì, la puntata di coppia, almeno guardatela.
1: Sì, però di coppia nostra.
2: Vabbè, non importa.
1: Allora, praticamente cosa succede? Perché noi adesso abbiamo questa dinamica, sembriamo un po' le gemelle Kessler, ma alle volte più le gemelline di Shining.
2: Sì, un po' entrambe.
1: Dipende dal momento. Ed effettivamente siamo nate lo stesso giorno. Quindi questa cosa che fa sempre molto ridere tutte le persone.
2: Sì, perché diciamo, quando uno perde, non lo so, qualche comunicazione il giorno del compleanno, comunicazione importantissima tra l'altro, ti dicono, ma non l'avete letto? No, era il nostro compleanno, un giorno.
1: Non ci credo.
2: Non abbiamo guardato le mail, non abbiamo risposto al telefono per ritagliarci un microspazio.
1: Certo, però non abbiamo pensato a mettere una sostituta quel giorno, ma pazienza, abbiamo recuperato la grande. Ma torniamo a noi. Margherita Anna, come sei arrivata a fare attivismo? Raccontaci.
2: Allora, fare attivismo è stato un passaggio tra virgolette rapido, solo esclusivamente perché io sono entrata in contatto con la mia associazione Rete Genitori Rainbow in preda alla crisi esistenziale di una mamma con figli che deve portare il proprio coming out in famiglia e portarlo ai propri figli. Quindi questa cosa qui, nell'ansia generale, mi ha portato a chiedere un contatto tramite una mia collega di lavoro, che adesso è una mia carissima amica, ciao Silvia, che mi ascolterai anche te, e in preda all'ansia, alle lacrime, alla macchinetta del caffè, ho portato fuori il mio coming out con lei. Lei mi fa, no, non ti preoccupare, stai tranquilla, ti mando io ad un'associazione, e mi ha spedito a Rete Genitori Rainbow, dove ovviamente noi come associazione nazionale abbiamo sul territorio dei gruppi di automutuo aiuto che hanno aiutato la mia consapevolezza, il mio sviluppo e quindi insomma la mia crescita di personale. Però la contropartita è stata che la persona che mi ha accolto, con cui io ho iniziato a fare attivismo all'interno dell'associazione in vista della festa delle famiglie, mi fa, ah no vabbè, ma tu porti i tavoli e le sedie, aspetta che ti metto nell'elenco dei soci volontari dell'associazione, sai, non si sa mai che magari spostando un tavolo magari ti sbecchi un dito, non lo so, c'è qualcosa, no?
1: Ti sbecchi lo smalto.
2: Esatto, lo smalto, esatto. E niente, così sono finita nell'elenco volontari di Rete Genitori Rainbow. E da lì sono rimasta assolutamente ingabbiata nel senso positivo, nel senso che mi ci sono ritrovata in pochissimo tempo per questa questione di fare del volontariato fisico in piazza, però sempre di più a contatto con l'associazione e crescendo nella mia consapevolezza ho deciso che era il momento adatto per continuare a dare il mio supporto sia all'interno dell'associazione che poi insomma aprendomi anche a nuove strade.
1: Io invece tra l'altro mi ricordo di quando sono arrivata giovincella a Torino e forse questa cosa non l'avevamo ancora raccontato, il mio primo contatto, uno dei miei primi contatti con l'attivismo è stata Darianna, la nostra fantastica regista che è qui presente, quindi Darianna è una delle persone che io conosco da più tempo qui a Torino, insieme a Giorgio che un giorno vi presenteremo, che è un altro attivista super storico.
2: Mondo piccolo insomma,
1: sì,
2: alla
1: le
2: fin
1: associazioni
2: fine.
1: Ce l'hanno sto vizio che tu ti presenti, o meglio ce l'avevano perché adesso le cose stanno un po' cambiando, questo vizio che tu ti presenti e se ti vedevano un pochettino propositiva, in qualche modo qualcosa da fare te la rifilavano, sempre, e fu così che io sono rimasta inviluppata prima in Arcigay, poi al Moris.
2: Vedi, la crescita, eccetera. La crescita, però adesso ci troviamo insieme, pensa quanta strada, pensa che fortuna nei nostri percorsi associazionistici.
1: Insomma, quindi adesso siamo qua e per chi non lo sapesse, perché l'abbiamo dato per scontato, siamo entrambe co-coordinatrici del Torino Pride. Ma di questa cosa ne parleremo più approfonditamente dopo la prossima canzone.

0: Rete Genitori Rainbow è un nome che le persone che ci seguono hanno già sentito, perché era venuta Nikki, che è anche la nostra super volontaria del Torino Pride. Se non avete visto la puntata con Nikki, recuperatela. Però adesso, visto che tu comunque hai ricoperto anche dei ruoli un po' di responsabilità nell'associazione,
1: li sto ricoprendo
0: tuttora, ti va di raccontarci un po' che cos'è Rete Genitori Rainbow un po' più nel dettaglio?
1: Ma anche qui provo a fare, come dire, una sintesi, no? È un'associazione nazionale nata nel 2011, riunisce genitori LGBTQIA+, che hanno avuto dei figli o delle figlie all'interno di un percorso di coppia eterosessuale o apparentemente tale, nel senso che alcune delle nostre
0: eterosortito mi piace molto.
1: E di conseguenza siamo noi che portiamo appunto il coming out all'interno della famiglia, in qualche caso con la coppia o la relazione ancora in corso, in altri casi assolutamente a distanza di tanti anni, quindi la maggior parte dei nostri genitori e io stessa sono arrivata a conoscenza di me stessa e a prendere consapevolezza del mio orientamento sessuale a 36 anni, quindi comunque già grande, ma ci sono degli altri genitori che addirittura arrivano anche quasi in età da nonni, da essere nonni, perché ovviamente si dà priorità spesso e volentieri a quello che è il nucleo familiare, quindi ai figli particolarmente, all'attenzione verso i figli, a non creare mai un eventuale trauma, alla paura, no? Cioè, in realtà siamo paralizzati dalla paura di riconoscerci, di poterci autoaffermare e autodeterminare. E questa omofobia interiorizzata che portiamo dentro è difficilissima da abbattere, perché abbiamo paura di un rifiuto. E il legame che si ha con la propria prole è un legame fortissimo, difficile da mettere in discussione, no? Perché poi è quello. Quindi l'associazione proprio lavora invece con questo dialogo tra pari. Quindi in realtà sentire e confrontarti con le altre persone che hanno percorso, stanno percorrendo lo stesso percorso, appunto di affermazione identitaria o percorsi di nuovi orientamenti sessuali, ti permette di rilassarti e capire che non sei solo, perché invece al contrario io ho pensato per tantissimo tempo di essere una mosca bianca. E poi, come dire, venendo a contatto con l'associazione, ho scoperto che c'è assolutamente tutto un mondo diverso, che si può vivere e viverci serenamente, che questa cosa porta un beneficio ai nostri figli, perché ti riescono a vivere in una modalità autentica, non raccontando false verità, potendo essere molto spontanee anche di fronte alle separazioni e poter dire che cosa è cambiato in te, poterci scherzare sopra è tutt'altro modo di vivere.
0: Quindi ti permette di avere una dinamica più onesta e sincera anche con la prole, e insomma un po' alleggerisce l'esperienza sia per chi deve fare coming out sia per chi lo riceve, immagino.
1: Assolutamente, sì, ti permette di viverti con autenticità. Cioè, non è che io sono la stessa mamma di prima di aver portato il coming out ai miei figli. La questione è che poi lo puoi vivere serenamente, parlandone, facendo frequentare la propria compagna, confrontandoti su dei temi di cui prima magari ritenevi che fossero dei tabù, perché poi questo è. E questa cosa a me prima paralizzava assolutamente. Quindi devo dire veramente un grazie a due mie amiche che si sono delle mamme dell'associazione, che quando si sono sposate io ero in ansia, porto i figli, non li porto, e lei mi ha detto: ma lo puoi dire anche la mattina, se te lo senti portali. E questa cosa di mettere i miei figli a contatto con altri figli di Rete Genitori Rainbow mi ha permesso proprio di vedere con rilassatezza e con occhi diversi e l'idea di portare poi il coming out all'interno del mio nucleo, che in quel caso era già composto solo da me e dai miei due figli.
0: Sì, spesso verso le associazioni abbiamo paura di avvicinarci, non sappiamo bene come fare, spesso questa sia l'omofobia interiorizzata, quindi i pregiudizi che noi stessi abbiamo riguardo al nostro orientamento sessuale dovuti dalla società e dagli introietti che abbiamo avuto sin da piccole, ma anche magari dire sì, ma questi adesso, cioè io ho vissuto tutta la vita in una coppia eteroassortita, mo arrivo e mi diranno se vabbè, ma tu che vuoi, cioè abbiamo proprio paura anche del giudizio delle altre persone. Invece questa è stata una, ti ringrazio per questa testimonianza, perché è proprio una dimostrazione del fatto che le associazioni sono lì apposta per sostenerci nelle nostre difficoltà. Le associazioni LGBTQIA+ in realtà nascono proprio per questo. Ci vediamo tra poco.

0: Classicamente, le armonie che non ti aspetti.
1: Tutte le domeniche mattina e i venerdì sera.
0: Un viaggio nella musica classica.
1: Un viaggio nel tempo e nello spazio.
0: Alla scoperta di melodie e armonie dai sapori più vari.
1: Un viaggio in compagnia di Lorenza.
0: Ed Ermanno.
1: Classicamente, la domenica alle 9.
0: E il venerdì alle 21.

0: Pride on Air.
1: Andiamo un po' avanti, sì, con la storia di Margherita Hanna, ma anche calandoci nel tema della puntata. E quindi, carissima, il primo Pride o il primo Pride di cui tu hai un bel ricordo? Raccontaci.
2: Allora, il primo Pride in assoluto è stato quello che ho vissuto e ho vissuto come primo anno in cui frequentavo la mia associazione nel 2016. E quindi esattamente 10 anni fa. Questa cosa è una ricorrenza. Quest'anno sono 20 di Torino Pride e io 10 anni fa mi sono
1: Mi fa ridere avvicinata. Che ci siamo date il cambio, perché io ho smesso di fare attivismo al Moris nel 2015, tu sei arrivata al CDP nel 2016 e adesso siamo assieme.
2: Una compensazione. Quindi io devo, insomma, portare il coming out in famiglia, ma prima ancora che ai miei figli era in qualche modo riuscirne a parlare con mia sorella, con i miei genitori. E quell'anno il Pride si concludeva stranamente in Piazza Statuto, quindi i miei abitano lì vicino e io ho chiesto a mia mamma di venire al Pride, che in realtà lei era già stata dei Pride insieme ad una sua amica, quindi era stata più avanti di me, troppo avanti nonostante abbia tanti anni, perché la mia mamma c'ha 91 anni, quindi troppo regolare. È venuta e ci sono stati discorsi, solo che ovviamente andiamo sempre un po' lunghi coi tempi. Ad un certo punto lei fa: guarda, vado a casa e vado via. Il giorno dopo avevo una grigliata in campagna da una mia amica e quindi riprendo il discorso del Pride in modo un po' ampio. Faccio: ah, mamma, come ti sono parsi un po' i discorsi? Ma non li ho sentiti tutti? No, ma te ne faccio sentire dei pezzi. Allora sono partita facendo sentire un pezzo di Famiglia Arcobaleno e poi quello di Rete Genitori Rainbow. Dal discorso di Rete Genitori Rainbow parlava dal palco quella che all'epoca era la mia compagna. E allora mia mamma guarda il pezzo e fa: ah, beh, ma no, ma interessante. Fa: ah, quelle due ragazze stanno insieme. Perché E io: no. E faccio: no, guarda, quella che ha parlato è la mia compagna. Silenzio un attimo. E però questo è stato un po' così il passaggio e poi abbiamo potuto, successivamente alla grigliata, continuare ad affrontare il discorso e parlarne poi tranquillamente. Quindi in realtà mia mamma ha accolto molto bene tutto quello che è stato il mio percorso. È una donna all'antica, quindi per lei basta che siano un po' una relazione alla volta e non troppe relazioni. È una donna che comunque appunto oggi ha 91 anni, quindi sicuramente arriva da un'altra formazione. Detto questo, quest'anno è venuta a fare i laboratori insieme a me

0: per le giornate della visibilità trans, è rimasta ascoltato, ha commentato,
1: sì, sì. Quindi si è messa devo a dire si è messa a chiacchierare, sì, carina.
0: E quindi l'avvicinamento al mio primo Pride è nato, è andato col botto. Al secondo mi sono ritrovata a fare un'intervista di cui poi sono stata assalita da ansia varie, perché ovviamente non avevo mai fatto delle interviste, quindi non così. Vabbè, e poi sono approdata al coordinamento.
1: Sei arrivata al coordinamento?
0: Al coordinamento sono approdata perché la stessa relazione che in un Pride è stato per me oggetto di portare il coming out all'interno della famiglia si è conclusa. Quando si è conclusa, essendo anche l'altra ragazza di Rete Genitori Rainbow e facendo questi gruppi di automutuo aiuto, non volevamo che nessuno destabilizzasse il gruppo quando andavamo a parlare, quindi o ci alternavamo, però comunque è lo stesso difficile se tu non puoi portare parte delle tue fatiche o sofferenze.
1: Automutuo aiuto, esatto. O ti porto tutto oppure non so che fare.
0: Provavamo a portarne parzialmente senza caricare gli altri della fatiche nostre, però questa cosa non funzionava troppo e c'era questo buco libero in coordinamento che la persona referente di RGR aveva in qualche modo un po' lasciato sempre più da parte, e ho detto sai che c'è, vabbè, vado a vedere, inizio a frequentare, cerco di capire. Quindi piano piano mi sono inserita in un contesto più ampio che mi ha visto interfacciarmi con tante realtà che prima ancora di più non conoscevo, perché per me Morris, Arcigay, Cuore, cioè tutte realtà bellissime ma di cui io non sapevo assolutamente nulla, cioè ero appena arrivata al mio coming out, figuriamoci ragazzi se pensavo alle altre realtà e che esistessero così tante.
1: Vincella proprio.
0: Sì, assolutamente. E niente, quindi ho iniziato questo percorso. Prima appunto frequentandolo per l'associazione e prendendo sempre più un po' consapevolezza anche di posizionamenti politici, di quelli che possono essere i servizi che servono sul territorio, di quali sono le rivendicazioni che portiamo e di conseguenza l'importanza, e piano piano ho preso sempre un po' più cariche di lavoro.
1: Carico è proprio la parola giusta.

0: RBE, vicina a te.
1: Dai Chiara, invertiamoci un po' questi ruoli, basta questa cosa di questa che io devo stare tutte le tue domande, insomma alterniamoci.
2: Sì, siamo
1: no?
2: più abituate a essere pari, essere switch si direbbe.
1: Sì, siamo molto così, molto switch e free e quindi mi
2: cosa
1: viene,
2: mi vuoi chiedere? Sentiamo.
1: Mi viene un po' da chiedere, visto che Teri prima di me è presente a vedere i Pride del Torino, come sono cambiati in questi 20 anni? Li hai vissuti di più? Prima.
2: Sì, io in realtà ho cominciato nel 2011 perché è stato l'anno in cui mi sono trasferita a Torino, quindi erano proprio i primi Pride e sono stata tirata dentro immediatamente. Ovviamente, tra l'altro all'epoca ancora c'erano soprattutto gay e lesbiche e poche persone trans, anche se c'erano. E insomma io praticamente ero la persona che coordinava le serate delle ragazze, le serate lesbiche. E c'avevo questo soprannome. Nome che era la Capalella, così giusto
1: giusto per
2: riappropriarci di un termine che volgarmente viene utilizzato come insulto in alcune parti d'Italia, io me lo sono acchiappato molto volentieri e quindi già dal mio primo Pride in realtà ero lì che facevo servizio d'ordine, il carro di qua, vendi il merch, tutte le persone.
1: Quindi un po' come ho fatto io con la festa delle famiglie,
2: così,
1: no?
2: Proprio lanciata in mezzo. La cosa che mi ricordo che proprio mi dispiaceva tanto era vedere quando c'erano le riunioni di coordinamento di direttivo, perché sono sempre state aperte, erano già aperte all'epoca e quindi noi andavamo, anche se non facevamo parte di un'associazione specifica, come persone volontarie. La cosa che mi dispiaceva tanto era vedere le persone che facevano parte del coordinamento discutere molto animatamente tra di loro. Cioè, quello che noi vediamo adesso è niente.
1: Compensa.
2: Cioè, ci mancava poco che si tirassero i capelli quando ce li avevano, perché non tutti ce li avevano. E questa cosa, devo dire, che mi ha molto, molto allontanata dal coordinamento. Perché poi ho continuato a fare attivismo nel Moris, nella biblioteca del Moris, ho anche avuto delle borse lavoro lì, quindi proprio comunque ero calata nell'attivismo LGBTQIA+, ma non nel coordinamento, perché mi sembrava sciocco che le persone litigassero tra di loro quando avevamo degli obiettivi comuni.
1: Che è un po' quello che viene detto ancora oggi alla comunità in generale.
2: Sì, che esattamente è la cosa che ci viene rimproverata tutt'oggi, ma infatti secondo me Torino è un po' un unicum, perché non esiste in Italia altre città in cui hai 23 associazioni che fanno parte dello stesso coordinamento e che lavorano così bene insieme. E secondo me all'epoca il valore che queste persone avevano, quelle che c'erano all'epoca, era che comunque, nonostante le liti, si rendevano conto che sì, c'era un obiettivo più grande da perseguire, per cui hanno continuato a stare assieme, anche alle volte odiandosi apertamente, ma lavorando insieme con questo spirito di condivisione, accoglienza e accoglienza anche dal basso, perché ripeto, i direttivi sono sempre stati aperti. Non solo si è allargata la base delle associazioni, ma anche le lotte che si sono portate avanti sono sempre state più plurali, quindi sempre più attenzioni, non soltanto all'epoca non c'era ancora neanche la legge Cirinnà, quindi avevamo tutti i dibattiti sulle unioni civili, tutti i dibattiti sulle questioni trans, le famiglie. C'erano veramente mille cose aperte, non che adesso ce ne siano poche, però penso
1: sicuramente in un punto diverso, un punto diverso della storia, così come
2: senza
1: sempre
2: dubbio,
1: accade.
2: Sì. Ovviamente anche con un altro tipo di consapevolezza delle persone, cioè già solo tra me e mia sorella ci sono 7 anni di stacco, io non sono mai riuscita a fare coming out nella mia città natale quando ero piccola, mentre mia sorella c'era la rappresentante di istituto bisessuale apertamente, quindi in quel periodo soprattutto, anche pochi anni di differenza, facevano veramente tanto. Ma ripeto, la cosa che io ho apprezzato più di tutte negli anni, che è stato anche il motivo per cui sono tornata, è stato vedere che si riusciva a lavorare insieme e che c'è stata davvero un'apertura verso il transfemminismo intersezionale. Quindi intanto una considerazione diversa delle persone trans che hanno trovato più spazio. E poi, non che prima non ci fossero, ma adesso ci sono sempre di più, un'attenzione verso i temi legati alle persone rifugiate, alle guerre, ma anche semplicemente all'accessibilità all'interno dei Pride. All'epoca di accessibilità, quando io ho cominciato, non si parlava mai in nessunissimo caso, e invece quando ho visto poi che il coordinamento era attento, ha sempre fatto, da un certo punto in poi, lo spazio di decompressione, e l'interpretariato LIS, tutta questa attenzione verso la pluralità, allora mi ha fatto dire ok, quindi effettivamente c'è spazio per quello che io avrei sognato già anni prima, ma che evidentemente non era ancora il momento.
1: Non era ancora maturo, esatto, al punto giusto. Questo certo lo possiamo vedere proprio oggi, in vista di questi nostri 20 anni, in vista del documento politico che è realizzato in modo plurale, con anche con un'assemblea pubblica. Quindi
2: ogni tanto la facciamo questa cosa di parlare in contemporanea.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE, vicina a te.
1: E siccome io ho appena detto a Margherita Anna che è andata benissimo finora, adesso partiamo con le domande difficili. Mettiti la cuffia, sei pronta? Ok, benissimo. Allora, perché... La paura nei suoi occhi.
2: La paura.
1: Il Pride è ancora importante oggi, è importante farlo, è a Torino in particolar modo, perché è importante fare questo benedetto Pride?
2: I Pride sono ancora importanti perché non c'è parità, non c'è uguaglianza di fronte ad una società. Quindi questo è, esistono persone di serie A e di serie B, c'è chi beneficia di alcuni diritti e di alcuni privilegi, io beneficio di alcuni privilegi verso altre persone e sono manchevole di alcuni diritti verso altre ancora, quindi insomma la società non è equa pur trovandoci tutti all'interno dello stesso contesto sociale e culturale. Portare in piazza le rivendicazioni, che un po' come abbiamo detto prima sono diventate rivendicazioni spesso plurali, collegiali, dove non riguardano solo la comunità LGBT, ma anzi la comunità LGBT con il Pride spesso dà voce appunto a tante altre realtà che sono discriminate, che sono a loro volta delle minoranze forse ancora inferiori a noi numericamente o che non hanno la possibilità e non hanno l'energia e la forza di portare in piazza con la stessa intensità e con la stessa capacità anche numerica, perché i nostri Pride sicuramente dai principali a quelli piccoli smuovono tante persone, le rivendicazioni. E quindi la presenza dei Pride continua a essere necessaria perché ce ne rendiamo conto nella società. Ancora oggi ci sono appunto tutti quelli che sono i diritti manchevoli verso delle famiglie, l'uguaglianza, verso le persone trans, verso tantissime altre frange della comunità di cui non si conosce o si discrimina a prescindere, la bisessualità, allora una persona indecisa, cioè tantissime versioni, ma così almeno insomma si sdoganano un po', ma che cosa sarà mai una persona sessuale, ma no, ma non è possibile, eccetera.
1: Oppure esistono solo due generi e poi ci sono le persone intersex.
2: E quindi bisogna ovviamente portare e far conoscere ancora oggi tanti aspetti. E Torino è sempre stata un punto, una breccia, no? All'interno di tante situazioni. Siamo state la città che ha fatto nascere il movimento con il Fuori. È stata la città con il Circolo Moris, che è il circolo storico che quest'anno ha compiuto anche i 40 anni. È stata la città che ha fatto da apripista i servizi LGBT del Comune di Torino e quindi che poi sono nati per repliche, sì, come modello all'interno di altre città.
1: E ci abbiamo l'Europride il prossimo anno.
2: Abbiamo l'Europride.
1: Il riconoscimento di questi impegni che stai dicendo.
2: E quindi questa cosa fa sì che è sempre importante essere presenti nelle piazze da persona della comunità, da alleato, anche da persona curiosa è importante, perché prima di giudicare devi imparare a conoscere, per conoscere devi metterti in relazione, quindi probabilmente aprirsi e interrogarsi, affiancarsi e provare a fare una domanda, perché non siamo delle persone aliene, rispondiamo, anzi noi spesso e volentieri siamo molto più in relazione di quanto le altre persone vogliano provare ad ascoltarci.
1: Certezza, stiamo facendo una trasmissione RBE, che non è proprio la prima cosa che ci sarebbe venuta in mente.
2: Ma no, ma infatti, però è un modo per provare ad arrivare al di là, no? E far capire che siamo semplicemente Margherita, Anna e Chiara in questo caso, ma così come tante altre persone che come noi condividono dei percorsi, non abbiamo nulla di speciale, non abbiamo nulla di diverso e di alternativo, siamo tutte persone uniche e quindi questa cosa dovrebbe essere riconosciuta egualmente.
1: Sì. E infatti non si chiama più, anche se ancora qualcuno lo dice, Gay Pride, ma Pride e basta, e non soltanto per coinvolgere tutte le lettere della comunità, ma anche perché non si occupa più il Pride soltanto delle nostre tematiche, ma noi per esempio avremo sul palco il Disability Pride, il gruppo Sordi, il Torino per Gaza, Mai Ultimi, cioè tantissime altre realtà che non sono direttamente collegate a noi. Ah, ho visto che stavi partendo col microfono, mi vuoi fare una domanda?
2: No, aspetta la tua, no, non vorrei mai.
1: Perché mi l'hai già fatto una volta. Allora, ma visto che siamo io e te, tra di noi, che non ci vede nessuno.
2: Assolutamente, in privacy.
1: Ma chi ce l'ha fatto fare a noi? Due coordinatrici quest'anno e l'anno prossimo. Ma perché abbiamo deciso di fare questa cosa? Non solo noi, ma perché il direttivo e l'assemblea hanno deciso di fare questa cosa?
2: Ah, il direttivo, l'assemblea effettivamente ci ha votato e ha appoggiato, certo, questa nostra proposta, quindi non eravamo solo pazze noi, no, ora tutti insieme, vabbè, però perché insieme è meglio, no? Così è più facile. Perché rivestire delle cariche e organizzare tutto quello che è il Pride, tutti quelli che sono gli eventi che portiamo avanti grazie al Pride, che sono tutti gli eventi per la comunità, la giornata della visibilità trans, la giornata del ricordo delle vittime della transfobia, la festa delle famiglie,
1: il salone del libro,
2: il
1: Lovers,
2: certo,
1: la giornata contro l'omo, lesbobi, transfobia, Coming Out Day.
2: Ah, vedi che anche te parli.
1: La giornata del no, perché tu hai detto la giornata del T-Dog.
2: Le giornate.
1: 5 giorni ci siamo fatte quest'anno.
2: Sì, quest'anno abbiamo deciso di esagerare perché eravamo prese dall'energia iniziale, visto che ci avevano cioè eravamo state elette non da tanto, abbiamo, sì, detto figurati, dai, abbiamo un sacco di energie. E poi però questo è stato, no? Che ci sono veramente tante attività da portare avanti che portano beneficio, risvolti, possibilità, conoscenze, collaborazioni anche con altre realtà, perché quest'anno nelle giornate del T-Dov in realtà abbiamo collaborato con Urban Lab e con un illustratore, Nicolo Canova, che il percorso nato a marzo in realtà si è concretizzato l'altro giorno con una piazza scolastica inaugurata e quindi con un murales su strada che rappresenta le identità. Quindi insomma sono dei lavori che non hanno magari solo la durata del giorno,
1: no,
2: ma che
1: hanno
2: delle
1: ricadute,
2: continuative sul territorio e anche delle ripetibilità importanti. Perché farlo insieme? Beh, sicuramente perché ci siamo trovate bene quando abbiamo fatto l'esperienza dell'Europride a Lisbona, dove abbiamo condiviso
1: l'appartamento tra le altre cose.
2: L'appartamento insieme alle altre persone, dove abbiamo condiviso insieme gli incontri durante le conferenze dei diritti umani, quindi ci sono stati dei momenti di incontro, di confronto, delle riflessioni anche solo quando parlavamo e camminavamo, una forma di sinergia che in vista del nostro di Europride, che a quel punto ormai era stato vinto, visto che l'abbiamo vinto a fine del 2024, ci ha fatto pensare che avevamo qualche chance in più da usare,
1: sì,
2: insieme.
1: Che
2: no?
1: Poteva essere il caso, poi noi in realtà siamo forse anche le più diplomatiche del gruppo, anche se tu sei più diplomatica in un senso e io in un altro, non so, cioè, siamo diplomatiche in modo diverso. Ma a parte questo, secondo me un'altra delle cose che ha convinto anche le persone del direttivo e dell'assemblea è stato il fatto che comunque noi rappresentiamo le due soggettività che in questo momento nella nostra comunità sono più in crisi, ovvero le famiglie e le persone trans, perché sono gli ambiti di cui ci occupiamo rispettivamente. Quindi secondo me è stato anche per dare un segno, e mi ricordo che Maurizio Gelatti per esempio disse no, ma che bello che ci abbiamo queste cose,
2: no,
1: cioè che siano proprio messe in vista per sottolineare il fatto che comunque raccogliamo le istanze di tutta la comunità e non solo della nostra comunità, perché non ci occupiamo soltanto di quello. E quindi secondo me c'è stato anche questo pezzo che è stato importante e che sarà importante soprattutto perché con l'avvicinamento del ventennale che adesso è dopodomani letteralmente è di Europride, che sarà una macchina ancora più grossa di quella del ventennale, essere in due, magari una con delle skill più burocratiche, l'altra con delle skill più di inglese, tipo...
2: Cosa vorresti dire?
1: No, che tu hai una pronuncia
2: perfetta.
1: Io lo dico
2: perfetta. In inglese, infatti, certo. No, così, cosa vorresti sì. dire? Lo sto dicendo in inglese,
1: sì,
2: no?
1: Sì, chiaro, okay. È inglese, tranquillo. E quindi, insomma, abbiamo fatto anche un po' questo conto, che magari essere in due non solo poteva essere una divisione dei ruoli, ma anche un arricchimento, perché ognuna di noi ha delle specificità, una storia di vita... e delle esperienze e dei contatti anche differenti, e che quindi poteva essere una ricchezza per il direttivo e per il coordinamento questa volta essere in due, e anche un po' perché c'è un senso transfemminista non mettere tutto in mano di una sola persona.

0: giù come aerei abbattuti.
1: E ora pubblicità. Se una firma cambiasse la vita di un bimbo, la faresti? Raul ha fame e ha bisogno di un pasto. Lila sogna la scuola, ma è ingabbiata dal matrimonio forzato. A loro la tua firma dona aiuto, libertà e l'amore di Gesù. Nella dichiarazione dei redditi firma il 5 per 1000 per Compassion e scrivi il codice 975 90 82 00 11. A te non costa nulla, ai bimbi salva la vita. Scopri come su compassion.it.
2: La bacheca annunci di RBE.
3: Vendi, cerchi o vuoi scambiare oggetti? Hai un annuncio da fare? Organizzi un evento e vuoi farlo sapere in giro?
2: Approfitta di questo spazio radiofonico dedicato a privati ed enti non commerciali. Telefona allo 0121 954194 o invia una mail a segreteria@rbe.it.
1: RBE TV. Da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.
4: Pride on Air. Tra l'altro, nel primo Torino Pride nel 2006 c'erano tre portavoce.
5: Sì.
4: Uno che rappresentava ogni soggettività che all'epoca faceva parte del coordinamento. Quindi c'era una persona trans, una persona lesbica e una persona gay. E quindi abbiamo, senza volerlo, abbiamo un po' anche ricalcato questa cosa per il ventennale. Ma come sapete benissimo, perché siete delle persone che ci ascoltano sempre, ne sono sicura, abbiamo sempre il momento in cui chiediamo ai nostri ospiti, alle nostre ospiti, sì, abbiamo avuto solo un ospite maschio e uomo, di parlarci un po' di loro attraverso i media vari, che possono essere libri, che possono essere film, canzoni o tutte le precedenti. E siccome Margherita Anna è una persona che ha molta dimestichezza a parlare, come avete visto finora, vedi che sei brava, vabbè, mi fa uscire, sì, il siciliano, sì, sì. Adesso a lei ho chiesto sia i libri che il film che la canzone. Vai!
5: E io ho provato a mettere in funzione il mio cricetino che ha iniziato a girare e di solito io non ricordo mai nulla di titoli. I titoli per me sono una roba impressionante, non riesco a ricordare, faccio fatica con i nomi, non importa, però lavora, il criceto ha portato
4: ha partorito.
5: E ha partorito come libro e venne chiamata Due Cuori, che è un libro che racconta la storia di una donna che va a fare un viaggio in Australia e va a vivere proprio la vita insieme agli aborigeni e quindi percorre degli step in cui si deve proprio, come dire, spogliare di tutte quelle che erano le sue usanze, le sue caratteristiche. In realtà lei all'inizio era andata quasi come per un viaggio, no? E poi da lì lo trasforma in corso.
4: Vai per il viaggio e rimani per l'esperienza, praticamente.
5: Vai per il viaggio e rimani per l'esperienza. E mi aveva toccato questo libro perché innanzitutto porta alla luce le realtà e le vite di comunità che sono anche loro considerate delle minoranze e che in realtà hanno una cultura e una conoscenza da un punto di vista anche naturalistico e conoscenze mediche ma ricchissima, straordinaria, e questa cosa proprio mi aveva trasportato e l'ho anche letto in un momento in cui ero molto a contatto con la parte interiore di me, no? Quindi mi permetteva di riscoprire, di indagare. Ovviamente non ricordo bene tutto il percorso, non potrei fare nessuno spoiler, mi dispiace perché il criceto è arrivato
4: dove poteva.
5: Già doveva pensare tre cose, libro, film, canzone, insomma non è che potevo farlo lavorare troppo perché poi si stanca, dobbiamo arrivare ancora fino al Pride, serve ancora fino al 6 giugno, allora serve ancora un po'. Però niente, sono quelle cose che ti si aprono un po' davanti agli occhi quando qualcuno un po' te lo chiede. E l'altro libro che mi è venuto in mente è Donne che corrono coi lupi, di cui qui mi ricordo che invece lavora proprio più sugli strati personali. Non me lo ricordo benissimo, però mi ricordo che mi era piaciuto un sacco, okay, perché aveva lavorato anche lì tutto su forse degli aspetti molto introspettivi, ti porta a lavorare sull'introspezione, e questa cosa qui nel momento specifico in cui l'ho letto mi era piaciuto tanto. Adesso è passato anche tanto tempo, però appunto mi si è accesa la lampadina, il che vuol dire che li riprenderò in mano e potete farlo anche voi su base dei miei consigli, perché dopo questa cosa che ho detto
4: poi vogliamo la recensione, sì, e poi quando è finito passamelo, che io ancora non l'ho letto, mi vergogno, ma ancora non l'ho letto.
5: Ma io, guarda, intanto non mi preoccupo, ogni tanto metto delle annotazioni, sbarrettine strane, quando leggo dei libri che mi piacciono tanto, degli appunti che mi riportano a cose specifiche, quindi quello. Poi mi avete chiesto un po' un film, e un film mi è venuto in mente Elena Andon, che è un film che ho scoperto poi parlare di genitorialità. Direte genitori Rainbow, nel senso che io quando l'ho visto,
4: io ignoro tutto questo, prendo
5: quando
4: appunti
5: l'ho visto non lo conoscevo, non so, l'avevo beccato perché era nel mio periodo di chi sono, perché esisto, dove mi colloco nel mondo, e nel mio cercare ovviamente cercavo su internet scene lesbiche banalmente, e c'era una scena di questo film dove queste due protagoniste si baciano, quindi poi ho cercato il film, sono bravissima con l'inglese, l'ho trovato solo in inglese, quindi ho chiesto alla mia amica, una mia carissima amica Elisabetta, tanto amore, faccio scusa Eli, mia, che mi riesce a scaricare sempre un po' di tutto questo film, mi fa va bene Marghe, dai te lo scarico.
4: No, signori della Digos, non è vero?
5: Ma no, va bene, ma l'ha scaricato e mi ha trovato una piattaforma per farmi il sottotitolo in italiano, perché visto che sono una capra con l'inglese, e d'altronde ti occuperai un po' più te su lei, il colloquio, sono carina e coccolosa, sorrido, vado volentieri a fare due parole in inglese, ma non troppo, e sono deciso di guardarlo, e mi è piaciuto tantissimo, e racconta il percorso di una mamma che fa poi coming out con proprio figlio. Poi, se penso alla canzone, ho pensato a Che sogno incredibile di Emma e Loredana Bertè, perché è la canzone che ad un certo punto dice che sogno incredibile i tuoi occhi, ed è una canzone che io dedico spesso ad Arianna, l'ho sempre dedicato ad Arianna, e adesso quando ha fatto il compleanno le ho modificato il testo e gliel'ho cantata.
4: Sì, perché Margherita Anna è una romanticona inguaribile, ogni tanto mi racconta le cose che pensa per Arianna, tipo quando si avvicinava al compleanno mi ha raccontato e pensavo ma quanto è romantica sta ragazza.
5: Niente, quindi in questo momento, cioè un po' così a bruciapelo, è una delle canzoni che mi piace tanto.
4: Ah, hai visto che brava che se la canta, se la suona in autonomia? Vedi, ci piacciono queste ospiti così frizzanti, se tu ti preoccupavi. Bene, bene, grazie, perché io non conosco niente di quello che tu hai nominato.
5: Posso passare tutto?
4: Sì, perché invece in genere quando nominano cose dico, ah sì, certo, bellissimo quel film, questo l'abbiamo visto insieme, invece di questo non so nulla, grazie, adesso mi andrò a cercare tutto, non scaricherò niente. Noleggio pagando online. Figo. Ma sai che ti dico che alla prossima spezione parliamo delle ospiti e degli ospiti che avremo quest'anno al Pride.

0: RBE, vicina a te.
1: E ti rubo la parola.
2: Eccola. Io ormai la guardo perché lo so che quando può.
1: È un attimo, vai, che vai. Arriviamo al nostro Pride, sì. Al nostro Pride di sabato.
2: Sì.
1: Sabato 6 giugno.
2: Dopodomani.
1: Momento di festa, momento di rivendicazione. I nostri vent'anni.
2: Momento che poi ci riposiamo dopo.
1: Però ci accompagnerà chi?
2: È un sacco di gente. Come spero che sia un sacco
1: ma
2: di
1: vero,
2: gente.
1: Però non ho mai detto niente.
2: Non lo so, su quante persone hai dichiarato.
1: No, ma io non dico i numeri della piazza. La piazza sappiamo.
2: Non
1: che,
2: avevo capito.
1: Uff, dai, la piazza sappiamo sempre che si
2: riempie
1: un sacco di gente. No, ma delle persone. Esatto.
2: Ma dici gli ospiti e le ospiti.
1: Esatto, ma abbiamo qualcuno
2: allora,
1: che
2: intanto
1: viene.
2: Che sia chiaro che noi non abbiamo madrine perché non siamo Pinocchio, quindi le fate madrine non ci servono. Noi abbiamo degli ospiti o super ospiti che ci accompagnano. Ma sai che quest'anno abbiamo una novità?
1: Non
2: addirittura so se te l'ho
1: detto. Non mai detto niente.
2: Niente così tu
1: lì. Porca, devo andare a leggermi i social.
2: Tu fai la
1: non
2: burocrazia,
1: sapevo.
2: Io faccio il resto. Non è vero. Quest'anno abbiamo una novità perché siccome abbiamo un concentramento che sarà vicino al Valentino e ogni volta per il concentramento ci va un po' di tempo, abbiamo pensato, ma perché non mettiamo il primo ospite? Così, babam, partiamo col botto. E quindi avremo...
1: Il primo ospite?
2: Il primo ospite, lo prim ospite, perché prende pronomi neutri, si chiama MC Neil ed è un rapper fortissimo. Una persona veramente super carica, super coinvolgente, tra l'altro fa freestyle, veramente una potenza della natura, e sarà in apertura.
1: Sul nostro carro?
2: Sul nostro carro.
1: Ma vero?
2: Cosa che faccio? Sì. Sul nostro carro, quindi in partenza, durante il concentramento, sì, ci sarà un po' di sole, mettetevi all'ombra, portatevi i cappellini, l'acqua, la crema solare e i sali minerali, ma... saremo intrattenuti e potremo apprezzare la bravura di quest'ospite che tra l'altro ci fa veramente un super regalone perché poi la notte ha una serata a Bologna. Quindi viene, si fa sta sparata subito, cioè, così, si fa comunque tutto il corteo perché so che sarà ospite su uno dei carri e poi a fine corteo parte e va a Bologna.
1: Cioè, vedi, pensa alla fine
2: figo.
1: Quando sei convinta. Di quello che vuoi portare a casa, del supporto che vuoi dare in molti contesti, fai anche un sacrificio.
2: Sì, immaginatevi che sbattone.
1: Ti attivi.
2: Arriva a Torino,
1: sei propositivo.
2: Si fa il corteo, prima si fa il concerto, poi si fa il corteo e poi ancora deve andare là. Perché è una persona che ci tiene molto, è proprio una persona molto attiva, cioè praticamente un attivista. Adesso gli chiederò poi bene come si definisce in questo senso, ma sicuramente è una persona che non le manda a dire a nessuno e ci tiene moltissimo.
1: E a noi piacciono queste persone.
2: A noi ci piacciono, certo che ci piacciono. Ci tiene moltissimo la sua comunità trans e queer e quindi noi siamo ben felici di aprire con MC Neil. Poi
1: faremo la parata, quindi
2: sì.
1: Diamo due dritte su sta parata. Corteo parte da Corso Massimo, angolo Corso Vittorio. Camminiamo, Corso Vittorio, Corso Galileo e poi le vie del centro, Cernaia, Pietro Micca, Piazza Castello.
2: La seconda parte
1: è quella tradizionale.
2: Esatto. E poi quando arriviamo là avremo altre tre persone che saranno con noi.
1: Tre
2: che mi caschi dal pero.
1: Certo.
2: Allora,
1: proprio
2: intanto,
1: nulla mi ha voluto dire. Tutte
2: niente,
1: alle spalle,
2: tutto
1: solo perché
2: segreto.
1: Lei si occupa delle comunicazioni.
2: Comunque, in realtà, quando abbiamo pensato: ma chi chiamiamo? Io l'ho detto subito: chiamiamo lei. Subito l'ho detto immediatamente: chiamiamo Francamente. E ce l'abbiamo fatta. Verrà a trovarci Francamente. E se tutto va bene, ci fa magari anche sentire un pezzettino di qualche sua canzone e io ci tenevo moltissimo ad averla perché è una delle pochissime cantautrici che parla d'amore al femminile, quindi cioè, palesemente le sue canzoni sono canzoni lesbiche e quindi finalmente posso dedicare le canzoni alla mia compagna senza avere, che ne so, ti ricordi Tiziano Ferro?
1: Me lo ricordo.
2: C'era la prima fase in cui Boraccio era costretto a parlare al femminile nelle canzoni, poi c'è stato un periodo in cui praticamente erano tutte neutre, non si capiva bene, e poi finalmente quando
1: l'evoluzione
2: ha fatto
1: delle canzoni e del
2: c'è riuscito, è così. E quindi sì, cioè figo, cioè se io avessi avuto quando ero piccola una cantante di riferimento che cantava canzoni al femminile, la mia vita sarebbe stata completamente diversa, mi sarei sentita rappresentata, mi sarei sentita meno sola, e quindi insomma mi faceva piacere.
1: Quindi i nostri ospiti vogliono dare dei segnali.
2: E certo, ma noi, oh, noi facciamo sempre
1: piace,
2: robe politiche,
1: questa
2: non
1: cosa
2: facciamo
1: qua.
2: Mai niente per caso. E poi abbiamo anche, perché è importante anche il ruolo delle persone alleate, e abbiamo voluto rendergli onore in qualche modo, questa persona che è sempre stata un'alleata e ha fatto anche volontariato nelle associazioni LGBTQIA+, ma anche ci ha sempre fatto ballare su tutti i dance floor
1: sì,
2: più LGBTQIA+ possibili.
1: Anche non LGBT, visto che io all'epoca
2: anche
1: non
2: solo
1: ero, però
2: LGBT,
1: me la ricordo bene.
2: Ambra Angelini. E Ambra ci farà quest'altro super regalone, che è quello di portare con sé sua figlia, Yolanda Arenga, che è una persona che io stimo tantissimo per come si è esposta contro il revenge porn e contro il deepfake negli ultimi mesi, credo alla fine dello scorso anno. E quindi insomma, più che figlia d'arte, figlia di cotanta mamma, cioè due persone anche loro che non la mandano a dire a nessuno. E tra l'altro non vi faccio altri spoiler, perché poi Ambra ci racconterà di un progetto che stiamo condividendo.
1: Questa quindi cosa ovviamente è fighissima.
2: Sì, io quando l'ho saputo, no, veramente, è stato bellissimo, perché mi arrivavano i messaggi: è confermato MC Neri? È confermato francamente? Confermata Ambra con questo progetto condiviso? Morta.
1: Ci siamo e quindi siamo pronte e cariche.
2: E altra cosa ancora, perché quest'anno le sorprese non finiscono qui, si dice che francamente farà un passaggino anche alla nostra festa serale al Centralino. E con questo vi ricordiamo che è l'unica festa ufficiale contribuisce direttamente alle spese del coordinamento Torino Pride per tutte le attività dell'anno, non soltanto per il Pride, è la festa del Centralino, e che abbiamo altre due feste nostre cugine barra sorelle che contribuiscono anche loro, anche se in percentuale diversa, ma contribuiscono, che sono la festa Flinta organizzata da Let's and More in collaborazione con altre realtà Flinta della città, e la festa Alnesti, che è del
1: Banana Mia.
2: Quindi queste sono le feste che ci piacciono.
1: E che ci supportano e che ci permettono di portare avanti tutti i progetti del nostro anno.
2: Sì. E poi avremo una bella chiusura tra poco.
3: La distanza.

0: scrivi alla redazione diretta @rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.
1: E questo è l'ultimo spezzone. Questa puntata è volata.
2: È volata, non me ne sono nemmeno accorta. Avevo l'ansia.
1: Ci avevi paura, eh? Ancora invece adesso, è andata benissimo, è stata bravissima. Ma noi in realtà ormai lo sappiamo che quando ci mettono a parlare in qualche modo
2: ne usciamo, cioè, ne usciamo
1: abbastanza bene, tutto sommato, ce lo dobbiamo dire. Prima di salutarci, però, Marghe, facci un invito al Pride, dai. Perché venire al Pride? Dove devono venire?
2: Pride, sabato 6 giugno, Corso Massimo, angolo Corso Vittorio. Partenza ore 15:30.
1: Non ritardate perché non vi aspettiamo.
2: Assolutamente puntuali. Anzi, venite alle 14:30, così sentite anche MC Neil che suona dal tanto carro del coordinamento Torino Pride. Intanto bisogna sempre arrivare un po' prima e ascoltare un po'.
1: Noi siamo là dalle 13:30, che ve lo dica fa.
2: 20 di lotte, perché parliamo dei 20 anni del Pride. Un bellissimo visual. Tante belle informazioni che trovate sui nostri social.
1: Non solo su Facebook, non vi preoccupate.

0: di tutto quello che sarà l'evento del prossimo anno.
1: E tutte le associazioni, sia quelle che fanno parte del coordinamento, sia quelle che invece ci sostengono pur non facendo parte attivamente. E quindi... Con questo, insomma, se vi è piaciuta la puntata,
0: citiamo anche,
1: ma sì, adesso lo dico, se vi è piaciuta la puntata con Margherita Anna, fatecelo sapere. Per quanto riguarda gli appuntamenti con RBE, però, non è che noi ci vediamo giovedì prossimo e basta, perché sabato ci sarà la nostra Darianna in diretta dal bus del City Sightseeing, lo dico io perché so che...
0: Sì, perché sai che sono un po' dislessica.
1: Che accompagnerà la diretta di tutta la parata e nel frattempo poi ci saranno anche delle interviste delle nostre persone attiviste e poi ci sarà anche la diretta dal palco, quindi RBE vi accompagna anche se al Pride non ci potete venire fisicamente. Abbiamo pensato anche a questo. Noi lo seguiamo sia dal telefono.
0: No, noi possiamo seguirlo da talmente tante modalità,
1: da tutte le angolazioni
0: sì, proprio ormai.
1: Mentre con Pride on Air ci rivediamo, se tutto va bene a questo Pride, giovedì prossimo. Ah, per sapere se ci vediamo e quali saranno le tematiche, seguiteci su Instagram. Il nostro profilo lo trovate con Pride_on_air. Ciao ciao!
0: Ciao!
2: Avete appena ascoltato Pride on Air, voci, storie e diritti della comunità LGBTQIA+. Puoi trovare i podcast di Pride on Air sul nostro sito rbe.it e sul nostro canale YouTube.

0: saltato lo stanziamento di 500 milioni per i bonus sui pagamenti delle bollette. Intanto il governo non potrà usare la flessibilità concessa dall'Unione Europea per le misure di emergenza energetica, ma solo per la transizione verde. È stata approvata alla Camera la legge sul ritorno al nucleare. Il governo parla di nuove tecnologie e indipendenza energetica, ma i reattori al centro del progetto non sono neanche sul mercato. Il premier libanese difende l'accordo per la proroga di cessate il fuoco raggiunto a Washington. Hezbollah lo rigetta perché lo considera una capitolazione. Nel frattempo, oggi un casco blu serbo è rimasto ucciso nel fuoco incrociato tra Israele ed Hezbollah. Non c'è nessun motivo per rivedere la grazia a Nicole Minetti, scrive il Quirinale, ma le critiche a Mattarella continuano. Queste e altre notizie di Popolare Network nel giornale radio delle 22.30 con Matteo Lefons. Buonasera ascoltatrici e ascoltatori. Durante il Consiglio dei Ministri di questo pomeriggio è saltato lo stanziamento di 500 milioni da destinare a voucher da 100 euro per i possessori della carta dedicato a te come bonus per i pagamenti delle bollette. Il ministro dell'Economia Giorgetti ha detto che si sta studiando una proroga del taglio delle accise che scade il 6 giugno. Resta il problema delle risorse, anche perché non si potrà usare la flessibilità concessa dall'Unione Europea, che è vincolata a investimenti sulla transizione verde. Non sono ancora chiari i paletti. Un portavoce della Commissione europea ha ribadito che saranno definiti con gli stati. Il servizio da Bruxelles.
1: Dopo il via libera della Commissione europea alla flessibilità di bilancio per le misure contro il caro energia, ricominciano le trattative a Bruxelles. Non su ricevere ancora più flessibilità, ma su quali misure effettivamente possono essere sostenute dai governi che ne vogliono fare uso senza che questo vada a gravare ancora di più sui conti pubblici. I parametri esatti e le misure specifiche che potrebbero essere prese in considerazione saranno definiti con precisione nelle prossime settimane, ha spiegato oggi un portavoce dell'esecutivo UE parlando con la stampa. Si guarda in particolare alla riunione dei ministri dell'economia e delle finanze del prossimo 12 giugno in Lussemburgo, per un confronto schietto tra i 27 governi, visto che alcuni speravano di più, l'Italia con il finanziamento delle misure di emergenza contro la crisi in corso, e altri che sono rimasti sorpresi dalla virata della Commissione, soprattutto i nordici, che non volevano ulteriore stress allo spazio fiscale già sotto pressione per le spese di difesa. Il perimetro è chiaro, solo le misure adottate a partire dal febbraio 2026 per ridurre la dipendenza dai combustibili fossili, ma si dovrà precisare chiaramente cosa è ammesso e cosa no, per esempio gli investimenti nel nucleare o i sussidi a famiglie e imprese per le pompe di calore, ma anche se si riuscirà a ricorrere a trucchi contabili per classificare come nuovi investimenti quelli che erano già stati messi a bilancio e ricavare così spazio nei conti per fare deficit su accise e tagli delle bollette. Insomma, la flessibilità è sul tavolo, ora la partita si sposta su come interpretarla. Da Bruxelles, Federico Baccini, per Popolare Network.
0: Oggi in Parlamento c'è stata una prima approvazione della legge del ministro Pichetto Fratin sull'ipotesi di un ritorno al nucleare. Per le associazioni ambientaliste il piano del governo è una scusa per non investire sulle rinnovabili e per mantenere la dipendenza dell'energia fossile. In generale il governo appare in difficoltà sul tema energia. Da Roma, Anna Bredice.
2: Ora la legge sul nucleare andrà al Senato. Per il ministro dell'Ambiente i primi reattori operativi potrebbero arrivare nel 2035, quasi 10 anni per una forma di energia che secondo gli ultimi sondaggi fa paura agli italiani, soprattutto per le scorie radioattive. 2 referendum hanno bocciato il nucleare. Il governo sostiene che non si tratta più delle vecchie centrali, ma di reattori che per il ministro hanno una funzione solo civile. Peccato che quel divieto per l'uso militare non è stato inserito nella legge. Era stato presentato un emendamento da VS e non è stato accolto. Il governo porta avanti la bandiera nucleare per dimostrare di voler agire per contrastare la dipendenza dell'energia dagli altri paesi, per battere un colpo con una misura ideologica per la destra invece delle energie rinnovabili su cui il mercato vorrebbe puntare e che tra l'altro sarebbe la condizione per utilizzare i 14 miliardi di flessibilità sull'energia. Il nucleare serve al governo per ricompattarsi, anche perché se si fosse seguito l'ordine dei lavori in Parlamento Parlamento. In questo momento alla Camera si sarebbe dovuta votare una mozione presentata dalle opposizioni sulla riduzione delle spese militari, su quel 5% destinato alle armi che Meloni ha promesso a Trump. Tutta l'opposizione si è unita in questa mozione ed è un fatto nuovo, visto che si divide puntualmente sulle armi e sulla guerra in Ucraina. La maggioranza invece avrebbe fatto fatica a trovare una condivisione, perché Salvini, costretto a inseguire Vannacci, avrebbe posto dei distinguo. Per Salvini 14 miliardi di flessibilità sono solo l'inizio, ha detto oggi. Per lui quindi la battaglia con l'Europa continua. Linea allo studio.
0: I negoziati con Israele non erano l'unica opzione, ma erano la via più rapida e meno gravosa per ottenere la fine della guerra. Il premier libanese Nawaf Salam ha difeso oggi l'accordo per la proroga del cessate il fuoco raggiunto stanotte a Washington. La dichiarazione rappresenta una sorta di risposta indiretta ai leader di Hezbollah, che hanno definito l'accordo una capitolazione e hanno detto che non lo rispetteranno. Nonostante questo, Salam ha dichiarato che l'esercito libanese inizierà a breve a schierarsi nella zona pilota nel sud del paese, che dovrebbero passare sotto il controllo di Beirut. Parole pronunciate a poche ore dall'uccisione nel fuoco incrociato di un casco blu serbo dell'UNIFIL. Come i passati accordi, anche questo resterà dunque, viste le premesse, sulla carta. Camille Leid è una giornalista di Avvenire che si occupa dell'area.
3: Il principale punto debole di questo accordo riguarda la sua applicabilità, perché i firmatari sono il governo libanese e Israele con i mediatori americani. Hezbollah non partecipa ai negoziati e anzi contrario, quindi in pratica il governo del Libano si impegna a ottenere dei risultati che non avrà la capacità politica e o militare di imporre. Per cui non vedo dove si trovi questo successo cantato da Salam, dall'ambasciatrice libanese a Washington, perché abbiamo avuto diverse esperienze di cessate il fuoco precedenti. Uno nel novembre del 2024, che ha portato in 15 mesi a 300 morti. Il secondo era proprio quando è stato imposto il cessate il fuoco in Iran, e quindi Washington ha fatto pressione su Netanyahu per imporne uno, che era il 17 aprile. Ma dal 17 aprile a oggi abbiamo avuto altro che 300 morti in 15 mesi, abbiamo avuto 1232 fino a mezz'ora fa. Per cui dov'è questo cessate il fuoco? Alla fine non c'è. La linea di separazione non è tra guerra e non più guerra. La linea di separazione invece è tra territori protetti della diplomazia, quindi Beirut, e altri territori libanesi lasciati proprio al fuoco, alla vendetta.
0: Donald Trump ha definito cattivi ed esibizionisti politici i quattro membri repubblicani del Parlamento di Washington che hanno votato insieme ai democratici per fermare la guerra all'Iran. Allo stesso tempo il presidente degli Stati Uniti ha parlato di voto privo di significato. In effetti Trump può mettere il veto e quindi continuare il conflitto militare con Teheran, ma la bocciatura parlamentare è comunque un messaggio politico al presidente, che sembra non aver ancora capito come uscire da una guerra che lui stesso ha avviato insieme al primo ministro israeliano Netanyahu. Il presidente ucraino Zelensky ha chiesto a Putin un incontro in una lettera aperta e ha richiesto un cessate il fuoco durante il quale condurre dei negoziati di pace. Poco prima Putin aveva detto che apprezzerebbe l'ex cancelliere tedesco Schröder come mediatore. Dal Cremlino non è ancora arrivata una risposta alla richiesta d'incontro del presidente ucraino, ma Putin ha commentato: non c'è bisogno di sospendere le ostilità per avviare i negoziati. Alla fine dello scambio Donald Trump ha commentato che i due devono incontrarsi. Il Quirinale ha spiegato con un comunicato ufficiale che il caso della Grazia Nicole Minetti è chiuso. La decisione non verrà più messa in discussione. Il comunicato però sembra voler rispondere anche agli attacchi che sono stati rivolti a Mattarella per la scelta di graziare Minetti. Il servizio di Luigi Ambrosio.
4: Intervenire nella polemica politica non è lo stile di Mattarella, figuriamoci in quella giornalistica. Se il Quirinale ha ritenuto necessario mettere un comunicato ufficiale per chiudere la questione della grazia a Nicole Minetti per motivi umanitari, è perché ritiene che la questione abbia un peso. L'attacco al presidente da parte di una fetta dell'opinione pubblica non si è fermato nemmeno dopo che la Procura Generale di Milano ha confermato il parere positivo sulla grazia. Il Quirinale ha deciso per un comunicato ufficiale in cui ha detto tre cose. Dopo le conclusioni della Procura Generale di Milano non ci sarà alcun ripensamento. La decisione non fu resa nota perché venne rispettata la privacy di un minore come da prassi. Quando una domanda di grazia è accompagnata dal parere favorevole degli organi giudiziari, il presidente la concede senza farsi influenzare da considerazioni estranee alle finalità umanitarie della grazia. Si ribalta quindi l'accusa di chi attacca Mattarella. Il presidente non ha agito per ragioni politiche, dice tra le righe il comunicato. Non è la prima volta che Mattarella finisce nel mirino, si pensi alle sistematiche reazioni social dopo ogni sua denuncia dell'aggressione russa all'Ucraina. Questa volta però c'è un ulteriore piano di lettura, la paura da parte di Mattarella che la vicenda Minetti assesti un colpo non a lui in persona ma alla credibilità dell'istituzione. La grazia è una delle prerogative principali della Presidenza della Repubblica. Metterla in discussione in una fase in cui sono forti le correnti che vorrebbero liberarsi di una figura di garanzia così importante viene considerata un precedente pericoloso.
0: Oggi la Commissione Affari Costituzionali della Camera ha stabilito che il dibattito sulla riforma della legge elettorale voluta dalla destra continuerà sul cosiddetto Bignami bis, il secondo testo presentato dalla maggioranza dopo le forti critiche alla prima versione. Il provvedimento resta comunque molto contestato e oggi le opposizioni sono tornate a protestare per i tempi stretti imposti dalla destra. Il termine per presentare proposte di modifica è stato fissato tra una settimana. Sono arrivate diverse reazioni alla decisione della vicepresidente all'Eurocamera Pina Picerno di lasciare il PD. Zingaretti ha detto di essere dispiaciuto, mentre il gruppo dei socialisti e democratici hanno fatto sapere che considererebbero politicamente incoerente se Picerno mantenesse il suo ruolo. Sentiamo il commento di Elly Schlein, segretaria del PD, intervistata a Roma da Anna Bredice.
5: Sono molto dispiaciuta e lo sono sempre quando qualcuno decide di lasciare. Noi continueremo a lavorare per un PD plurale, inclusivo e naturalmente senza rinunciare al mandato chiaro che abbiamo avuto per una linea chiara e progressista, però sempre con cura e attenzione al suo pluralismo che è un valore.
6: E dice non c'è più un posto per il Partito Democratico.
5: Non condivido la lettura. Questa lettura del Partito Democratico di oggi continuerà a essere plurale ed inclusivo, avere cura delle sue diverse culture politiche e sensibilità e esprimere una linea chiara sui fondamentali costituzionali che dobbiamo attuare fino in fondo.
0: Il Tribunale di Firenze ha archiviato le accuse contro Marcello Dell'Utri nell'inchiesta sui presunti mandanti occulti delle stragi di mafia del 1993. Secondo la giudice Patrizia Martucci, mancano elementi concreti su contatti, rapporti diretti tra Cosa Nostra e Silvio Berlusconi e quindi Dell'Utri, suo stretto collaboratore. È la sesta volta che le indagini su questo tema vengono archiviate. Da Forza Italia e da Giorgia Meloni oggi sono arrivati commenti soddisfatti e si è parlato di teoremi e sospetti infamanti. Marina Berlusconi, figlia dell'ex presidente del Consiglio, l'ha definito addirittura uno dei principali protagonisti della lotta alla criminalità organizzata in Italia. Tra le stragi del 93 ci fu quella di Via dei Georgiofili a Firenze, in cui morirono 5 persone. Luigi Dainelli è presidente dell'associazione tra i familiari delle vittime di quella strage.
7: Secondo noi, per la verità storica piena, manca un 10%, forse anche qualcosa di più, perché sì, le bombe le hanno messe i mafiosi, le hanno fatte esplodere loro, i capi mafiosi sono stati condannati, Reina eccetera, Brusca e compagnia, però fin da allora, dal 1994, anche da parte dei magistrati dissero subito che dietro a quella mafia ci doveva essere delle menti un po' più raffinate per venire a fare le stragi in continente, come diceva Andoro. Non si sa la verità vera su chi ha voluto queste stragi.
0: Un operaio è morto questa mattina in un'azienda metalmeccanica in provincia di Livorno. Si tratterebbe di un uomo di 32 anni di origine tunisina che lavorava per una ditta esterna. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo stava facendo un sopralluogo sul solaio di un capannone che sarebbe crollato. Avrebbe fatto un volo di 6 metri prima di finire su un macchinario in funzione. Intanto in Calabria il GIP del tribunale di Castrovillari ha convalidato il fermo dei due uomini che hanno dato fuoco al minivan bruciando vivi 4 bracci. Il GIP ha parlato di crudeltà e glaciale risoluzione. Le vittime si erano lamentate di dover vivere in 10 in una stanza e avevano chiesto di essere pagate. Sarebbero state uccise per questo. A Solaro, in provincia di Milano, si è mobilitata tutta la comunità per protestare contro i 1700 licenziamenti annunciati da Electrolux. Questa sera c'è stato un corteo e poi un'assemblea pubblica. Quella di Solaro è una delle 5 sedi italiane della multinazionale svedese e nello stabilimento lavorano circa 700 persone. Massimo Alberti ha raccolto le voci dei manifestanti.
8: Mi chiamo Elena e lavoro in Electrolux dal 99, quindi sono 27 anni. Non è una cosa bella non sapere domani metto il piatto in tavola, lo metto o no, le bollette posso pagarle o no. Dopo 27 anni aver dato sangue in questa azienda, insomma, non è bello.
9: Lavori in Electrolux da quasi 30 anni, c'è tensione, preoccupazione, tensione. Si sanno i numeri, ma non si sa come verrà gestita la questione, anche rabbia, perché comunque Electrolux fondamentalmente sono anni che ci chiede di lavorare più velocemente, di lavorare a ritmi serrati, a recuperare produttività.
10: La regione Lombardia, che è l'organo motore per quanto riguarda, diciamo, l'intessuto industriale italiano, non avere una presenza del genere è molto complicata la situazione.
11: Nilde Moretti, sindaca di Solaro, come state vivendo qui in città questa vicenda che immagino coinvolga un po' tutti?
12: Sì, oggi come amministrazione comunale siamo ancora una volta presenti per dimostrare la nostra solidarietà ai lavoratori, ma questa sera ci saranno anche i cittadini di Solaro, le associazioni, le istituzioni, quelli di sindaci, perché questo stabilimento è importante per tutto il territorio, non solo per il nostro comune, e questo piano di licenziamenti va sicuramente fermato.
0: È tutto per questa edizione. Le notizie di Popolare Network tornano domani alle 6:30. Una buona serata da Matteo Lefons.
13: Il tuo 5 per 1000 per Emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 Emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
14: Popolare Network.
15: Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax. Whatever you do, don't ever tell no lover.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE. Vicina a te.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: Voci protestanti, alla scoperta delle chiese protestanti ed evangeliche, e non solo. Eventi, riflessioni, progetti, presenza sui territori. In diretta tutti i giorni, nel primo pomeriggio di RBE, dalle 14 alle 16.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE, vicina a te.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

RBTV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

0: Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.
1: Oggi è una giornataccia, sì, proprio una giornataccia, di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE. Vicina a te.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

Day Night Radio Show, tutti i martedì sera alle 21, in replica il sabato alle 16.30, oppure sul canale Mixcloud di RBE, potete ascoltarci quando volete. Chi siamo? Un gruppo di amici che condivide ciò che ama, la musica, e vuole condividerla con voi. Mandateci anche le vostre proposte, le vostre canzoni al numero di RBE 328 8757 845. Day Night Radio Show.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE. Vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

Vibes, Video Backit Studio. Produzioni video, audio, podcast e multimedia storytelling per la tua realtà, il tuo progetto, la tua storia. Contattaci al 320-4579-349 o su vibesvideo.it. Never stop the vibes.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

5, 9, brown eyes. Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE, vicina a te.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, cultura, informazione, relax.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE. Vicina a te.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.